0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su
7: Radio Rock.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: If only we could-

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that. Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Radio Rock, back in time.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto indietro nel tempo a scoprire un problemino musicale, che per centinaia di anni aveva relegato le chitarre a strumenti di secondo piano. Oggi ci sembra assurdo perché la chitarra è probabilmente il più iconico e riconoscibile strumento del pianeta, ma un tempo la chitarra era un po' considerata uno strumento di serie B. Uno strumento da casa, da campo, non perché non fosse piacevole ascoltarne il suono, tutt'altro, ma per una problematica di fisica acustica. Cioè, la chitarra suona piano, non in assoluto, se siamo a casa, in salotto o davanti al camino, oppure anche all'aperto, tutti intorno a un fuoco, la chitarra si sente perfettamente, ma se la mettiamo accanto ad altri strumenti, ad esempio in un'orchestra, accanto a una sezione di fiati e un gruppo di archi, ecco là che la chitarra sparisce. Cioè, non fisicamente, il musicista sta ancora lì che suona, ma non lo sente nessuno. Quando oggi pensiamo alla nascita della chitarra elettrica, degli amplificatori, delle distorsioni, tendiamo a immaginare un'invenzione nata per creare un nuovo suono. In realtà, almeno all'inizio, la questione era molto più semplice e meno romantica. Bisognava riuscire a farsi sentire.

Questo problema negli anni 40 diventa sempre più importante, perché dalle orchestre si passa a delle piccole band, pensate alle band jazz, e la chitarra sarebbe proprio comoda, perché può essere una voce solista ma anche armonica, perché può essere ritmica ma anche dolce ed avvolgente, perché è comoda da portarsi dietro. Naturalmente già esistevano tentativi di amplificazione, pick-up rudimentali, esperimenti elettrici, strumenti che cercavano di trasformare le vibrazioni di corde in segnali da inviare a un amplificatore. Alla fine le leggi dell'elettromagnetismo si conoscevano. Se un metallo oscilla all'interno di un campo magnetico genera una corrente indotta in quel magnete, corrente che ha una frequenza corrispondente in qualche modo alla vibrazione e all'oscillazione del metallo. Non ci vuole molto prima che diverse persone, indipendentemente nel mondo, arrivino a pensare che se si mette un magnete sotto le corde di una chitarra si può effettivamente generare una corrente elettrica corrispondente al suono che sta facendo la chitarra, e questa corrente può essere inviata a un amplificatore che può amplificare il segnale elettrico e poi trasformarlo in suono con più volume. Tutto fatto? No. C'era un ostacolo che continuava a tornare. La chitarra era stata progettata per essere una chitarra acustica. Come il nome suggerisce, la sua grande cassa armonica era ciò che le permetteva di produrre il suo suono. Ed era anche ciò che iniziava a creare problemi quando si cercava di amplificarla. Infatti la cassa della chitarra non è solo un amplificatore di per sé, ma contribuisce a creare delle armoniche, cioè delle frequenze aggiuntive che danno alla fine il suono alla chitarra. Solo che quando si va ad amplificare tutto, il suono risultante ne usciva un papocchio. È qui che entra in scena il protagonista della nostra storia, Les Paul, che non è soltanto il nome di una chitarra, ma è soprattutto il nome di un meraviglioso chitarrista.

Les Paul nasce nel 1915 nel Wisconsin con il nome di Lester William Paulsfuss. Già questo sarebbe un buon motivo per cambiare nome d'arte, ma il giovane Lester aveva ben altri problemi a cui pensare. Fin da ragazzo mostra una curiosità quasi patologica per qualsiasi cosa produca suoni, elettricità, possibilmente ambedue le cose contemporaneamente. Suona la chitarra, sperimenta continuamente e sviluppa un approccio quasi ossessivo verso tutto ciò che può migliorare una performance. Non è soltanto interessato alle note, è interessato al modo in cui quelle note vengono prodotte, amplificate, ascoltate. Sperimenta, smonta oggetti, li rimonta. È uno di quei personaggi che sembrano incapaci di accettare il funzionamento normale delle cose. Se qualcosa esiste, lui vuole non solo padroneggiarlo, ma poi capire come funziona. Negli anni 40 la sua carriera da musicista prende rapidamente quota. Diventa un chitarrista apprezzato, un innovatore, uno sperimentatore instancabile. È uno di quei musicisti che sembrano passare metà del tempo a suonare e l'altra metà a cercare di capire come si potrebbe suonare meglio, almeno fino al 1948, perché lì accade qualcosa che avrebbe potuto porre fine a tutta la storia. Les Paul rimane coinvolto in un gravissimo incidente automobilistico. Le ferite sono devastanti. In particolare il braccio destro viene danneggiato in maniera tale che i medici prendono in considerazione l'idea dell'amputazione. Quando gli propongono la ricostruzione dell'arto, una ricostruzione fatta nel 48, dunque non particolarmente raffinata, Les Paul fa una richiesta che probabilmente soltanto un pazzo potrebbe fare in una situazione del genere. Chiede che il braccio venga fissato nella posizione che gli permetta ancora di suonare la chitarra. Non si preoccupa delle attività della vita quotidiana, di avere un braccio ricostruito in modo da potersi lavare, poter prendere delle cose, poter mangiare. No, suonare la chitarra è l'unica cosa che gli interessa. E se la riabilitazione sarà lunga e difficile e la mobilità della mano non tornerà mai quella di prima, Les Paul continua a suonare adattando il proprio stile, modificando alcuni movimenti, trovando nuove soluzioni tecniche per colpire le corde con un braccio menomato. Inventa uno stile totalmente nuovo e che verrà imitato da centinaia, ma che dico migliaia, ma che dico forse centinaia di migliaia di chitarristi.

quando inizia a esibirsi professionalmente come chitarrista, si scontra inevitabilmente con il grande problema del suo strumento. Più si aumenta il volume, più iniziano a comparire rumori indesiderati, vibrazioni, fenomeni che oggi definiremmo feedback. In altre parole, quella grande cassa armonica che rende una chitarra acustica uno strumento meraviglioso è anche ciò che impedisce di amplificarla. Molti musicisti si limitano ad accettare il limite. Les Paul proprio no. Arriva a una conclusione che per l'epoca sembra una bestemmia liuteristica. Leviamo la cassa armonica. Che problema c'è? Per secoli gli liutai avevano cercato di perfezionare la costruzione di casse armoniche sempre più raffinate, più risonanti, più capaci di trasformare le vibrazioni delle corde in musica. E arriva un tizio che sostiene che invece basta, niente, dobbiamo tagliare tutto, ma chi se ne frega, tagliamo sti 450 anni di tradizione e leviamola. L'idea sembra folle, e infatti il risultato iniziale non è esattamente elegante. Negli anni 40 Les Paul costruisce quello che passerà alla storia con un nome meravigliosamente poco poetico: The Log. Il tronco, anzi il ceppo. Praticamente prende un grosso blocco di legno massiccio, ci monta sopra un manico, dei pick-up e delle corde. Per dargli un aspetto vagamente familiare, visto che è letteralmente un ceppo, aggiunge ai lati delle porzioni di una vecchia chitarra. Ma il cuore dello strumento è quel pezzo di legno centrale. Massiccio, rigido. Non è elegante, ma funziona. Funziona sorprendentemente bene. Il sustain aumenta, i problemi di feedback diminuiscono, lo strumento può essere amplificato molto più facilmente. Les Paul è convinto di avere davanti agli occhi il futuro. Il resto del mondo no.

0: Mastodon, novità quella con la Priamo, il giorno di lunedì 15 giugno 2026, 6:10, 45 secondi, signori belli. Potete votarla la novità dei Mastodon, appunto, sul sito radiorock.it alla sezione novità, per l'appunto Ladies and Gentlemen. Seconda settimana per loro dentro. Buongiorno, come state? Come va? Tutto bene? 3899-106-600. WhatsApp e Telegram per voi. Le prime pagine dei giornali in aggiornamento. Trump, c'è l'accordo con l'Iran. Ora pace. Venerdì firma in Svizzera, poi riaprirà Hormuz. Teheran conferma. Quindi sembra. Sembra.
1: Mi dice che è cambiato da che ha attaccato?
0: Cosa?
1: Da che lui ha attaccato.
0: Se sarà sistemato delle cose,
1: che
0: avranno fatto delle
1: cose. Cosa è cambiato? Cioè, praticamente a cosa è servito tutta sta roba?
0: Saranno...
1: Ma non se sarà. È che lui pensava di andare...
0: sistemato delle cose lui.
1: Da bullo, a comunque...
0: No, ha dovuto comunque mettere seduti loro, parlarci, tirare fuori qualche vantaggio personale. Nel senso, sì... Cioè, dei vantaggi propri. Si è messo seduto, ha fatto un po' di caciara.
1: No, perché voleva liberare l'Iran dal regime.
0: Libera, ma che libera, ma che deve liberare.
1: Dice che è cambiato.
0: Ma
1: solo il fatto che è morta gente e si poteva fare magari in maniera diversa.
0: Amici, dice, buongiorno ragazzi belli, continuate così che mi state facendo svegliare. Noi qui siamo per questo, quindi insomma. Siamo qui per te e per tutti gli altri. Oh, notizie di sport, continuano i mondiali. C'è da dire che personalmente riesco a seguirli un pochino poco, perché complice il fatto che non c'è l'Italia, quindi non mi sforzo più di tanto. E essendoci il fuso orario, le partite sono sempre un po' o sera tardi o notte, quindi si seguono, diciamo, con qualche ora di ritardo di qua, da quest'altra parte del, diciamo, del globo. Per cui i risultati arrivano sempre un pochino dopo. Adesso daremo un'occhiata un attimo ai risultati. Nel weekend sportivo c'è da segnalare la vittoria della Ferrari, che risorge a Barcellona col primo trionfo di Hamilton sulla rossa. E quindi insomma, successo per gli appassionati di Formula 1 e soprattutto i tifosi ferraristi.

0: Jesus and Mary Chain, Happy Wedding Trains. Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Come va? Tutto bene, signori belli? Eh? Allora, oh, è lunedì 15 giugno, prossima settimana. Quindi domenica 21, è il solstizio d'estate. Il solstizio d'estate o lo spunto d'estate? Com'è l'inverno?
1: È sempre solstizio.
0: Sempre, siamo sicuri, Mauri? Inverno d'estate? Sei sicuro? Questo lo affermi con certezza, Mauri?
1: Abbastanza sicuro.
0: Non lo so, non lo so. Tu mi prendi in giro. In giro. Oh, c'è una notizia. Dov'è? Che volevo parlare. Questa è bellissima. Allora, i colleghi mi stressano, mi causano ansia e insonnia. 70.000 euro di risarcimento al dipendente. Allora, essere costretti ad affrontare quotidianamente un ambiente lavorativo caratterizzato da comportamenti ostili, umiliazioni, atteggiamenti emarginanti può provocare delle conseguenze profonde sulla salute psicologica del lavoratore. E fin qua diciamo che siamo tutti d'accordo, no? Cioè, stare in un posto di lavoro che ha un ambiente ostile, voglio dire, il capo magari non si comporta bene, atteggiamenti emarginanti, insomma, in un ambiente tossico, è chiaro che abbia un'influenza sulla salute psicologica di ognuno di noi. Ansia, insonnia, difficoltà relazionali rappresentano spesso i primi segnali di un disagio che, nei casi più gravi, può evolvere in una vera e propria patologia psichiatrica. Su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione con un'ordinanza, la numero 5436 del 2026, confermando il diritto al risarcimento di un dipendente che aveva sviluppato un grave disturbo ansioso depressivo a seguito delle condotte persecutorie subite nell'ambiente di lavoro. Per cui, ora, da un lato è una cosa che mi fa sorridere, nel senso, no, mi state tutti sul cazzo, vi denuncio perché mi avete fatto venire, perché io non mi sopporto più. Questa è la parte, diciamo, ironico-comica della cosa. In realtà è un passo importante che riconosce, come
1: no,
0: dire,
1: c'è una parte seria, perché evidentemente
0: serissima, disturbi di ansiosi depressivi, quindi è serissima chiaramente, ma viene certificato con una sentenza della, con un'ordinanza della Corte di Cassazione,
1: è un risarcimento,
0: il risarcimento, cioè si è tenuti ad un risarcimento economico, quindi viene valutato il danno. Per cui, insomma, questo a conferma del fatto che poi, quando siamo in ambienti di lavoro che non funzionano, dobbiamo in qualche modo cercare di allontanarci e di prendere i provvedimenti che possiamo prendere per legge.
2: Buongiorno, secondo me l'unico che ha vinto veramente è Netanyahu. Che nel mentre si è pappato dal Libano, ha dimostrato che lui comunque fa il cazzo che gli pare, non dà retta né a Trump né a nessuno, e quindi è lui il vero vincitore, mannaggia la miseriaccia.
0: Quindi abbiamo un vincitore del
1: un
0: Netanyahu,
1: po' sì, un po' c'hai ragione.
0: Andremo a vedere, avremo ospite alle 9 e 5 minuti.

0: Arcane Roots, Mather, buongiorno, buongiorno signori. Allora, andiamo avanti. Dunque, dicevamo del dov'era qua? Dei colleghi che ti stressano, ti causano ansia e insonnia, 70.000 euro di risarcimento al dipendente è sancita da una ordinanza della Corte di Cassazione, confermando il diritto appunto di risarcimento di un dipendente che aveva sviluppato un disturbo ansioso depressivo a seguito delle condotte persecutorie subite nell'ambiente di lavoro. Allora, altre notizie che possiamo commentare insieme. Eccola qua. A Roma è arrivata la wedding machine, ci si può sposare con 15 euro in 3 minuti.
1: Hai visto? Sì. Finalmente.
0: Esatto. Dai. A Ponte Milvio è arrivata una macchina che permette di vivere un matrimonio simbolico, chiaramente, tra anelli, certificato personalizzato ed esperienza immersiva, non ha valore legale, ma è pensato come gioco emotivo e divertente da vivere e condividere. Dov'è? Eccolo qua. È come se fosse un... C'è presente quegli schermi per McDonald's?
1: In che senso? Ah, quelli dove ordini? Cioè, quali schermi?
0: Sì, sai, quelli là davanti quando si entra al... come si chiama? Nel negozio di McDonald's c'hanno quelle palettone enormi. Uguale, più o meno si inseriscono i nomi dei partecipanti a questa cerimonia. Insomma, si seguono un po' le indicazioni e si ha un certificato con scritto dove siete sposati. Mo adesso, per carità, nel senso, sembra molto divertente, rimane quello che è, cioè sostanzialmente in gioco.
1: Vabbè, in gioco, sì, fondamentalmente sì. Sai quanti a quel punto, no, useranno questa formula per dire ci siamo sposati, fate basta questo.
0: Sì, esatto. Perché tira fuori pure gli anellini, eh?
1: Ah sì, eh?
0: Quindi sì, assolutamente.
1: Ma quali? Quelli tipo della bibbietta, foto, della Coca-Cola?
0: No, cioè, dalla foto sembra una cosetta, cioè sembra, come dire, non proprio usa e getta, però insomma è che 15 euro, voglio dire. Biffy Clyro, North of the North South.

0: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Bravi, questo dovete fare soprattutto a quest'ora. Aiuta molto, aiuta assai. 6:32, 52 secondi, lunedì 15 giugno 2026. Riprendiamo con i Deftones. Swerve,

0: Novità firmata di Purple Diablo, potete votarla anche questa sul sito radiorock.it. Secondo video estratto dal nuovo album dei Deep Purple, Splat, in uscita il 3 luglio, quindi la prossima settimana, no, tra due. E, per Ear Music, a 2 anni di distanza dal precedente album. Allora, signori, buongiorno, come state? Come va? 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Che fate? Finite le scuole? Qui si batte la fiacca, uscite tardi il mattino, dormiglioni. Le scuole sono finite, vero?
1: Le scuole sono finite, sì.
0: La maturità c'è dalla prossima settimana, invece, giusto?
2: La maturità prossima settimana, così sì. Ora si stanno svolgendo gli esami di terza media. In questo moment. Sì, almeno sono finiti la settimana scorsa, penso.
0: Allora,
2: dovranno poi iniziare gli orali.
0: Sì. Vedi, il 18 giugno, quindi... No, in realtà questa settimana c'è la prima prova, 18 e 19...
2: Di maturità.
0: Sì, le due, diciamo, le prove scritte. Okay. 18 e 19, e quindi praticamente quando? Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, quindi giovedì e venerdì. Ci sono i due scritti della maturità. Nel frattempo si sta archiviando l'esame di terza media, insomma, questo è il periodo, periodo di esaminazione.
3: Buongiorno a tutti. Ciao amori, un ragazzino di 7 mesi, ancora non sono riuscito a potarvi il burno lucido.
0: Il burno,
3: il dio del giardinaggio mi fulminerà.
0: Allora, il vilburno lucido, Mauri, è in ritardo il nostro amico?
2: In generale, insomma, tutte perso quelle che sono le piante da siepe hanno un po', insomma, hanno un po' spigato.
0: Quindi la butto, cioè, ormai.
2: No,
0: devi
2: che
0: buttare.
2: Butta. No.
0: Devi buttare il burno lucido.
2: Può darla quando vuole, però insomma, quando vuole.
0: Però che succede? I rischi quali sono?
2: No, che rischi?
0: Che sei secca.
2: Ma no, muore, se secca sei rovini le radici.
0: È morto il vilburno di questo nostro amico. Cosa gli ci possiamo mettere? Una siepe finta, quella che si compra dai cinesi.
4: Non lo so, Mauri, perché mi sa venerdì stavano a fare matematica.
2: Non lo so, poi.
4: Comunque, se vedete, nota proprio per strada c'è proprio meno gente, meno rompiscatole. Buongiorno, signora.
0: Sì, ma è così. Da un certo punto di vista, anche fortunatamente. Cioè, nel senso, è chiaro che con le chiusure delle scuole, diciamo, quantomeno al mattino, perché poi, insomma, diciamo, il traffico quello pomeridiano dell'ora di punta è legato a chi torna a casa dal lavoro. Però al mattino è chiaro che il traffico non dico che di mezzi, però insomma. Dai,
2: no, si diminuisce. La cosa, tra l'altro, è palese e visibile.
0: Cioè, nel senso, immaginate quante macchine escono per accompagnare i figli a scuola che invece rimarrebbero a casa, o che magari, come dire, potrebbero uscire un filino dopo, insomma. Quindi sicuramente ci sono dei benefici delle città per quello che riguarda il traffico, perlomeno mattutino. Cure, Just Like Heaven.

0: I Cure, buongiorno, buongiorno, un vilpurno di 7 mesi. Ancora non è riuscito. Scrive il nostro Danilo: scusate ragazzi, io ho un vilpurno di 7 mesi, ancora non sono riuscito a potare mio figlio di 15 anni che quest'anno si è fatto dare 3 materie.
1: Ecco, allora...
0: ma a scuola ancora si rimanda, no?
1: Sì. Non so se ci sono i crediti da recuperare.
0: Come funziona? Perché
1: però,
0: nella preistoria
1: Valditara credo che in 3 anni abbia fatto 3 riforme scolastiche diverse. Adesso non so cosa significa, se deve recuperarla a livello di credito, quindi nel periodo di settembre saranno recuperate, o deve recuperarle il prossimo anno. Non ho capito bene.
0: Vabbè, se ci avete qualche dettaglio rispetto a queste riforme che cambiano ogni anno, come funziona adesso? Cioè, nel senso, il fatto di farsi, perché una volta ti davano 3 materie, nel senso che eri rimandato a settembre, cioè tu a fine anno potevi essere promosso, bocciato o promosso ma rimandato in alcune materie, mi sembra un massimo di 2, forse tre.
1: 4, c'era anche
0: bocciato,
1: 4, però 4 proprio nel
0: Ma
1: senso
0: 4 era perché non te l'hanno bocciato, non fa fare la botta pure d'estate, perciò 4 materie, diciamo che però fino a 3 me le ricordo. E si dava l'esame di riparazione a settembre.
1: A settembre sì.
0: Poi è successa una cosa con i crediti, no? Che uno doveva recuperare determinati crediti durante l'anno. Sì. Come funzionava? Diciamo
1: allora,
0: che
1: in realtà
0: tanto.
1: C'erano i corsi di recupero che venivano fatti, non so se subito dopo la fine della scuola o nel periodo di settembre prima che iniziasse la scuola, o a volte anche durante l'anno. Adesso sì, se te dovessi dire. Non so.
0: Allora,
1: come funziona?
0: Debiti scolastici 2029, però possiamo.
1: Scolastici 2026,
0: per capire.
1: Vediamo.
0: C'è
1: un
0: recupero dei crediti, cioè dei debiti. Numero massimo di debiti assegnati
1: ecco.
0: È 3.
1: Okay.
0: Lo studente può sostenere fino a 3. A 3 prove di recupero in estate.
1: Sì.
0: Giudizio sospeso non significa bocciatura. Il consiglio di classe rinvia la decisione all'esito degli esami che si svolgono tra fine agosto e inizio settembre.
1: Comunque.
0: Promosso con debiti non vuol dire tutto risolto. Le lacune restano e affrontarle subito evita di ritrovarsi nella stessa situazione l'anno prossimo. Non bisogna ristudiare tutto. Gli esami valutano se si sono raggiunti gli obiettivi minimi, non la perfezione. Serve un piano mirato, non la maratona. Quindi, vabbè, praticamente è uguale.
1: Cioè, sì, fondamentalmente sì, però si fanno i corsi, tu ti ricordi, no? Noi eravamo lasciati un po' a noi stessi, se ti davano
0: sì,
1: delle materie.
0: A settembre, ciao.
1: Poi era compito tuo recuperare o
0: sì.
1: C'era chi si affidava delle ripetizioni private.
0: Orale.
1: Invece adesso è la scuola che organizza dei recuperi del periodo estivo, giugno-luglio, dopodiché poi a settembre però bisogna, insomma, l'ultima settimana d'agosto, così c'è scritto, bisogna recuperare.
0: Allora, Danilo scrive, ci sono crediti da recuperare o a luglio o a settembre a seconda della tipologia per
1: tipologia.
0: Un numero massimo di 3. Vedi, ecco, sì. Però, insomma, rimane questo, rimane questa, come dire, questa possibilità di essere, come dire, è una sorta di promozione con riserva.
1: No, poi,
0: perché
1: tra
0: poi si poteva essere bocciati,
1: Sì.
0: Cioè,
1: certo, se non passava l'esame, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, tra l'altro però facendo poi questi corsi di recupero con i tuoi stessi insegnanti che probabilmente sanno quali sono le tue lacune, in effetti non c'è bisogno che tu ripassi tutto il quello che è stato
0: il
1: percorso, però solamente le lacune che hai accumulato, insomma.
0: Una pugnetta infinita perché ti costringeva tra l'altro l'estate a chiaramente
1: sì,
0: poi
1: non staccavi mai.
0: Un esame da sostenere per quanto insomma fosse una o due materie, non tutte, però vabbè, era simpatico. Lick every boot, make every appeal.

0: Peace, i propagandi, fino alle 6:52 e 52 secondi. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Sentiamo al 3899 106 600. Luca,
1: ragazzi buongiorno. Ciao. Io mi ricordo benissimo questa pratica svolta per 2 anni di fila, perché vabbè, giocavo, studiavo, facevo sport agonistico, perciò non potevo dar meglio di tutto. E mi ricordo a luglio, in pieno luglio, il primo esame, diciamo, di riparazione di navigazione aerea. Volevo morire, vedevo solamente rotte incrociate. Probabilmente invece da in Sri Lanka sono arrivato in Alaska, su carta ovviamente, ma forse pure mentalmente.
2: Che facevi? Che scuola facevi?
0: L'aeronautica. Credo. Beh, non sì. So Luca, aiutaci tu, che facevi? Il liceo aeronautico? Non so se si chiama liceo aeronautico, comunque insomma.
2: Istituto tecnico
0: aeronautico. Penso credo. Sì. E sì, no, dai, esami di riparazione era una roba proprio pesante, chiaramente, anche perché insomma.
2: No, ma anche perché continuavano a legarti alla sedia anche dopo fine scuola, però c'era anche chi poi.
0: Sì, perché
2: no.
0: Poi non era una formalità, cioè non era una formalità. Quindi, no, no. Specie allora, chi li faceva a luglio.
2: Era una seconda possibilità. Per molti era una seconda possibilità. Poi c'era, logicamente, rimandare con 5, rimandare con 4, rimandare con 3, a seconda di come ti rimandavano. Io mi ricordo che persone arrivarono a prendere pure 4 materie, insomma era un po' pesante.
0: 4 materie è un massacro, cioè, nel senso,
2: appunto è una seconda possibilità.
0: Rischiai pienamente di essere steccato malamente, accompagnato da una banda di bimbi sperduti. Sì, no, era molto fastidioso, era molto fastidioso. Io fui rimandato in secondo liceo, mi pare, sì. Ma in classe mia su 28, tipo 22, fumo rimandati tutti in filosofia solo sul secondo, diciamo, chiamiamolo, sarebbe stato il terzo trimestre / secondo quadrimestre, cioè proprio l'ultima parte di programma che il nostro professore volle fare su Kant, anticipando un po' i tempi e facendola quasi con un percorso universitario, tutto deciso pure col preside, era proprio uno stress test. Ma su 28, in 21 fummo rimandati con quelle e con cioè fummo rimandati con 5 e mezzo, cioè nel senso, non con insufficienze gravi, per cui poi alla fine quella, e tu eri l'esame che dovevi superare, cioè nel senso, cioè avevi un esame, un vero e proprio esame era, per cui sì, essere rimandati era veramente una iattura incredibile,
2: una roba, un rompimento estremo.
0: Dai, su, passavi l'estate, l'estate chiaramente, insomma, non ti dico tutta l'estate a studiare, però questo pensiero, sì. Lasciami la panca, devo allenarmi. A Roma la minaccia, poi la coltellata in una palestra di Torre Maura.
2: Ah, visto però.
0: Grave, un uomo di 40 anni, speriamo insomma non si possa riprendere. È successo con una discussione banale, così viene presentata almeno da Repubblica. Nata tra i macchinari di una sala pesi, quindi quando andate in palestra fate attenzione. È finita con una coltellata quasi fatale. Palestra McFit, via Casilina, Torre Maura, Roma. E un uomo di circa 40 anni è stato accoltellato da un altro cliente della struttura. La vittima è ricoverata al Policlinico Casilino. C'è un fascicolo aperto per tentato omicidio, mi pare chiaro, e diciamo che più di qualcuno nutre dei dubbi su questa presunta lite solo ed esclusivamente per una, cioè, sembra un filino too much, ecco, insomma.
2: Eh beh, un po' troppo.
0: Immaginare che no, che
2: è un po' troppo, insomma. Senti, ma tu questo sabato cosa farai?
0: Sabato e 20 abbiamo
2: un matrimonio. Tu lo sai che sarà il momento più caldo di tutto il mondo, di tutto l'universo.
0: Sì.
2: Cioè una cosa, il picco dell'anticiclone,
0: allora, non
2: africano.
0: Non mi metto la cravatta. Non me la metto. Fa caldo tanto?
2: Tanto, Ale, tanto.
0: Miseria. Vabbè, però è in un posto tipo un po' di campagna.
2: Sì, Ale, però è proprio che c'è proprio il tutto rosso, anche proprio le fiamme che escono dal pavimento.
0: Niente cravatta. Niente calzini. Niente mutande. No, quelle vanno messe.
2: Un po' troppo, insomma.
0: Quelle vanno messe. Troppo.
3: Ma anche perché il coltello in palestra, ma come, cioè io faccio fatica a portarmi l'asciugamano e la borraccia, questo
2: Se porta
3: il
2: coltello lui, sì.
3: Dove?
0: Ognuno si porta quello che vuole, va bene? Oh.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazze e ragazzi da 5 a 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Roma Capitale aderisce alla campagna Mi illumino d'arancio. Il 20 giugno, in occasione della giornata internazionale della FSHD, una malattia neuromuscolare rara, saranno illuminati di arancio monumenti ed edifici storici in varie città italiane per manifestare solidarietà e promuovere la ricerca. La festa della musica torna a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia. Il 20 giugno, per una notte, il cortile rinascimentale accoglierà un viaggio tra elettro, techno, synth. Ingresso gratuito con prenotazione.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
11: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
12: I like it.
11: Questa è Radio Rock.

0: The only one.
1: Questo è
2: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo.
2: The Rock Show.
4: On Radio Rock.
5: Buongiorno signori, buongiorno a tutti. È lunedì 15 giugno 2026, le 7:06:30. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno da Martina Caronna.
7: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno a tutti voi. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Iniziamo subito la marcia musicale. White Stripes, Fall in Love with a Girl.
4: Radio Rock, back in time.

0: Dentro da tre settimane Kingfisher The Sun Will Never Settle, la novità che potete votare sul sito radiorock.it, la sezione è quella delle novità. Buongiorno, buongiorno Martina.
1: Buongiorno. Grazie, come state?
0: Molto bene, come è andato il weekend?
1: Molto bene, bene, bello.
0: Tutto a posto?
1: Sì, tutto bene.
0: Allora, senti un po', ma ai tempi tua,
1: tempi mia,
0: com'era il discorso del rinvio, cioè scusami, delle materie? Com'era con i crediti? Come funzionava?
1: Allora, se tu prendevi un tot, cioè tipo, che so, facciamo così un esempio a caso, tipo, una prima che mi viene in mente, matematica. Se te la riportavi, dovevi sostenere un esame a settembre, quindi prima di iniziare la scuola.
0: Okay, quindi facevi... tu l'hai fatto con la vecchia.
1: Io l'ho fatto a settembre,
0: stile, diciamo.
1: Sì, a vecchio stile.
0: Non c'erano i crediti di recupero?
1: No. Okay. Oddio, io non è che mi ricordi molto di alcune cose delle superiori per vari motivi, ma
0: anche perché era il periodo in cui si drogava.
1: Sì, no, è vero, tantissimo, mi ammazzavo le carne,
0: è vero. Ho perso un po' la memoria.
1: E quindi in quel periodo era un po' difficile, però da quello che ricordo era qualcosa a settembre.
2: Oh,
1: che penso che era anche
2: ragazzi,
1: sostenuto.
2: Episodio palestra a parte, sempre gravissimo, vogliamo parlare della situazione Roma. Un
0: che
2: morto al giorno per incidenti stradali, l'altro giorno... è morta una donna di 58
1: veramente,
2: anni e la madre è sopravvissuta, paradosso, 92, sì. Perché è stata investita da una macchina che si era fermata per farle passare sulle strisce, che un furgone l'ha preso in pieno, quindi
1: superata,
2: immaginiamo
1: sì.
2: A che velocità. E qui si fa la manifestazione per la rimigrazione, con quel fenomeno che ne parla, che ha difeso un suo insomma compagno di partito, ubriaco, fragico alla guida. Raga, siamo alla frutta, ciao, buona giornata.
0: Diciamo che qua la manifestazione è un po' una follia, nel senso, al di là del collegamento che tu dici, no, facciamo a Roma c'è sto problema e addirittura c'è chi manifesta a difeso. Adesso io non lo so, non voglio entrare nello specifico, non ho capito esattamente cosa citi. Diciamo che la manifestazione che c'è stata sulla rimigrazione è una roba da...
1: Non so se avete visto sul gruppo, vi ho girato una cosa che a me è una cosa che mi terrorizza di questi tempi. Hanno fatto una canzoncina sulla rimigrazione che adesso è un trend di... TikTok e Instagram. Sta sui social, ve l'ho condiviso sul gruppo. È una cosa, ragazzi, fa venire la pelle d'oca di queste persone che canticchiano questa cosa non capendo.
0: È come fosse un balletto
1: di che
0: TikTok,
1: cosa stiamo parlando? Parlando di una cosa, perché poi chiaramente la canzone è fatta per sminuire questo concetto, dicendo non è odio né violenza, è giustizia per il mio paese. Cioè, chiaramente c'è tutta un'imbastitura sul addolcire il che cosa significa la rimigrazione, che invece è un atto violento.

0: violento, razzista, profondamente profondamente discriminatorio, quindi non è vero, no, ovviamente.
1: Purtroppo su questa cosa c'è uno sciacallaggio politico vergognoso, perché ci stanno persone come quel tipo là, quel Vannacci là, che su queste, con queste cose, no, sta prendendo in forma.
0: Sì, che poi credo che nasca in Germania se non sbaglio, con l'AfD.
2: Allora,
0: nasce
2: il concetto
0: questo,
2: iniziale, il concetto iniziale non lo so, cioè non so da dove si è ricominciato a parlare di remigrazione in questi termini qualche anno fa, in quale parte d'Europa. Magari facciamo una ricerca, sì, cerchiamo, sì, di capirlo. Rimane il fatto che è il solito refrain dell'odio nei confronti dell'immigrato, che adesso negli ultimi anni c'ha questa parola che è un filo più, come dire, ricercata,
0: bravo, addolcita, sembra un po',
2: remigrazione, quindi è una, no, è anche un termine che potrebbe sottintendere una scelta ideologico filosofico politica in realtà si tratta di riportare a casa gente in modo coatto. Grazie. Poi il discorso qual è? È sempre lo stesso, e cioè questo non vuol dire che uno non debba gestire l'immigrazione, o l'immigrazione clandestina non vada controllata, o gli immigrati che delinquono vadano arrestati e riportati a casa.
1: Ma
2: un conto è questo,
1: base.
2: Un conto è presentare la remigrazione, che è, almeno per quello che ho sentito dagli stessi intervistati,
0: usano...
2: è un concetto 3.0 della deportazione.
0: È la deportazione.
1: Ma Vannacci l'ha detto chiaro da Lilly Gruber, è una deportazione. Per cui... E in tutto questo è una vergogna, è uno schifo assoluto. Questa è la politica di una certa destra che continua a seminare odio, raccoglierà odio, e quell'odio diventerà merda, e non riescono, cioè, e continuano
0: comunque,
1: però a strumentalizzare,
0: sì.
1: A manovrare.
0: Però loro dicono che non è per tutti gli immigrati, è solo per quelli che non sono stati assicurati.

0: Ferdinand, This Fire 7:18. Il direttore, scrive il nostro Xess, sta ancora festeggiando per la vittoria del suo idolo di sempre, tra virgolette, Hamilton, che è assente oggi, scrive Antonio, è assente e sarà assente tutta la settimana per festeggiare la vittoria Ferrari di Hamilton. Non so se avete visto quello che sta combinando la destra in Irlanda del Nord su questi argomenti. Sì. Insomma, sono stati giorni abbastanza particolari.
1: Un bel festo, sì.
0: Buongiorno radio, volevo solo complimentarmi con l'azienda Taffo. Quando passerò a miglior vita, chiamate loro. Scrive Stefano. Sì, perché è uscita sta roba che io pensavo fosse una roba di intelligenza artificiale. Invece Taffo ha fatto una pubblicità. Di spalle c'è una bara. E sì, c'è uno che si mette seduto su sta bara di spalle. Mimetica Basco è chiaramente, no? E c'è scritto: generale, l'arcobaleno è normale, se non lo vedi forse sei morto, chiamaci. Taffo,
1: io li adoro comunque,
2: il mio insomma collegamento al fatto che quel miserabile ha difeso una persona del suo partito che ha avuto un incidente mentre guidava, uno stato di ebbrezza allucinante, e l'ha difesa, quindi un comportamento criminale come quello di guidare ubriachi per lui è passabile. Poi fa la manifestazione contro l'immigrazione, parla di togliere la Naspi, perché per carità, su dire i suoi mari del paese, e invece l'inciviltà e la mancanza di senso civico e di educazione e di rispetto per il prossimo, che lui non ha, non sono nulla. Ciao.
0: No, hai perfettamente ragione, ma il problema non è manco quello. Allora, la cosa, una tra le tante idiozie, uscite fuori da quella bocca, che poi è, se ci fate caso, anche sempre molto sorridente, molto normalizzante qualsiasi cosa dice, ma proprio perché no, deve far passare dei messaggi che se uno si mettesse seduto, ascoltasse veramente bene e lui gli dicesse come vanno detti, uno gli dovrebbe dire: ok, chiamate il TSO.
1: Capito?
0: Perché siamo nel 2026 e sinceramente,
1: ma è proprio,
0: no, nel
1: è
0: senso
1: proprio sposti un
0: il discorso sulla
1: maschera,
0: roba, boh, vabbè. Detto questo, ma il punto non è una delle cose negative che fa sta gente qui, che porta tutto a una comunicazione veramente basica a livello quasi primordiale,
1: e
0: che poi
1: beceri.
0: Sminuisce anche problemi veri, cioè l'immigrazione è una questione che i paesi devono affrontare.
1: Ma certo, ma è chiaro.
0: L'immigrazione va controllata, l'immigrazione clandestina è sbagliata, l'immigrazione clandestina è alimentata da canali mafiosi del posto con delle, come dire, connivenze chiaramente, no, di chi ha interesse a farli venire.
1: Certo, ma bisogna capire come affrontare questo problema, non bloccandoli in mare, no?
0: Che sono delinquenti, sono delinquenti, quindi vanno,
1: assolutamente.
0: Ma se tu fai questi discorsi diventa tutti gli immigrati vanno riportati.
3: Certo.
0: Lo stesso discorso della Naspi, no? Adesso nel dettaglio non so qual è la critica che ha mosso Mannacci, adesso io non lo so. Era come quella sul reddito di cittadinanza, ma non è sbagliato il principio,
1: no,
0: è sbagliata l'applicazione del controllo.
1: Esatto.
0: Ma che cazzo dici? Esatto. Mi verrebbe da dirgli, ecco, insomma, devo dire. Vabbè, che però la Gruber è stata abbastanza,
1: ma lei è molto tranchant,
0: molto strong,
3: eppure quello non è servito a far capire che questo è uno che tra l'altro parla un tanto al chilo, cioè,
1: ma certo, parla la pancia, l'ignoranza,
3: cioè, quando ha parlato dei gay che però hanno i diritti come gli altri perché possono guidare, e possono essere curati e vengono curati se vanno in ospedale. Quando parla di femminicidio, che non esiste reato di femminicidio, quindi lui dice toglieremo il reato perché è un omicidio come l'altro, sputando in faccia a tutti quei genitori che hanno perso le proprie figlie a causa di uomini e maschi che non sanno gestire loro stessi, eccetera, eccetera.
1: Mauri, ma sputa in faccia alle persone che sono morte a causa di questo, cioè... Cioè, lui passa sopra le morti, non credo che ci sia un interesse rispetto.
3: Eppure sta facendo una pesca a strascico, perché veramente ha messo la rete e sta raccogliendo tutta la merda che poteva raccogliere, tanta. Evidentemente c'è veramente tanta merda in giro.
0: Dead Hair, dai!

0: Le vostre voci, sentiamo un po'.
1: Ragazzi, io sono basito anche del fatto che la remigrazione, qualsiasi paese ha provato a metterla in atto, è stato un boomerang incredibile. La Germania, la locomotiva d'Europa, guardate adesso come stanno, coi conti peggio di noi. Gli Stati Uniti, mezzo amico ci avevano, quando hanno messo mezzo l'ICE, l'ICE, come vogliamo dire, adesso manco più quello c'hanno. Senza rendersi conto che quegli immigrati, che loro parlavano tanto di wetback, perché li chiamavano così i messicani, che li hanno fatto per 100 anni, gli hanno portato avanti le coltivazioni in California, in Oregon e Washington State, grazie proprio a loro, grazie a questi wetback, come l'hanno sempre definiti. Adesso gli sei ritorto tutto contro e spero che un giorno queste persone che parlano si renderanno conto delle stupidaggini, delle nefandezze che mettono in piedi.
2: Lo so.
3: Tra l'altro, che se dovessero applicare la reimmigrazione con tutti gli italiani che sono andati in giro a rompere le palle nel mondo,
2: ma in Europa in generale,
3: non lo so, diventiamo 200 milioni di persone qua,
2: capito? Ma tra l'altro, tipo
3: la
2: Germania,
3: non è che abbiamo sempre portato il bene ovunque siamo andati, no? Siamo andati pure a rompere i coglioni, per cui
2: a parte questo, ma poi tipo c'era la Germania che aveva fatto un video satirico molto interessante sul settore sanitario e c'erano tutti questi medici, l'hai visto, infermieri, dove dicono: ok, facciamo finta che la remigrazione dovesse avvenire, praticamente rimarrebbero in sette con un crollo del personale, perché la maggior parte sono immigrati che lavorano lì in qualche modo nei settori sanitari.
3: Ci sarebbero interi settori che perderebbero il lavoro.
2: L'agricoltura,
3: uno su tutti,
2: che...
3: la scuola, se oggi non ci fossero i figli degli immigrati,
0: immigrati di seconda generazione, quelli che sono nati qui,
3: chiuderebbe, sì, quelli per cui nascono, nonostante nascono in Italia, poi devono aspettare che hanno 18 anni per fare tutto, l'inserimento, essere riconosciuti cittadini italiani, eccetera eccetera. Ma se non ci fossero loro, tante maestre starebbero a casa, probabilmente.
2: Ma sì, ma banalmente, ragazzi, non mangeremo i prodotti ortofrutticoli, la maggior parte, cioè, per esempio.
0: Cem, but I'm different now. Poi andiamo al break e torniamo tutti insieme. Se volete 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: banda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78€. Todis, buongiorno convenienza!
11: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
12: That'll be fun.
13: Yeah, good.
8: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. Buongiorno signori, 7:34, riprendiamo con i Pixies, Wave of Modulation.
3: Radio Rock, back in time.

0: Greta Van Fleet, Play Your Games, una delle novità che vi proponiamo su Radio Rock. Dal, insomma, ogni mezz'ora pronte per voi da farvi cantare, votare, fate un po' come vi pare. Eccolo qua.
1: Radio Rock Promotion.
0: Hai meno di 35 anni, vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Bene, c'è un progetto TIR di ATCL. Potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte, partecipare alla formazione gratuita e candidatevi entro il 19 luglio. Il bando è su www.atcl-tir.it. Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27, per cui una grande occasione che se avete intenzione di sfruttare per lavorare in tutto ciò che è, insomma, come dire, una delle, dei ruoli che c'è anche nel backstage del, degli eventi live, insomma, è molto interessante, per cui informatevi e datevi da fare le vostre voci al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram.
2: Poi dicono che sono solo gli immigrati delinquenti quelli che verranno riportati al loro paese, ma il fatto è che la delinquenza sta lì dove c'è il degrado, e a mettere nelle condizioni di degrado siamo noi che li facciamo lavorare al posto nostro a pochi
3: euro l'ora.
2: E comunque, nel senso, il degrado c'è anche per l'italiano, e quindi ci sono anche italiani delinquenti. E poi non ho statistiche e dati alla mano, ma la maggior parte delle società agronome, secondo me, sono filo destra, e quindi ci marciano sull'usare la manovalanza.
4: Degli immigrati, filo destra, maggior parte dei...
2: al quale gli servono per i comodi loro.
3: Ma fa comodo mo che siano di filo destra maggioranza degli imprenditori e imprenditori agricoli? Però, no, esatto, cioè, boh, non lo so, ma non credo. È che chiaramente questo è un sistema che fa comodo a chi, e questo ci tengo proprio a sottolineare, chi non ha ben chiaro il diritto umano, il diritto al lavoro, il diritto alla persona, e persone che io, cioè, nel senso, come fai a non reputarli spregevoli? Persone come quell'imprenditore che ha abbandonato un ragazzo indiano con una gamba, adesso non ricordo, un braccio amputato, e l'ha lasciato morire. Cioè, però sono anche casi estremi, fortunatamente è chiaro che non sono tutte così. Non facciamo le solite marmellate, perché sennò poi insomma, secondo me le potenziamo.
0: Le badanti, per esempio, c'è una richiesta sempre in aumento, visto che la popolazione italiana continua ad invecchiare, quindi
3: sarebbe
0: un problema.
3: Ma ci sarà a breve sarà proprio un problema molto serio, perché poi chi
0: allora,
3: di noi va a fare
0: voi,
3: la badante?
0: Lo leggo.
3: O il badante? Sì, vai.
0: Lo leggo.
3: Io voglio.
0: Ditemi voi. Mauri, dimmi.
3: Oddio, dalla tua faccia non lo so.
4: Dimmi chi è.
3: Io voto sì.
0: Dimmi solo questo. Guarda, cerca di capire. Lo leggo.
4: Mi incazzo.
3: Te incazzi.
4: Mi incazzo.
3: Io lo vorrei leggere. Vorrei sentire.
4: Lascialo perdere, che tanto scrive solo per essere letto. Giusto. E per dare fastidio.
0: Hai ragione. Bravo.
4: Per cui, se non lo leggiamo, non esiste.
5: Tempo. Non è molto diverso da quelli che stanno al governo da 4 anni. Siamo un paese profondamente razzista. Facciamoci conti.
0: No, non sono d'accordo, Leonardo. Io non sono d'accordo che questo è un paese profondamente razzista. Non lo è. Ci sono i razzisti? Sì, assolutamente. Ci stanno, come ci stanno dappertutto. Che l'Italia sia un paese profondamente razzista, io questo non lo credo, e non credo che sia così. Fatto.
3: Allora, non lo so, diciamo che sicuramente gli ultimi anni non è che mi fanno tanto ben
0: però
3: sperare.
0: Però devi pensare a tutta Europa,
3: però sì,
0: a tutto
3: esatto,
0: il mondo. Allora
3: sì,
0: è un mondo razzista.
3: Infatti io credo che ci sia proprio una
0: sì.
3: Un malcontento che queste persone pensano di non so come di raccogliere, sicuramente lo stanno facendo, però c'è un post di Milano Rubi molto interessante che dice: il generale Vannacci urla, no, alla remigrazione, alle politiche di remigrazione o comunque di gestione di immigrazione, come se al governo ci fosse un governo di sinistra. Cioè, nel senso, lui parla di tutta una serie di cose che non vengono fatte, che non sono...
4: Ma ci sta
3: Fratelli d'Italia. Cioè, nel senso, è pure una sorta...
4: Ma la politica di Vannacci attuale è molto chiara.
0: Non è...
3: Sì, però per dire, no, che anche
0: non
3: queste
0: è abbastanza
3: sue...
0: per quello
3: non
0: che
3: è abbastanza,
0: lui.
3: Però nel senso che anche queste
4: non è che
3: sue
4: non
3: urla...
4: È abbastanza. Lui ha bisogno di iscritti nel partito, e attualmente c'è chi è anche tra i... c'è anche chi è deluso dal governo Meloni, e quindi cerca di...
3: Sì, sì, cioè,
4: di
3: allora, a livello
4: prendere,
3: poi di
4: raccogliere quelle persone.
3: A livello di spiegazione è esattamente così, però è buffo un pochino se ci pensiamo che c'è stata una critica interna alla fine in qualche modo.
0: Sì, abbastanza. Mr. Rins, The Last Dance.

0: Buongiorno, questo è Rock Show, signori, lunedì 15 giugno 2026, 7:48, 18 secondi, sentiamo.
1: Buongiorno Francesco. Ragazzi, l'Italia è semplicemente un paese pieno di nostalgici che sta cercando di tornare a vivere come faceva negli anni 70 e 80, scordandosi che negli anni 70 e 80 stavamo come gli immigrati, facevamo un miliardo di figli perché non costava così tanto, e adesso che siamo vecchi e abbiamo fatto tante cazzate, è più comodo dare la colpa agli altri che guardarci allo specchio.
2: Tra l'altro il problema è proprio questo, che ci si dimentica da tante cose. Noi, insomma, tutto il nostro occidente, siamo responsabili di aver sfruttato quelle terre da cui vengono queste popolazioni, che ne abbiamo fatto uso e consumo. Come cazzo, cioè, più è meglio, servito, no, come credevamo, cioè, è servito. Voglio dire, tanti di quelli che domenica stavano lì in mezzo, che inneggiano ancora a certe cose, vorrei ricordare loro che il loro caro Mussolini fece una campagna alla conquista di quelle zone, che poi prese pure una scuffia assurda, esatto, mandò a morire un sacco di gente inutilmente. Però di questo ci si dimentica, così in Inghilterra come in Inghilterra. L'Inghilterra è un paese colonialista per eccellenza, che ha la responsabilità della devastazione di terre e popoli, e oggi rompe il cazzo perché c'è qualche immigrato. Beh, ragazzi, questo è pure il prezzo da pagare. Del resto, si raccoglie quello che si semina, così come purtroppo lo raccoglieremo anche noi.
0: Tra poco, ragazzi, cambiamo argomento, parliamo di altro, diamo ragionamento anche dei risultati dei mondiali. Oh, la favola Curaçao.
3: No!
0: Perché no? Beh, era abbastanza evidente.
3: Ma pure Capoverde.
0: Preso una rambata, favo... 7-1 contro la Germania.
3: No, poverino.
0: Sì, vabbè, mi ma spiace. È evidente. Infatti c'è un po' una polemica in merito al fatto che questa, come dire, questa riforma voluta nella Coppa del Mondo in realtà poi apra, ma non, come dire, aperta a tante altre nazionali, però ha un po' abbassato il livello, cioè ha messo delle federazioni.
3: Lo so, però dovranno crescere non... le altre, no?
0: Però c'è chi dice c'è un processo prima di arrivare a una massima competizione. Comunque, insomma, Alice Cooper, Schools Out.

0: credo da tempo ci sia una sorta di cannibalismo all'interno delle stesse fazioni. Vedi Vannacci che menzionava Martina contro le politiche della sua stessa parte politica. La necessità preponderante è avere consenso, quindi potere in una forma machiavellistica dove il fine giustifica i mezzi. Per quanto riguarda il razzismo, che Ale non crede sia in maniera così preponderante, penso che i casi che accadano vengano semplificati dai mezzi di comunicazione così tanto da diventare poi fonte di ispirazione per altri malati di menti che tentano di portarsi all'attenzione nazionale con fatti sempre più cruenti, visto che razzismo e fascismo camminano come binari. Stessa cosa accade quando quattro deficienti, ad esempio, e anche la Renzi, fanno quelle manifestazioni odiose e incomprensibili, venendo posti in risalto inutilmente all'attenzione generale.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Beh sì, ha preso sette pappine, però almeno ancora so se è classificato, l'Italia no.
2: Ah,
0: sì, vabbè, c'è da dire che
2: vabbè,
0: però,
2: ho capito, non ha molto senso.
3: Quello abbiamo superato.
0: No,
3: abbiamo
0: c'è da dire che però il girone di Curaçao era diverso per qualificarsi, cioè nel senso, laddove il livello è più alto, è certo. Il livello è più alto anche per qualificarsi, cioè il girone europeo è più difficile del girone in cui partecipa Curaçao. Poi sicuramente si è meritata la qualificazione, ci mancherebbe altro, certo che sì. Si rifletteva sul fatto di estendere così tanto le, come dire, le nazionali partecipanti, che è un gesto per rendere il mondiale di calcio ancora più mondiale. Prima
2: Colorado,
0: c'erano meno
2: sì.
0: partecipanti per ogni emisfero, ok? C'era rappresentato tutto il mondo, però con, diciamo, un minor numero di accessi legati ad altre qualificazioni. Adesso si è voluto allargare, addirittura si era pensato a fare un'edizione non a 48 come questa, ma ancora più larga, per renderlo
2: l'altro quanto dura
0: ancora più evidente. Ma lì dovrebbe cambiare la formula, sicuramente si allunga un po', ma probabilmente cambierebbe la formula in qualche modo, altrimenti chiaramente dura quattro mesi,
2: sei mesi, esatto.
0: E il punto è che però poi tanti dicono sì, bisogna aumentare la possibilità di sì, da un certo punto di vista. Dall'altra poi uno pensa sempre al tipo di,
2: è che noi siamo abituati,
0: dire, di,
2: credo ormai, a un calcio
0: di performance, di prestazione, ma anche di capacità di essere a quei livelli, no? Che è un po' un discorso che, come dire, che può essere esteso poi a tutte le altre discipline, ma in genere un po' a tutto quello che si fa. Cioè, quanto vale la pena, come dire, ammettere chiunque, anche chi non è in grado di giocarsela alla pari?
2: Però,
0: cioè, a che serve? Serve
2: sì,
0: per chi partecipa,
2: per essere probabilmente,
3: vabbè, però,
2: più inclusivi,
3: sì.
2: No? Cioè, sì, immagino,
3: però,
2: come so, tipo noi al cricket. No, no,
0: adesso,
2: vabbè, certo,
0: dai.
2: Ma questo può essere inclusivo uguale anche se
0: l'inclusività ci deve stare nel momento in cui io
2: vabbè, tu fai, però allora devi cambiare i criteri di accettazione, cioè nel senso
0: sono stati cambiati e c'è questo, cioè, quindi i criteri si possono cambiare sempre. Io mi chiedo quanto è utile introdurre, allargarla ancora di più.
2: Vabbè,
0: fino...
2: ma alla fine a te che te cambia se vedi una partita che il Curaçao fa schifo, cioè per dirti, no? Magari quello del Curaçao invece è felice.
0: Perde spettacolo, perde interesse.
2: Vabbè,
0: perde,
2: ma magari invece quello del Curaçao. Ma perché perde? Cioè, quella c'è, ci sarà comunque tra le squadre
0: nel girone
2: europee
0: della Germania,
2: ci sarà per forza.
0: Ci metti
2: no?
0: due squadre così. E,
3: vabbè,
0: per esempio,
3: però se sei qualificata.
0: Sì. Allora, il punto è questo: si è qualificata perché hanno cambiato i Curaçao,
2: sì,
0: come altre,
2: sì,
0: non sembra che ci abbiamo Curaçao, tra l'altro è una nazionale meravigliosa.
2: No, no, no, no, ma, è...
0: ma è per dire che hanno allargato i canoni della qualificazione,
2: sì.
0: Per cui ci sono più possibilità per squadre che rimanevano solitamente fuori.
2: Sì.
0: Rimanevano fuori non perché sono brutte, sporche e cattive, ma perché
2: non,
0: probabilmente
2: non rispondevano,
0: non era all'altezza del Costa Rica, che invece ci è andato più volte.
2: Sì.
0: No? E che ha fatto. Ora, il dibattito aperto per quello che riguarda anche l'agonismo è: serve avere questa ampia rappresentatività se poi vedi partite che finiscono prima di iniziare e che falsano anche il cammino di quel girone con due nazionali così? È chiaro che privilegia le altre due, no?
2: Sì, certo,
0: e allora
2: è ovvio.
0: L'equità della partecipazione, della difficoltà della partecipazione, dov'è?
2: Tipo, ti faccio un esempio,
0: cioè,
2: se noi dovessimo fare i mondiali di cricket, adesso dico cricket, non so neanche se siamo forti noi in cricket.
0: Ma insomma, cosa
3: non
0: penso
3: so.
0: Che ci sia nazionale.
2: Beh, ci sarà,
0: credo.
2: Non c'è.
3: Forse sì.
2: Vabbè,
0: no, non lo so,
2: immagino,
0: non
2: dico
0: lo
2: di
0: seguo.
2: Uno sport, no, neanche
0: non
2: io, dico uno sport appunto per quello che trovo, uno sport che so che non è proprio in Italia, ma fortissimo. Cioè, nel senso, se ci fosse un appassionato di cricket che è contento anche solo a vedere che...
3: certo.
2: Cioè, alla fine perderà. Cioè, nel senso, comunque lo storico...
3: Sì, c'è sta la nazionale maschile di cricket.
2: Vedi?
3: Italiana.
2: Cioè, per esempio, lo storico pure di partecipazione a questi eventi, come te lo fai se no, se non partecipi mai? Questa è una domanda, te lo sto chiedendo proprio
0: no,
2: da...
0: Certo, qualificandoti, però ci sono nazionali che, nate piccole, che nel tempo... Tutte le nazionali,
2: cioè, tu dici,
0: africane...
2: cresciamo prima di partecipare.
0: Tutte le nazionali africane, alle prime partecipazioni... diciamo non passavano il turno, ma non sappiamo sti imbarcate,
2: cioè, okay,
0: nel
2: sì.
0: tempo piano piano
2: sono cresciute.
0: Oggi il calcio è diventato molto più trasversale e inclusivo, tant'è che sono persi proprio i valori di forza. Prima c'erano le solite quattro che tu ci potevi rimettere orologio Le semifinali erano così.
2: Appunto, dopo un po'
0: nel
2: c'è
0: tempo,
2: che noia pure
0: sempre. Il calcio
2: si
0: è molto aperto, diciamo che la competitività si è aumentata.
2: Certo.
0: Forse è ancora prematuro allargarlo così tanto. Magari bisognerebbe aspettare un po' di più.
2: Dici
0: o
2: tu,
0: creare delle competizioni.
2: Facciamolo piano piano.
3: Allora io mi chiedo, pensa l'Italia quante pippa per non essere riuscita
0: a l'Italia è in un momento scarso, però l'Italia nel girone di Curaçao c'è una vaga pippa bocca,
2: capito,
0: mondiale.
2: Dice proprio sono diversi i criteri,
0: cioè, nel senso Curaçao in un girone in cui ci saranno poche altre come dire.
3: Va bene, dai, comunque i ragazzi hanno fatto esperienza, magari la
0: prossima
3: volta
0: poi magari la prossima vincono, io non lo so. Sembra difficile.
2: Beh, certo.
0: Che possano.
2: È la loro prima partecipazione in assoluto, vero?
0: Sì.
2: Della storia proprio.
3: Beh, però pensa con orgoglio, pensa che premio anche per delle persone che si saranno pure impegnate. Se poi il loro impegno non è all'altezza degli altri, però comunque per loro è il massimo che hanno potuto fare l'anno fa.
2: Magari
4: buongiorno, se andate a scegliere proprio uno sport che è cricket, la nazionale di cricket italiana non è manco di quelle scarse, perché è vero che è costata un sacco di indiani ormai cittadini italiani.
2: Certo,
4: quindi
2: quello sì.
4: Sono pure forti.
0: Quindi ce la giochiamo?
3: Quindi non li rimigriamo questi?
2: Questi li rimigriamo perché ci fanno vincere.
5: Vabbè, basta pensare al rugby. Al 6 nazioni l'Italia ha troppe batoste si è presa.
3: Adesso però è competitiva, mi sembra.
0: Bravo, e ripartiamo da qui. Competitiva. Sì, negli ultimi due anni un pochino
3: di
0: più.
3: Vabbè, dai, un pochino di più. Nell'ultimo penso che abbia fatto una bellissima
0: figura. Sì, ottimo,
3: figura.
0: Un ottimo 6 nazioni. Ripartiamo da qui. Dall'apertura dei mondiali, calcio, rugby, competitività.
6: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
7: Rockstar.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
8: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
9: We can have a party in there.
8: Stai ascoltando
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
10: Welcome to Fire.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: 8-3 minuti e 53 secondi, riprendiamo con gli ZZ Top.
2: Radio Rock, back in time.

0: Interpol, The Mirror Weighs a Ton. Potete votarla sul sito radiorock.it, anticipato dalla title track dall'inedita CR Phase, The Mirror Weighs a Ton, nuovo album dei new yorkesi Interpol prodotto da Andrew Wyatt, vedrà la luce il prossimo 28 agosto per Partisan Records. Buongiorno signori belli, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Maurizio, Alessandro e Martina.
0: El gattone!
1: Regalo la mia opinione.
2: Regalacela,
1: sul
2: vai.
1: Tema Banacci, secondo la penso io, questo può cambiare l'Italia, può fare migliore o può fare anche peggiore, perché io gattone penso che ci sono due tipi di cambio.
3: Due tipi di cambio.
1: Uno è andare avanti e l'altro è
2: tornare
1: indietro.
0: Sì. Però... tra poco torniamo, perché è molto lungo, ma tra poco ci torniamo.
4: Buongiorno ragazzi, è vero, non c'ha tanta utilità quella, sa, però a inizio Italia Tecnica c'ha manco tutta questa utilità nelle sei nazioni. Invece adesso, l'ultimo anno siamo arrivati terzi, se mai cominci è mai tempati comunque.
0: Allora, dice il nostro Luigi, io devo dire sono un po' ignorante, nel senso non conosco così nei dettagli proprio la storia, la formazione di Curaçao come nazionale calcistica. Dice: occhio a romanzare troppo la nazionale di Curaçao, è una nazionale sostanzialmente olandese B. Su 26 convocati, 25 sono nati in Olanda, l'unico nato lì e cresciuto però in Olanda, cioè nel senso calcisticamente sono tutti cresciuti non a Curaçao,
2: sì,
0: ma in Olanda. Ancora più pazzesco il dato sulla Francia: in questo mondiale ci sono 99 calciatori nati in Francia, 26 nella nazionale francese, gli altri 73 giocano per l'ex colonia a secondo del paese di origine dei loro genitori o nonni. E sì, perché tantissimi paesi africani, ex colonie francesi, ragazzi che sono nati in Francia, che poi però nel percorso sportivo hanno deciso, perché possono, avendo i genitori di un'altra nazionalità, di prendere parte alla federazione del paese d'origine dei genitori. Per cui sì, in effetti leggevo questo, che ci sono quasi 100 calciatori nati in Francia che prendono parte a questo mondiale, a testimonianza poi del fatto di quanto sia ormai diventato chiaramente, giustamente, il mondo come forse un enorme villaggio globale. Allora, no, c'era una roba che mi piaceva molto. Ecco, c'è una ricerca che conferma una cosa abbastanza banale, diciamo, cioè banale. Una di quelle cose che uno pensa, vabbè sì, lo sapevamo, però un conto è saperlo, un conto è certificare una roba e cercare di capire come uscirne magari. E cioè, una ricerca ha confermato, la pagina Instagram di Siamo Z, che si occupa di diciamo questioni molto spesso legate alla generazione Z, ha confermato che rimuginare su pensieri negativi invecchierebbe il cervello molto
2: più fretta. L'ho letta ieri, sì è vero.
0: Ora, è una di quelle cose che tutti noi ci siamo... come dire, più o meno pensiamo, cioè nel senso che star lì ad avere sempre dei pensieri negativi, insomma una serie di robe, certo non ci fa bene.
2: No.
0: Però stavolta viene certificato. Il repetitive negative thinking è la tendenza a rimuginare in modo cronico sul passato o preoccuparsi ossessivamente del futuro. Un team di ricercatori di un'università, l'Università College London, ha studiato per 2 anni circa 300 adulti sopra i 55 anni, monitorando un pattern mentale che chiamano appunto repetitive negative thinking. Si tratta della tendenza appunto a rimuginare

0: in questo modo cronico sul passato e praticamente mettere in piedi dei cicli mentali ripetitivi che diventano molto difficili da interrompere.
1: Sì.
0: Hanno pubblicato questi risultati nel 2020 su una rivista che si chiama Alzheimer's in Dementia. Mostrano quindi che i partecipanti con livelli più alti di pensiero negativo ripetitivo hanno registrato un declino della cognizione globale della memoria, quindi una cognizione mentale molto più rapido rispetto agli altri.
2: Arrivederci.
1: Già, sai, vedi quanto è importante.
2: Domani potrei
1: quello
2: non
1: che
2: conoscervi.
0: Ne parliamo tra poco, eh? E ragioniamo un po' sul modo in cui noi pensiamo.

0: Petroleum 819. Bene, scrive la nostra Maki. Bene, allora io ho 100 anni. Avevo il sospetto che il mio cervello non fosse al top per avere 57 anni. Ora so perché. Evviva la demenzia, zia. Stiamo parlando di questo studio fatto da una un team di ricercatori dell'University College London, che ha studiato per circa 2 anni 300 adulti sopra 55 anni, monitorando un pattern mentale che si chiama Repetitive Negative Thinking, cioè la tendenza a rimuginare in modo cronico sul passato e a preoccuparsi ossessivamente del futuro in cicli mentali ripetitivi che diventano difficili da interrompere. I risultati pubblicati hanno visto che praticamente chi fa sta roba qui chi ha i livelli più alti di pensiero negativo e ripetitivo hanno registrato un declino molto più rapido della cognizione globale e della memoria. Le scansioni al cervello hanno rivelato un'associazione tra pensiero negativo e ripetitivo e maggiori depositi di beta-amiloide e proteina tau nel cervello. Sono due biomarcatori molecolari della malattia di Alzheimer, aggregati proteici anomali che danneggiano progressivamente la funzionalità del cervello. Quindi c'è un collegamento diretto tra una parte assolutamente legata al come pensiero. Noi pensiamo, alla produzione di sostanze che poi danneggiano il cervello, perché appunto il fatto che ci sia un decadimento molto più rapido è un problema oggettivo. Il meccanismo ipotizzato dei ricercatori passa attraverso lo stress. Ogni volta che la mente torna a rimuginare su un errore o anticipare uno scenario peggiore, il cervello tratta quel pensiero come fosse una minaccia reale.
1: Esatto.
0: Quindi questa risposta di stress si attiva e resta accesa più a lungo del necessario. Entra in gioco quindi l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, che è il sistema che regola la risposta allo stress.
1: Esatto.
0: Quando fate sta roba succede che si attiva questo asse, no?
1: Che il corpo in circuito, che la risposta allo stress. Generale.
0: Quando l'attivazione diventa cronica e quindi praticamente è ripetitiva, i livelli di cortisolo rimangono elevati per mesi o per anni. Il corpo non riesce a reggere questo ritmo. L'esposizione prolungata al cortisolo è stata collegata in più studi ad una riduzione del volume dell'ippocampo, l'area cerebrale che gestisce memoria e apprendimento, che è anche una delle regioni colpite dall'Alzheimer. Per cui, ragazzi, dobbiamo stare attenti a quello che pensiamo.
1: A come pensiamo.
2: Però non si può manco campare così, e questo fa male, e questo fa invecchiare.
1: Vabbè, ragazzi,
2: ma una notizia positiva, che non lo so, grattarsi gli zebedei, allungare la vita, non lo so.
3: La vita qualcosa fa allungare.
0: Tra poco, guarda, te la do, perché c'è una pagina che si chiama cosedalmondo.it su Instagram, che pubblica tutte cose belle che non trovano mai spazio sui giornali. Quindi tra poco ci rincuoriamo un po'. Però
1: la cosa del cervello sui pensieri, gli psicologi negli ultimi anni, la terapia sta un sacco andando avanti proprio su come si approccia ai pensieri e come i pensieri possano proprio cambiare anche a livello proprio appunto chimico, fisiologico il corpo, perché secondo me c'è una sottovalutazione del fatto, vabbè, ma so pensieri, non è vero, quella comunque è un'attivazione cerebrale. Quindi il fatto è che il cervello, fra l'altro, è pigro, quindi tende a ripetere gli stessi pattern che ha preso per buoni per risparmiare energia e quindi zuccheri. Questa cosa però fa in modo che tu, se hai tracciato un percorso che è quello anticipatorio negativo, per esempio, io vado e ricado sempre là. Questa cosa adesso non voglio portare acqua al mio mulino, ci sono tantissimi modi per aiutarla, però indubbiamente la meditazione o comunque pratiche di rilassamento aiutano un sacco.
3: La sapevo.
1: E che te devo dire?
3: Questa marchetta, dai.
1: Comunque,
3: autofficina Tirocchi,
4: peggiora la situazione, perché tu magari inizi con i pensieri negativi e poi pensi, cavolo, no, sto pensando ai pensieri negativi, quindi va ancora più in ansia, ancora più pensieri negativi, è un circolo vizioso e si autoalimenta.
1: Sì, devi
4: come
1: staccare,
4: il classico,
1: però
4: io bevo per dimenticare il fatto che bevo.

0: Grandi del The Rock Show, buongiorno. A me sta notizia mi ha terrorizzato. Io sto andando a San Lorenzo dal marmista.
1: Beh, mi sembra un po' prematuro.
2: Vabbè, forse sì.
1: Dai.
2: Comunque il cervello è neuroplastico, cioè nel senso può cambiare queste cose. Quindi non è niente scritto. Se non volete avere l'Alzheimer, la demenza precoce, potete fare delle cose, insomma. Ecco.
3: All'inizio dell'anno c'era un sacco di pensieri positivi.
2: Poi
3: è aumentato il gasolio. Come cazzo fai a averci i pensieri positivi?
4: Buongiorno ragazzi, mia esperienza personale, soffrendo di una malattia autoimmune, ho anche un sostegno psicologico e praticamente sta cosa del cortisolo,
2: maledetto.
4: No, però è verissimo.
2: Sì.
4: E infatti danno il sostegno psicologico anche per certi tipi di malattie in cui il fisico reagisce tantissimo allo stress e si innesca il cortisolo che quindi ti fa peggiorare la malattia, che quindi innesca vabbè, avete capito, lo stress eccetera. Eccetera. E la cosa divertente, però, divertente fra virgolette, che il psicologo ti dice: ma tu devi stare calma, non devi stare lì a pensare, non devi farti pippe mentali. E giustamente, però, è difficile quando si sta in una certa situazione. Però è verissimo. Ciao, sono stata lunga. Ciao, ciao.
5: Che devo fare questa mattina?
1: Cosa deve fare? Smemorio.
6: Vabbè ragazzi, allora è stato bello conoscere. Mi spiace che fra qualche tempo non mi ricorderò più di voi.
5: Stiamo tutti così.
6: Adesso mi spiego perché io sono sempre più rincoglionita, perché tra rimuginare sul passato le cose che sarebbero potute andare diversamente e la preoccupazione per il futuro di non avere
2: cose
6: una,
2: che potrebbero succedere.
6: Una stabilità economica, quindi ogni cosa poi è riconducibile a non c'è soldi per fare questo, non c'è soldi per fare quello, come farò? Io deduco che entro fine anno sicuramente come dire, cioè avrò sicuramente i sintomi, tutti i sintomi dell'Alzheimer. Molto bene,
1: non ti preoccupare, tu scrivi a noi e noi ti ricordiamo chi sei. Ci scrive il nostro Andrea: credo nella scienza, ma soprattutto nelle neuroscienze e nel potere del pensiero, anche perché alla fine moriremo. Allora, affanculo, vivi al meglio, sempre fatta da prendere bene, altrimenti si vive male. Comunque l'arrivo è sempre la morte, per cui via, avanti. Oh, estremo, ma abbastanza
2: non
1: utile.
2: Non facile così applicare,
1: chiedo,
2: però è vero in realtà.
1: Perché si innesca questo meccanismo?
2: Si innesca perché allora, da una parte è una cosa di controllo.
1: Cioè,
2: per esempio,
1: nel futuro tu ti preoccupi di che cosa?
2: Allora, di come potrebbero andare delle cose. Questa cosa qua è proprio, nei casi chiaramente più gravi, all'interno delle, se non sbaglio, del disturbo ossessivo compulsivo c'è questo rimuginio costante, questo overthinking continuo su qualcosa che è accaduto, ma soprattutto come potresti gestire il futuro per fare in modo che quello non accada più.
1: Ma
2: in realtà è una cosa,
1: devi gestire il presente.
2: Sì, bravo. Però chi tende ad avere il pensiero che rimugina questa cosa non riesce,
5: no,
2: non riesce a starci nel presente. Deve stare con la testa lì a cercare di non rivivere una data situazione. E questo è proprio il percorso che il cervello gli fa fare per evitare, per esempio, che ne so, di subire di nuovo una cosa che oggettivamente l'ha fatto stare male. Il lavoro è proprio lì, è per quello che la psicoterapia è fondamentale per tutti, perché ti può aiutare a rivedere, a riscrivere proprio delle cose che tu magari vivi e fai in un determinato modo. E ve lo sta dicendo una persona che ne ha sofferto per anni di questa roba qua, cioè, quindi è proprio una cosa che però si può cambiare. Ti devi fare un mazzo così, perché il tuo cervello ti dice che è giusto quello che sta pensando, però si può fare, cioè non è una cosa infattibile.
1: Ma ascolto curioso, perché non
2: non la conosco.
1: Mia esagerata
2: è un dono
1: di
2: allucinante. Stare nel presente è un dono, cioè, proprio cioè se tu ce l'hai innato, tienetelo stretto, abbraccio, dai bacini.
1: Un po' innato, un po' forse un paio di cose nella mia vita mi hanno portato a essere proprio centrato sull'oggi, cioè nel senso,
2: secondo me è il modo per vivere
1: per cui
2: bene,
1: non riesco, cioè nel senso, perché secondo me mi verrebbe da dire: ma che cazzo ti preoccupi di una cosa che non è successa? Uno, due, perché ti preoccupi di una cosa che è passata e che non puoi neanche, pur volendo, magari è pure brutta, perché a tutti sono successe cose brutte. Ma che volemo fare?
2: Cioè, quello, perché come me l'ha spiegato il mio terapeuta, è il cervello che cerca di risolvere quel problema. Ha vissuto un trauma.
1: Ma se è passato, no?
2: Lo so, ma quello è un circuito che si innesca, capito?
1: No, perché se
2: proprio
1: tu mi dici
2: quello,
1: abbiamo scoperto la macchina del tempo, sono d'accordo con te.
2: No, ma non è una cosa reale sulla fattività, è una cosa chiaramente che è nel pensiero.
1: Silenzio.
2: Ti senti?
1: Break.
7: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: subito il numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.
10: We're back, baby. Let's get back to the rock.
9: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
11: Lunedì 15 giugno, 8:34 minuti 30 secondi. Questo è Rock Show. Loro sono gli Who. I can't explain.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Time degli Who I Can't Explain, tra pochissimo la novità. Però signori miei, prima di tutto vi devo dire una cosa.
1: Radio Rock Promotion.
0: Dal 1 al 3 luglio a Roma, Teatro Vascello, non perdete l'appuntamento con Rock and Prog Symphony. Viaggio sinfonico tra due mondi leggendari, il rock e il progressive, riletti attraverso arrangiamenti orchestrali originali e l'energia di oltre 70 elementi tra coro, solisti e orchestra. Dai Queen alle Zeppelin, dai Pink Floyd, dai Genesis, fino a King Crimson, Muse. Tre serate per attraversare la storia della musica in una forma completamente nuova, potente e visionaria. Biglietti disponibili su Viva Ticket e teatrovascello.it. Rock and Prog Symphony, una produzione associazione More Than Gospel APS, media partner Radio Rock. E ora la novità firmata Europe. Brand new music, right?

0: Pensare in modo negativo e ricorrente instaura dei pattern che alzano il cortisolo e a lungo andare, c'è una dimostrazione scientifica, depositano nel cervello delle sostanze, insomma attivano delle robe che aumenterebbero la velocità con cui si va dritti verso il decadimento cognitivo e l'Alzheimer, per cui insomma è in discussione il fatto che si debba iniziare a interrompere questi pattern, per cui questa si chiama, adesso ve lo ritrovo il nome tecnico che è stato dato, ed è il Repetitive Negative Thinking, che porterebbe appunto a questi risultati. A quanto pare, a sentire le vostre voci, siete in tanti a farlo, eh?
1: Il bello dell'Alzheimer è che ogni giorno incontri un botto di persone nuove.
2: Sì, quanto ricordi però,
3: sì, quello anche te stesso, insomma.
0: Sì, sì, sì, in effetti sì,
2: ecco. Mamma mia ragazzi, a me non so se c'è una cosa
4: che mi terrorizza. Tutti nato, significa essere bambini. E poi giustamente ce lo dimentichiamo e per questo facciamo dei bambini, per reimparare a fare i bambini.
2: Bello. E i bambini per imparare a fare i bambini.
0: Il nostro Luciano scrive: grazie Ale, ora dici pure stai tranquilli, non ci pensare, state tranquilli,
2: non ci pensa.
0: Ah, stai tranquillo, non ci pensare, per noi che abbiamo problemi d'ansia. No, la mia è veramente è una grande curiosità, no? Cioè nel senso, non hanno fortunatamente fino adesso, perché poi cioè, adesso è strana, cioè nel senso, anzi in alcuni casi devo dire che mi è capitato di avere quel tipo di roba.
2: Sì.
0: Però non so se è una cosa per cui uno ha, io non credo che se nasca, non, cioè c'è una predisposizione. Allora, però poi è pure la vita intorno.
2: Vabbè,
0: che,
2: sono i fattori ambientali, sono penso, tantissime cose che influenzano come tu pensi, cioè, sono l'emulazione, quello che vedi dai genitori, cioè sono veramente tantissimi fattori, a parte una tua, magari una tua, non lo so, genetica.
0: No, mio padre è uno così, mio padre è uno che pensa al passato, pensa al futuro.
2: No, dico, a parte una tua genetica.
0: 30 anni ancora pensa che deve cambiare il mondo lui, cioè,
2: esatto,
0: capito?
2: E quindi è rimugina, però dico, a parte magari una tua genetica di base, ci sono tantissimi fattori che si innescano, anche la tua propensione, cioè come essere umano, se, per esempio, che ne so, se sei un essere umano che tende in qualche modo a essere molto riflessivo, molto... no, mi viene proprio in mente l'immagine del pensatore curvo su se stesso. È chiaro che non sei facilitato poi a cercare di allentare la questione.
0: Però, per sempre, perché però la riflessione o la riflessività deve venir vista come una roba che porta a quella specie di impasse. Ma
2: no,
0: perché?
2: No, perché
0: la
2: però,
0: riflessione potrebbe portare anche al fatto che io rifletto sulla
2: certo,
0: roba
2: e poi switch, sì, vado avanti. È proprio lì, ma è per quello che è un loop, no? Cioè il fatto è l'overthinking, si chiama overthinking per quello, perché vai a pensare troppo, cioè veramente certo, oltre. E stai lì e passi ore.
3: È un effetto
2: ore,
3: domino.
2: È un effetto domino che ti fa anche perdere proprio, almeno a me succede proprio, la cognizione del tempo. Restavo, che ne so, appunto, sul divano a pensare a qualcosa e poi guardavo l'orologio e dico, sono passate 2 ore. E io mi sono paralizzata e bloccata per un pensiero magari anticipatorio che dovevo controllare. Su una cosa, però quello non è una cosa che tu a livello razionale dico, adesso smetto, mi alzo e lo faccio. È un percorso che, oltre alla psicoterapia prima di tutto, con altri mezzi, devi proprio cercare di riscrivere.
0: Sì, sì.
2: Che non è facile, è veramente complesso, perché poi se sei una persona che tende ad essere molto ansiosa, che rimugina, certo, ansiosa, riflessiva, certo, molto che sta lì e dice come posso fare questa cosa, perché cioè, è una pentola dove ci caschi dentro.
5: Io credo di aver fatto il processo contrario stanotte, siccome sono andato a cena da un mio amico che ha una terrazza del sesto piano, è altissimo. Sono stato, quando sono tornato a casa, prima di addormentarmi, e mentre dormivo mi svegliavo sopra il salto pensando che mia figlia dei 4 anni cadeva di sotto, ma io stavo cercando di prenderla. Una cosa assurda, una notte di merda.
2: Mannaggia,
3: ci credo, porca miseria, è un incubo.
0: Ragazzi, buongiorno, scrive invece Simona: non penso più al passato, vado avanti, a 58 anni quasi, non me lo posso permettere, del domani non vi è certezza. Ancora, sentiamo Gabriele.
6: Buongiorno Radio Rock.
0: Ciao Gabriele.
6: Io ho notato veramente un decadimento mentale negli ultimi 3 anni e mezzo, dove io mi sono trasferito in una casa nuova in cui quello di sopra non mi fa dormire da 3 anni e mezzo,
3: mia,
6: se non più di 2 ore a notte di filato. E io sento proprio questa cosa del decadimento cognitivo,
2: sì,
6: anche perché
2: sì,
6: poi tutta la notte stai lì incavolato, pensi negativo, ti vai a addormentare negativo, ti svegli negativo. È un continuo, è una ruota che non riesco a spezzare. Sì, mi dà le conferma, grazie.

0: Nothing But Thieves and Not Made by the Sign.
1: Buongiorno bellissimi.
0: Ciao Chiara.
1: Come
0: Buongiorno.
1: Mi piace il tema di oggi. Anche perché ci sguazzo dentro proprio. E come molti in questa società iperattiva e sempre di fretta. Ma dal mio punto di vista spesso non è la paura del futuro, ma è appunto l'ansia anticipatoria di dover risolvere un sacco di cazzi, perché ognuno di noi ne ha tanti tanti problemi familiari, lavorativi, organizzativi, logistici, chi più ne ha più ne mette, economici, eccetera. E quindi da quello che ho capito anche appunto dopo anni di psicoterapia è che spesso anticipare il problema ti fa sembrare di avere di poter arrivarci preparata, no?
2: Sì,
1: quindi ci penso prima per avere già la strategia e affrontare meglio quello che potrebbe succedere, ed è una strategia di protezione che abbiamo imparato,
2: sì.
1: Spesso si impara da piccoli magari, purtroppo, ed è questa la funzione, no? Cioè quella di dire sai che c'è, mi anticipo il problema, così quando
2: sì.
1: si presenta sono preparata, ma diventa una situazione ricorrente e ricorsiva, no? Perché poi i problemi ci sono sempre, uno invece dovrebbe appunto riuscire ad affrontarli nel momento in cui si presentano, senza
2: anche
1: anticiparli
2: perché,
1: e rovinarsi il presente.
2: Anche perché poi spesso magari tutte le idee che tu ti sei fatta nella tua anticipazione del futuro poi
3: non
2: funziona,
3: avvengono,
2: cioè,
3: ma
2: va bene.
0: Puoi immaginare un paio di scenari, no?
2: No,
0: ma non puoi pensare di prevedere esattamente tu come andrà la tua reazione, perché
3: è proprio lì
0: escludi
3: il
0: l'altro, gli altri,
3: è proprio quello il cortocircuito,
2: cioè, è quello il cortocircuito, cioè, è quando un pensiero normale, che magari può essere, che ne so, la sveglia la mattina, per te è semplicemente una cosa da mettere sul telefono, e per un'altra persona diventa un pensiero talmente ingombrante, col timore talmente grande di non sopperire a quel dovere, che non ci dorme la notte, e tu dici ma com'è possibile?
3: Invece
2: è possibile, capito? È proprio perché il cervello va a reagire a dei problemi in maniera diversa, a seconda anche delle esperienze personali.
0: Sul tema dei pensieri negativi ci scrive invece su WhatsApp Stefano: e come influenzano la vita di tutti i giorni, consiglio il libro di Giacomo Cason Bevilacqua, Panda piace capirsi, che ho avuto anche l'onore di revisionare per i contenuti scientifici, non solo
2: grazie.
0: Perché ci ho lavorato, dovrebbero leggerlo tutte.
2: Bello, grazie del consiglio.
0: Allora, invece Giulia: buongiorno, io nella ricerca di migliorare me stessa cerco sempre di combattere questa tendenza anche nel lavoro, magari cercando di non preoccuparmi una volta staccato dal lavoro, facendo sbagliare gli altri, non dando la mia opinione se non è richiesta. Questo ha migliorato molto la mia interazione con gli altri e con me stessa. E bel passo avanti.
4: Raga, quanti cazzi. Buongiorno ragazzi, beh, visto che state parlando di questo argomento sembra proprio fatto apposta, perché per dire oggi la mia cura è tra poco parto, quindi 4 giorni io sarò in mezzo alla natura, in mezzo a niente, non ci sarà internet, non c'è niente, proprio per far ripetere un po' il cervello, perché non ho bisogno, perché comunque è uno stress totale per la mente, a volte la mente ha bisogno proprio di staccare. Ed è quello che farò. Quindi per 4 giorni questi due zozzoni io non li sento. E al mattino non potrei dire zozzoni, ma soprattutto non potrei dire zozzono a Martina.
2: Soprattutto.
4: Vabbè, va. Ripenserò sotto il cielo stellato.
2: Bravo,
3: questo sta sempre in ferie. Questo sta sempre in ferie.
0: Le merita, ma.
2: Bravo, ha fatto bene per staccare il cervello.
0: Se avete un approccio negativo alla vita, scrive Pierre, perché magari siete troppo stressati, allora fate una cosa: seguite il consiglio del principe Harry. Prendete una barca e girate.
2: Ah, sì, facciamo come dice il principe.
0: Sono d'accordo. Sono d'accordo. Il principe Harry.
2: Grazie.
0: Il principe Harry.
2: Harry dà consigli. Dobbiamo prima pagina.
0: Fabrizio invece: di solito risolvo con una bella zaganella. Bene.
5: Comunque, che dipenda da preoccupazioni o da cause esogene, il vicino, il bambino, piccolo che non ti fa dormire, io ne so veramente qualcosa da qualche anno. La privazione del sonno realmente ti debilita.
2: Mamma mia.
3: È una tortura.
5: È impressionante.
3: Viene usata come tortura, ragazzi.
0: La tortura, signore. La utilizziamo, non la utilizziamo? Ma come stoppiamo questo overthinking? Tra pochissimo vi daremo 3 consigli certi, certificati.
2: Bravo.

0: Animal Zets, Kiss from a Mother. Esistono materiali per l'isolamento acustico. Avvisate il vostro ascoltatore privato del sonno del bambino oppure della madre che lo ha abituato al silenzio assoluto per dormire. E insomma, ditegli che si può fare.
1: Beh ragazzi, io dalla mia ho due tecniche infallibili. La prima è ma chi se ne frega, la seconda è ma vaffanculo.
2: Vedo che funzionano.
1: Dico, quando vado in overthinking risolvo il problema.
0: Ecco qua, le due tecniche: chi se ne frega, vaffanculo. Chi se ne frega, vaffanculo, va bene?
2: Mi fa piacere per te funzioni. Vabbè, sicuramente se sono efficaci sono anche molto veloci. Diciamo che per chi non dovesse riuscire con chi se ne frega, vaffanculo, in realtà delle tecniche, tu hai detto tre, Ale, che non è esattamente un numero detto a caso.
0: Io ho detto una cazzata,
2: E invece sai che hai detto una cosa vera, perché proprio prima stavo leggendo questo articolo e dice: pratiche per esempio come la psicoterapia, il movimento corporeo consapevole e la meditazione, che sono proprio tre pratiche, possono aiutare il cervello a riscrivere un po' i percorsi, appunto.
3: Signori, buongiorno!
0: Buongiorno a lei.
3: Allora,
0: buongiorno.
3: Ho passato buona parte della mia esistenza a dover riconsiderare con un cazzo di piano B. No, un paio di esempi: stavo per andare a vivere negli Stati Uniti, sono dovuto rimanere qua per mandare avanti l'azienda di famiglia, mio padre si era ammalato di tumore, adesso vabbè ho da poco una bellissima separazione, un divorzio, ma oddio, nel quale non ci sono state poi neanche particolari litigate, per carità, mia madre a 85 anni le hanno tolto un rene. Ora non ho timore del futuro per il semplice motivo che ho lo sfintere talmente dilatato che fa eco. E questo ti permette di partire dal presupposto che intanto tutto ciò che arriva in qualche modo lo si può gestire.
2: Bravo. Però questo...
3: enorme fatica obbligo i lembi delle mie labbra ad andare verso l'alto indossando il mio miglior sorriso. Anche se ho bisogno spesso e volentieri di pasta fissata per il sedere.
2: Vabbè,
3: ragazzi,
2: però...
3: vi abbraccio forte!
0: Ciao.
2: Abbraccio
0: a te!
2: Mo' ti dirò una cosa che ti farà incazzare.
0: Gliela
2: dico o non gliela dico? Una cosa
4: certo.
2: Però alla fine non è un po' la vita quello che hai descritto, con tutte le difficoltà.
0: L'hanno dilatato?
2: E l'hanno dilatato la pasta fissa. No, nel senso che alla fine, perché secondo me noi non facciamo fatica a fare i conti col fatto che la vita è anche questa roba qua.
4: Certo.
2: Cioè tutta una serie di complicazioni che ti riportano però poi con i piedi per terra. Cioè è indubbio che per esempio alcune cose, una separazione, una malattia, cioè che nella tua vita impattano in maniera pesante, ti portano a rivalutare delle cose. Cioè credo almeno, poi non sarà per tutti così, però immagino che per la maggior parte delle persone ci sia un dire ok, ma un attimo traccio una linea, capiamo che cosa sta succedendo.
4: Tra l'altro ci sono cose che al momento noi consideriamo negative, tragiche,
2: però...
4: eccetera, che invece in realtà aprono porte inaspettate, e si magari si trasformano e diventano anche l'opportunità,
2: guarda,
4: di crescita, di non so, di avere altre prospettive.
2: Totalmente
4: eccetera.
2: D'accordo su questa cosa, non è facile,
4: non è
2: detto
4: facile
2: che
4: perché al momento non riesci a vedere altro se non quello che ti sta succedendo, no?
2: Non è detto neanche
4: però
2: che tutti
4: poi...
2: ci riescano, però secondo me, non lo so, no, che voi che pensate? Cioè nel senso sul fatto che sono sfortune, ma perché? Cioè non è esattamente la vita questa, non lo so, forse...
0: Io penso che la sfortuna, non lo so come la volete chiamare voi, non esiste.
2: Io pure sono
0: molto
2: d'accordo.
0: Io fortuna e sfortuna sono concetti abbastanza
4: certo.
0: Che uso per divertimento, ma sì, per il resto non ci credo molto. Io penso che in un caso o nell'altro siamo noi che determiniamo determinate circostanze intorno a noi che si verificano perché c'erano delle premesse.
2: Certo.
0: E quindi la fortuna non è fortuna, ma è qualcosa che è andata in un determinato modo perché tu hai fatto in modo che, la sfortuna tu hai fatto in modo che andassi in un altro modo. C'è poco
2: da
0: fare.
2: Il caso, come in alcuni
0: c'è
2: casi.
0: La casualità che è la grande regola della vita.
2: Sì.
0: La nostra, il mondo, l'umanità, la storia della Terra è caos.
2: Mm-mm.
0: Punto e fine. Se accettiamo questa roba qua, e quindi c'è una probabilità, sì, c'è che io possa uscire a essere colpito da un fulmine, e va bene così. Cioè, nel senso, che ci vogliamo fa? Ora, il punto fondamentale per quello che mi riguarda è quanto posso incidere io con le mie forze su questa roba qua?
2: E come la vivo soprattutto.
0: Il 10%? Non vale la pena preoccuparsene o... preoccuparsene per il 10%. Se una, invece presuppone il fatto che io possa mettere parte attiva, allora devo occuparmene.
2: Sì, però no, anche lì, no, mettiamo un problema molto grande, ok? Anche mettiamo che è un problema molto grande e tu decidi proprio di volertene preoccupare. E,
0: beh, però qual è questo problema?
2: No, che ne so, io penso, no, tipo, ad esempio, una malattia, è chiaro che è una cosa che ti colpisce in prima persona, dici, cazzo, come faccio?
0: Non
2: però
0: puoi
2: anche
0: fare
2: lì, secondo me, bravo,
0: di fare,
2: cioè,
0: il tuo massimo.
2: Secondo me,
0: fine.
2: anche lì.
0: Dopo che se muori, devi morire. Non ci stanno cazzi. Sì, sì, cioè, no, ma io sono una malattia terribile che ha un percorso molto difficile, a te richiede una cosa: credere con tutte le tue forze di potercela fare e curarti al massimo delle tue potenzialità. Poi c'è un gap di percentuale che non è nelle tue facoltà e purtroppo devi accettarlo. Sì. Tutto qui. E ci fermiamo un attimo, torniamo subito dopo il break. Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà! Sarà la prima parola.
3: Laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis.
9: Buongiorno convenienza.
10: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock. On Radio
2: Rock. Lunedì 15 giugno 2026, 9, 5 minuti e 52 secondi. Ricominciamo con Elvis Herbreck Opel.
0: Radio

0: col figlio Roman Morello e Sergi Tankian per Justice. Buongiorno signori, faccio vedere di merda, ma è la sola che ho, bestemmio Dio sulla terra che non ci cala da un po'. I Fine Before You Came dicono che... Ah, i Fine Before You Came dicono: ho chiamato i miei insuccessi sfortuna, e già che c'è... E già che ci siete, credo, non è che potete passare la loro canzone? Vediamo, ci ragioniamo. Stavamo parlando appunto dell'influenza dell'overthinking e del, diciamo, dei pattern ripetitivi di pensiero negativo che influenzano. Non è più un discorso legato al, no, a, come dire, a, sai, dovremmo pensare bene. No, in realtà c'è uno studio che dimostra come questa roba accumula proprio delle molecole dovute dall'accumulo e dai picchi di cortisolo molto prolungati, che hanno un'incidenza proprio chimica sul nostro cervello, il che porterebbe uno studio su circa 300 adulti per 2 anni a, nel momento in cui ci sarà il decadimento cognitivo, che aspetta ognuno di noi se campiamo abbastanza, sarà molto più rapido e per esempio ci esporrà al rischio sempre più alto di avere l'Alzheimer, per esempio. Quindi quanto sia importante interrompere questi circuiti e questi circoli negativi.
1: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io negli anni ho cercato di fare mio un motto che io non mi preoccupo, mi occupo, che vuol dire per me sia non farmi prendere dall'ansia anticipatoria delle cose, sia compiere solamente azioni attive per risolvere i problemi, piuttosto che farmi prendere dall'ansia. E devo dire che funziona, perché questo mi porta ad affrontare ogni problema prendendo innanzitutto in considerazione ciò di cui posso occuparmi e poi tutto il resto.
0: Eh sì, è un grosso, diciamo, è un grosso passo avanti, insomma. Sì. Poi dipende, c'è, cioè pure chi non lo so, dipende pure da come si è fatti. Poi uno secondo me trova pure una specie di comfort zone nell'essere così,
2: sicuramente, però diciamo che forse la crescita arriva proprio dove tu decidi di uscire fuori da quella comfort zone.
0: C'è un momento nel quale oggi, nel 2026...
2: No, se ti vuoi informare e vuoi uscire da questa cosa, strumenti... Posso darlo il consiglio, fricchettone?
0: Attenzione, no. Però forse c'è bisogno di una base per questo.
2: Io non so manco se è tanto fricchettone, perché non so. Bello questo.
0: No, questa no. Una roba fricchettona, vediamo un po' se la troviamo.
2: No, non credo che ci sia.
0: Vediamo, c'è scritto roba fricchettona. Questa.
2: Che sta molto...
0: Fricchettona, vai.
2: C'è un libro che in realtà non so se è proprio l'ambito fricchettone, forse no. Si chiama Il potere di adesso. Lui è un Eckhart Tolle, si chiama.
0: Potere
2: e
0: di adesso.
2: Parla però di questa cosa qua, di riuscire come, e dà delle tecniche meditative per cercare di stare qua. Quindi non andare né prima né dopo. Io l'ho trovato un libro stupendo, molto molto utile, scritto semplice, senza troppi non so come dire, senza troppe pretese filosofiche. Scusatemi, sono emozionata. Senza troppe pretese filosofiche, però molto efficace. Quindi se
0: meditare.
2: Va... Esatto. Interrompere i pensieri ossessivi.
0: Ci ha rotto il cazzo. Qui è ora.
3: Io comunque, ragazzi, in tutto questo, siccome poi avevo questi corti circuiti prima di dormire, perché di solito al momento in cui stai solo con te stesso, il silenzio della notte, i pensieri che girano in testa, ho risolto tutto con queste caramelline alla melatonina che me prendo. Ormai l'ho accumulata. Ale, ho dormito pure l'altro giorno a Milano.
2: Ho dormito
3: in un letto che non era mio, con un cuscino che non era mio,
0: che stavo da solo. Si può fare una lista, si può fare una stessa, ma si può fare la chimica.
3: Si può drogare.

0: ACDC TNT, buongiorno, anch'io ho lo slogan, non mi preoccupo ma mi occupo. Buongiorno a tutti, c'è un libro molto famoso uscito nel 2006 che parla del pensiero positivo, si chiama The Secret.
1: Buongiorno ragazzi, ma guardate, secondo me alla fine a suon di, tra virgolette, colpi brutti, cambi il tuo modo di pensare, il tuo modo di fare.
2: È vero.
1: Io lo sto vedendo su di me in questo periodo, che arrivo da una separazione e tutto il resto. Piano piano sto raggiungendo delle consapevolezze che fino a qualche mese fa non avevo. E quindi sto, cioè, mi sembra, nonostante, sono onesto, avete voluto farmi seguire, non sia riuscito, sto riuscendo a raggiungere alcune consapevolezze che fino a qualche mese fa ritenevo irraggiungibili. Quindi, non lo so, secondo me ogni lezione di vita che prendi è una lezione che impari, ed è un modo in cui impari a gestire i tuoi problemi e le tue questioni. Forse l'avrò già detto 10 volte. Quindi, niente. Buona giornata a tutti. Io sono il primo giorno di ferie ufficiale, quindi.
2: Bravo.
0: Bello, buon divertimento. Buona giornata a te. Però, ragazzi, a parte tutto questo, dobbiamo risolvere un problema molto grosso. E mettiamoci insieme.
2: Cerchiamo
0: di capirlo,
2: dai.
0: Perché dobbiamo essere anche abbastanza lucidi nel farlo. Mi raccomando. Un momento è difficile, duro, però dobbiamo affrontarlo. C'è poco da dire.
2: Va bene.
0: Ma io ieri ho finito The Man in the High Castle. Quindi sì. Mi serve una serie adesso.
2: Ah, io ce l'ho una.
0: Tra pochissimo lo scopriremo e lo capiremo. Che The Man in the High Castle è tanta roba, eh?
2: Sì, bella.

0: Blackstone Cherry, Give Me One Reason. Fino alle 9:23 quasi. Buongiorno. Consiglio del Gentleman. Prima film e di seguito serie. Ah, prima il film e poi di seguito serie. In attesa della terza serie di Good Omens. E The Gentleman l'ho vista. L'ho già vista. Sì, molto molto bella. Hai perfettamente ragione. Allora, sto andando in terapia, rimugino per Tinky, funziona anche se la strada è lunga. E poi certo. Paolo mi scrive Half Man su HBO.
1: Bravo, te lo stavo per dire io.
0: Bezos, Paolo, che cos'è?
1: Molto bella, The Half Man. È la storia. Allora, lo stesso creatore di Baby Reindeer, l'avevi visto tu? La ragazza che stalkera.
0: No.
1: E lui è lo stesso attore, fra l'altro, bravissimo. Quindi ti consiglio anche di recuperare Baby Reindeer. E questa è la storia di due fratelli. Con un rapporto parecchio complicato, è fatta veramente bene, scritta benissimo, loro sono due attori stupendi, girata molto bene, e io l'ho trovata anche un po' diversa dal solito, proprio rispetto a come hanno deciso di impostare tutto il discorso, sia di sceneggiatura che di regia. Ci sono delle cose che te le fanno scoprire in maniera molto particolare e molto frastagliata, ma collegate in qualche modo. È molto bella. E dai, della spoiler, fin da proprio ieri. Ma
0: se sparano, non ci spazzano.
1: Non te lo come posso dire. Di Healthman sta su HBO Max. Molto
2: di film,
1: bello.
2: Ma non ce l'ho.
0: Creature scintillanti.
2: Sì, molto bellino. Luminose.
0: Ah. È bellissimo.
1: Dove sta?
2: Ma l'ho detto io.
0: Romanticissimo. Bello. La storia
2: su Netflix.
1: Non ce l'ho più Netflix.
0: C'è un polpo nella storia. Un polpo.
1: Allora adesso lo rimetto solo per vedere.
0: Subito.
2: Il
0: film è bellissimo, vedetelo. Però serie.
2: C'è un'insalata di mare.
0: Tra l'altro come mangerò io adesso?
1: Mai più. Non lo devi mangiare, c'ha 9 cervelli, pensa quanto
2: infatti,
1: è intelligente.
2: E infatti è quello, è intelligentissimo.
0: Dice, però ho pensato che è troppo buono.
1: Riconosce i visi umani.
0: Lo so, ma io quello che lo trovo già insalato.
1: Riconosce il tuo viso.
0: Allora, dicevo, The Man in the High Castle è bella, bella tanto.
1: Molto bella, sì.
0: Bella proprio tanto. Come facciamo?
1: Di Halfman, guarda, ha un po' pesantona, è bella tosta.
0: Ma per argomenti?
1: Per argomento, per ritmo. Però è un po'. Adesso hai visto che vanno un po' di moda queste serie un po' più rallentate. Anche Scissione, non so, The Severance era un pochino più rallenti rispetto al solito, sì. Però molto bella. Quindi in effetti ci hanno. Adesso con me è un po' un momento che hanno bisogno di respirare di più. Però,
0: se
1: bella.
0: Volete vivere con un po' d'ansia, vi consiglio From. Oppure una serie molto intrigante, Your Friends and Neighbors.
1: Ah.
0: Non conosco
1: nessuno delle due. Però grazie.
0: Accolgo il consiglio. Ma l'avete vista voi The Man in the High Castle? Martina, sì?
1: Sì, sì, ho vista, bellissima.
2: Io la sto vedendo.
1: Molto bella.
2: Sto vedendo adesso.
0: Anche una stagione. Una stagione e mezza.
2: Una stagione
1: Stai
2: e mezza.
1: Alla terza, sì.
2: Mancano 15 puntate per finire tutto. No, perché non mi piace?
0: No,
2: assolutamente
0: sto
2: sì.
0: Vedendo.
2: No, assolutamente sì. Okay. È che darei un pugno forte alla protagonista.
1: Perché?
2: Quella stronza malefica gatta morta maledetta.
0: Mentre Joe Smith.
1: Vabbè, però
0: il personaggio preferito di tutta la vita, sempre.
1: Lui è un figo, sì.
0: Perché è una roba impressionante.
2: Ma il nazista?
0: Certo, è fantastico.
2: Chiuderei dentro un occhio.
1: Lo so, però il personaggio è veramente figo.

0: Oh, su Apple c'è la serie Cape Fear, del celebre libro, poi film con un fantastico Javier Bardem, definito un Maurizio Paniconi al cubo.
1: Sì.
0: È vero. Se non l'hai vista, Peaky Blinders, a Marco.
1: Ma no, Alessandro.
0: Peaky Blinders. A me mi dice.
2: Io l'ho interrotta, Peaky Blinders. Hai rotto le palle.
1: Ah sì, non lo sapevi che Mauri non ha finita.
2: A parte che non mi piace l'attore.
1: Dai,
0: break, non mi piace. Tra poco capiremo, ma andremo al break.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Just like that!
7: Radio Rock. Tutto

0: firmata Violet Roll 595. Buongiorno signori, è lunedì e non è lunedì, insomma non è un lunedì che si rispetti. Se non abbiamo al telefono con noi il nostro Daniele Andreozzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, mamma mia, che presentazione veramente impegnativa.
0: Perché qui non è lunedì,
2: preparato.
0: Preparatissimo.
1: Non sapevo che giorno fosse fino a che non hai risposto, Daniele.
2: La mia voce ti porta a pensare a lunedì,
1: esatto.
2: Non è meravigliosa questa cosa.
0: Però... No, infatti no, non so se è un complimento mio. Allora, come sempre, insomma, Daniele ci ha accompagnato in questi ultimi mesi in cui abbiamo seguito le attività del... Cinecittà Bettini San Lorenzo, continueremo il prossimo anno, continuiamo con lui anche quando le attività, diciamo, agonistiche sono ferme, ma tutto il resto abbiamo scoperto essere sempre molto attive. Ma oggi vorremmo che tu ci parlassi in apertura di questa meravigliosa iniziativa che ci sarà a dicembre, il 20 o giù di lì, per la Coppa Comunità Africane di Roma.
2: Oh, che bello, grazie per la domanda. Chiaramente il primo invitato sarà Vannacci, inevitabilmente, questo
1: certo,
2: ve lo dico con grande,
1: no.
2: con grande gioia.
1: Se
2: quindi
1: la risposta
2: a questo fantastico congresso è la nostra AfriCup. Presso Cinecittà Bettini abbiamo organizzato con la mia associazione Via Management e con insieme all'altra organizzatrice Margherita Valori, abbiamo organizzato una torneo di calcio che coinvolge le comunità africane di Roma. Ci saranno ben 8 squadre dal Marocco al Burkina Faso, la Sierra Leone, il Mali, insomma la Guinea, più ne metta veramente, il Gambia, eccetera. Queste comunità di ragazzi africani che vivono a Roma, alcuni addirittura nati a Roma, rappresenteranno la loro nazione giocando un meraviglioso torneo di calcio che appunto faremo al Cinecittà Bettini il prossimo dicembre-gennaio. Ve lo dico con largo anticipo perché chiaramente Radio Rock è non invitata di più, perché sarà veramente una manifestazione stupenda, perché insieme al calcio risponderemo anche ad altro, faremo delle iniziative folcloristiche appunto che racconteranno la storia di queste comunità, come si sono trovate a Roma, come vivono, nel senso la loro cultura, quindi questo splendido meticciato che c'è tra la vita di comunità africane a Roma. Insomma, si parlerà di cibo, si parlerà di musica, si parlerà di un sacco di cose e si giocherà a calcio.
0: Senti, difficile organizzarla?
2: molto difficile, chiaramente ci stiamo impegnando tantissimo. È difficile, ma è la cosa bella è percepire l'entusiasmo crescente che queste comunità stanno vivendo in attesa dell'inizio di questa, certo, di questa competizione. Quindi proprio la voglia di allenarsi, di farsi vedere, di conoscersi, di scambiare informazioni, le proposte di alcune comunità che vogliono organizzare proprio degli eventi che siano un mix tra cultura, società, sport, cucina,
0: certo.
2: È molto molto bello, veramente molto emozionante.
0: Senti, Daniele,
2: quello che è, diciamo, l'integrazione, ecco.
0: Ci saranno solo, diciamo, ragazzi e uomini e donne già residenti sul nostro territorio, oppure con l'occasione si inviterà magari qualcuno anche direttamente da questi paesi che possa in quel periodo magari venire, raggiungere e portare anche un'esperienza diretta dai loro paesi in questo periodo?
2: Allora, per questa manifestazione, che è la prima in assoluto, che fa parte di un progetto molto più grande della Regione Lazio che si chiama Progetto Oasi, chiaramente sarà incentrato su ragazzi che vivono a Roma e che fanno parte appunto di queste comunità. Ma siccome noi non siamo così umili come vogliamo
0: bravo,
2: sembrare, la prossima
0: bravo.
2: Stagione faremo la Coppa del Mondo.
0: Bravo.
2: Quindi
0: bravo,
2: attenzione, AfriCup quest'anno, Coppa del Mondo il prossimo, per arrivare chiaramente poi all'Interstellar, che sarà appunto la Coppa, anche con alieni e dintorni probabilmente.
0: Senti, la categoria coinvolta sportivamente parlando sarà sempre giovanile?
2: No, sarà una categoria vera e propria, nel senso, okay, la vera categoria di adulti, quindi potranno giocare dai 16 anni compiuti fino a X. L'importante è che il certificato medico sia buono.
0: Ok, certo. Sono atleti che già praticano sport, quindi fanno parte di...
2: Alcuni.
0: Okay,
2: alcuni sì, Alessandro, assolutamente alcuni sì, altri invece magari sono arrivati a Roma da poco, alcuni sono dei semplici appassionati, alcuni giocano per esempio nelle squadre sociali di Roma, penso ad esempio a Liberi Nantes, insomma tutte le realtà, Borgata Gordiani, insomma tutte le realtà di calcio sociale che esistono a Roma. C'è veramente di tutto ed è veramente emozionante,
1: quindi,
2: per noi fare questa cosa.
1: Quindi bella, Daniele, bella. È anche un modo per esempio appunto permettere a chi magari è arrivato in Italia da poco, ancora non pratica sport, o non ci ha pensato, non lo vuole fare, oltre che di fare comunità, di magari appunto iniziare un percorso sportivo.
0: Perché no?
2: Assolutamente sì, perché poi tra l'altro abbiamo pensato appunto con Margherita che il concetto deve essere quello di fare sport, fare comunità, integrazione, aiuto, interazione, che è una parola importantissima, non troppo utilizzata su questo tema, però anche perché no, il ragazzo di 16, 17, 18 anni, bravo, talentuoso, che magari non ha ancora una squadra perché magari è arrivato da poco
0: certo.
2: Roma,
0: magari la trova.
2: Non potrebbe essere una... Certo, esattamente.
0: E tra l'altro un invito è anche agli addetti ai lavori del settore giovanile e non solo, perché penso anche a tutte le squadre del Lazio che frequentano l'eccellenza, la Serie D, insomma, di affacciarsi, perché magari, che ne sai, uno potrebbe anche trovare, come dire, dei soggetti talentuosi,
1: certo,
0: ai quali magari proporre qualcosa, per cui è un appuntamento importante.
2: Vedo che vetrina.
0: Esatto, è proprio esatto. Così. Ci vuoi ricordare per favore, anche se poi è chiaro, manca tanto, quindi ne parleremo ancora, sì. Però ricordaci dove, come e perché?
2: Allora, grazie, perché ovviamente grazie per lo spazio che mi avete concesso. www.africup.it, il sito è bellissimo. Sui social Africup, Instagram e Facebook. Presso il centro sportivo Cinecittà Bettini, dalla metà di dicembre alla metà di gennaio, con finalissima intorno al 10-11 gennaio, con data appunto da sistemare, AfriCup 2026-27, una iniziativa splendida.
0: Grazie Daniele,
2: grazie.
0: Per essere
2: ciao,
0: stato
2: ciao,
0: con
2: grazie
0: noi,
2: voi,
0: ci sentiamo
2: ragazzi,
0: lunedì,
2: grazie.
0: Daniele Andreozzi che ci ha parlato di quest'altra iniziativa molto bella che noi seguiremo, l'AfriCup che si terrà a Cinecittà Bettini San Lorenzo, diciamo da metà dicembre a metà gennaio. I Dropkick Murphys.

0: Belli, belli. Oh, bisognerebbe chiedere ad Emilio, visto che sta in Arlanda.
1: Sì.
0: Sabato mi sa che è andato a vedere i Kingfishers.
1: È sabato questo. Come? Pensavo sabato prossimo. No, quindi
0: no,
1: era
0: ieri
1: questo qua.
0: Cioè, l'altro ieri.
1: Ah, dobbiamo fare.
0: Ma io lo chiediamo.
1: Sì, dobbiamo chiedere.
0: Chiamiamo?
1: Chiamiamolo, vai.
0: Disturbiamo?
1: Vai, sì.
0: Allora, oppure suggerisce 22-11-63, una miniserie basata sul romanzo di Stephen King, una storia assurda che gira intorno all'omicidio di Kennedy. 22-11-63.
1: Possibile che ne avevamo parlato una volta in puntata con
0: 22,
1: Boris?
0: 22-11-63.
1: Non mi sembra nuova. 22, oppure
2: 11.
1: Sì, oppure ne aveva parlato forse proprio un altro ascoltatore.
0: Miniserie,
1: ce l'ho consigliata.
0: Attenzione, io anche interruppi. Peaky Blinders. Ora sto vedendo Euphoria. O
1: Euphoria.
0: Che bello.
1: Com'è?
2: Detto che è bella. Mi devo fare HBO Max.
1: Devi fare HBO.
0: Mauri, non ti commuovere, Mauri.
2: Ti tolgo Netflix.
0: Non ti commuovere, Mauri. Non toglie niente.
1: Ho capito, ma quanti soldi ci devi avere per pagare?
0: Te ne vedi 180, marito, dovrei fare tutte le piattaforme del mondo.
2: Mi dovrebbero passare gratis.
0: Te la regalo io il compleanno. Non ti ho fatto il regalo, ti regalo un mese di HBO.
1: Quanto pregato, costa 9 euro.
0: 2 mesi, 18. Vabbè, un anno di regalo.
1: Basta, avanza un mese, Mauri.
0: Allora, The Man in the High Castle, veloci perché dobbiamo chiudere. È o non è la più bella serie di questo? Che poi non è di quest'anno,
1: è uscita nel 2017.
2: Anni fa,
1: sì, 2016-17.
0: Come passa il tempo?
2: Non vedi gli attori come sono giovani?
0: No, perché ho visto, sai quando faccio io vado un fisso e poi leggo cast.
1: Sì.
0: Sono andato a vedere le foto d'oggi, sono tutti invecchiati come
2: certo, ma sono invecchiati, sì,
0: però
2: 10 anni.

0: ogni tanto mi dimentico quanto sono belli Dead Kennedys, California Uber Alice, buongiorno! Allora, siamo partiti con il nostro progetto, voi lo sapete, noi siamo sempre vicino a un sacco di realtà, anche quest'anno, insomma, faremo una giornata...
1: Su. No, Mauri. Devi lasciare perdere
0: È una sansara,
2: no,
0: Mauri. È una sansara, avete aperto quella cazzo di finestra.
2: Scusa, sono io.
1: Con tanti che ci hanno da succhiare, succhiare proprio a me.
0: Le sansare succhiano, Mauri. Se vede che gli piace succhiarti, oh,
1: ho capito.
0: Ci avrai il sangue buono, Mauri.
2: Sì, oh. Tu sei buono, Mauri.
0: 23, 11, 60. Mo' è 23, non era 22, vabbè. 23, 11, 63. Un uomo torna indietro nel tempo per impedire l'omicidio Kennedy. Devo dire una cosa.
2: Sì.
0: Poi andiamo a chiudere. Mi sembra come. Da, mo forse sarò stato traviato da Dark. Però mi sembra che ultimamente una serie abbastanza ampia di serie TV, scusate il giro di parole, punti su sto discorso
2: dei viaggi nel tempo
0: o anche delle dimensioni, perché
2: sì,
0: poi Mauri tu ci sei arrivato, no?
2: Multiverso.
0: Quinta stagione, metà, cioè scusa, terza stagione, metà.
2: Ma forse qualcuno
1: sì,
2: l'ha visto?
1: E c'è un qualcosa di
0: altri mondi
1: parallelo, cioè,
0: giusto. Ecco, sul discorso del parallelo,
2: sì,
0: diciamo che più di qualcuno c'è, insiste.
2: Beh, anche Stranger Things, se ci abbiamo pensato.
0: Sì, no, però
2: aspetta,
0: Stranger Things è un'altra roba,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: è
2: sì.
0: Qui parla, cioè, Dark,
2: serie che
0: no?
2: Iniziano in
0: era
2: un modo,
1: qui è proprio lo slide and doors in realtà,
2: sì,
1: è l'episodio che può cambiare l'andamento,
0: sì, però aspetta,
2: degli eventi,
0: degli eventi, sì, sì, però attenzione,
1: non me lo dire,
0: no, meno in dai Castro, sì, in realtà
2: inizia in tutt'altro modo,
0: nel mondo in cui stanno loro è successo quello, in
1: sì,
0: N mondi, che era
1: sì,
0: un po' il discorso di
1: è...
0: Dark, solo che Dark c'era in più il collegamento
2: Dark
0: interno, che alla fine
2: no,
0: è una serie che ho adorato,
1: sì,
0: sì,
1: ma invece
0: alla fine mi è venuto da dire regà
1: nell'uomo dell'alto
2: castello,
1: tu hai
2: capito tutto in Dark, io sono dei cose che ho proprio perso i collegamenti,
0: no no no, io i collegamenti li ho capiti, è che a un certo
2: punto
0: mi
2: sono persa anche i personaggi,
0: no
2: da,
0: no,
2: da
0: quelli
2: da quale veniva,
0: io mi sono messo a dire, io a un certo punto ho scaricato le mappe,
2: no
0: cioè,
2: no,
0: per me era diventata
2: una
0: questione di principio, però poi alla fine, ora non come in Lost che hanno sfociato quasi il comedy,
2: è diventato sì, infatti,
0: però anche in Dark avrei voluto dire regà basta, l'avete ingarbugliata più di quello che voi.
2: Sì,
0: anche
2: sì,
0: perché ste robe in realtà si prestano a una fine serie mai, perché se ragioni su questi discorsi,
2: certo,
0: la
2: certo,
0: fine non c'è mai,
2: sì,
0: che è il bello di quella ipotesi, no Mauri? Come in The Man,
1: sì, no, lì la cosa che colpisce è che questa possibilità di mondi paralleli è narrata in un periodo storico,
2: vabbè, ma quello è il romanzo di Dick,
1: è, però
2: è proprio
1: è meravigliosa
2: così,
1: qua, perché
2: no, sì,
1: allora Dark è moderno,
2: sì,
1: se ci pensi, per
2: sì,
1: cui qualcosa che può succedere solo
2: Philip Dick
1: nell'attualità, vabbè, no, però Stranger Things è anni 80,
2: sì, ispirato agli anni 80, però
0: anche questo,
2: la
0: scusami,
2: di adesso,
0: scusami
2: però
0: Marino, anche
2: sì,
0: questo è ambientato nel passato.
2: Scusa, Dick,
0: te che guardi la linea
2: certo,
0: temporale del racconto,
1: sì,
0: invece
1: certo,
0: è contemporanea,
2: certo,
0: perché tutti i mondi stanno andando avanti insieme,
1: certo,
0: poi basta, vabbè, comunque
1: vabbè, è una
0: mi sembra
1: cosa che ti intrippa, però
0: è una roba che ti intrippa, però è
1: bene,
0: meno,
1: ma lì è proprio il presupposto,
0: è meno
1: che è meraviglioso,
0: Dark,
2: sì,
0: insomma,
2: sì,
1: no, ma lì è proprio il presupposto per cui esci da una seconda guerra mondiale che in realtà è finita in maniera diversa, e quindi come sarebbe andata se
2: fosse stato diverso,
1: se gli alleati non avessero in qualche modo, no, sconfitto,
0: però invece questa serie ti dice il tuo mondo è quello in cui gli alleati non vincono,
1: certo,
0: sono gli altri mondi,
1: esatto, certo,
0: sono comunque, quelli che noi conosciamo, diciamo,
2: comunque il libro è del 62, quindi è comunque parallelo,
0: infatti,
2: a quando è uscita,
0: infatti
2: sì,
0: brava,
2: sì.
0: Detto questo, che è una rivoluzione copernicana,
2: sì,
0: grazie
2: certo,
0: Marti per quello
2: grazie
0: che hai fatto, grazie Mauri per il tuo apporto, ricordiamo che da domani raccogliamo i soldi per fare un anno,
2: bravo,
0: di HBO,
2: sì,
0: a Maurizio,
2: a Mauri.
0: Paniconi,
1: dai,
0: tra poco Gagarin con Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio, che degusteranno un cornetto allo succo di limone,
2: no, il succo,
0: e
2: la
0: domani,
2: crema
0: ragazzi,
2: di limone,
0: succo e crema, a domani.
3: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute è sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con gli Interpol, perché è ufficiale l'uscita il 28 agosto via Partisan Records di This Mirror Wakes a Ton, nuovo lavoro della formazione alternative rock newyorkese, anticipato oltre che dalla title track anche dall'inedita Sea Out Loud. Prodotto da Andrew Wyatt e mixato da David Friedman, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour del gruppo, composto da 23 date al momento previste solo oltreoceano. Proseguiamo con gli Scorpions, l'intervista rilasciata al podcast Metal Sticks dalla batterista Mickey D, nel corso della quale l'ex Motorhead ha parlato della sua esperienza quasi fatale con la sepsi avvenuta nel dicembre 2024 dopo una distorsione al piede. Sono rimasto in ospedale 5 settimane lottando, ha detto. All'epoca non me ne rendevo conto, ma andando avanti ho capito quanto fosse grave. Ho dovuto lottare duramente. Infine Queen, con l'annuncio dell'uscita il 18 settembre tramite Columbia Records di un nuovo album solista di Roger Taylor, Violence Insane in a Beautiful World, anticipato dal primo singolo già disponibile Come on Summer, It's Party Time. Composto da 10 brani, tra cui una cover di Jesus Guy di John Lennon, il disco vede la partecipazione del Ndlovu Youth Choir, noto per la sua interpretazione virale in lingua Zulu di Bohemian Rhapsody.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 15 giugno 1981, esce Duran Duran, album d'esordio omonimo di Duran Duran. 1989, i Nirvana pubblicano il loro album di debutto, Bleach. 1996, muore all'età di 79 anni Ella Fitzgerald, leggenda della musica jazz.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin.
4: Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin. On Radio Rock.
5: Gagarin vi tiene compagnia anche questa settimana, lunedì 15 giugno. Tatiana Fabrizi e Marco Muscalà, che oggi ha ricevuto un regalo,
6: allora,
5: pensate.
6: No, non lo so, secondo me mi è stato
5: diagnosticato.
6: Amici, amici ascoltatori di Radio Rock, ho davanti a me una sorta di puzzle e vi devo chiedere aiuto per cercare di decifrarlo, nel senso che ho la fortuna di mettermi allo stesso microfono che solitamente utilizza Maurizio Paniconi tutte le mattine all'interno del The Rock Show, che salutiamo e ringraziamo per averci lasciato spazio. Però trovo alla mia postazione questa mattina delle cose che non riesco a combinare molto bene, che sono 5 mandorle.
5: Ha trovato, sì, in regalo 5 mandorle
6: e una come si può dire, un campioncino di
5: due campioncini
6: di lubrificante sessuale.
5: Ecco qua.
6: Ora, se,
5: è un messaggio,
6: se questo
5: Marco,
6: è un messaggio, io non riesco comunque a decifrare queste cose. Cioè, le
5: assolutamente un messaggio.
6: Cioè, che cosa mi voleva dire Maurizio? Io non lo so in questo momento. Mi viene da dire che va bene qualsiasi cosa volesse dirmi, però
5: facciamo
6: dubbio
5: interpretare questo, sì, rebus ai nostri ascoltatori. Ci sono due campioncini.
6: Sì.
5: Due campioncini, vabbè, non diciamo la marca.
6: No, di
5: che vengono da un negozio che si chiama Sex qualcosa, ovviamente.
6: Esattamente. E 5 mandorle.
5: E 5 mandorle,
6: e
5: ragazze. Secondo
6: un tovagliolino di carta.
5: Esatto. Io oggi che volevo parlare del, sì, miglior pesce di montagna, e niente, invece
6: è
5: non se
6: così
5: ne può parlare. Radio Rock. Back in time. Maybe it's time you want the tables turned, 'cause in the interest of all of

0: potete votare sul sito radiorock.it. Siete in compagnia di Gagarin. Oggi tante cose di cui parlare, ma insomma abbiamo cominciato alla grande. Ti devo dire che sì, a proposito del regalino che hai ricevuto da parte di Maurizio Paniconi, ti hanno detto, tra le tante, fanno le, probabilmente le mandorle al posto delle noci di cocco, dei profilax,
1: certo,
0: fanno bene alla pelle, fanno bene ai capelli, certo,
1: se te le mangi,
0: è meglio. Molto meglio.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Beh, si sapeva che sarebbe andato a finire così.
1: Allora,
0: no? Ma Tati, d'altronde,
1: ieri è esordito, hanno esordito i nostri idoli del Curaçao contro la Germania al mondiale di calcio. Vuoi sapere com'è andato l'esordio?
0: No,
1: per
0: io
1: la
0: so
1: nazionale?
0: Già tutto, perché c'è quel matematico che ha già predetto tutto e si

0: Ha appena detto che vince l'Olanda.
1: Certo.
0: Vabbè, giochiamoci l'Olanda. Anche se l'Olanda, se non sbaglio, ha pareggiato la prima partita di campionato mondiale contro il Giappone.
1: Ho capito, ma ha azzeccato i vincitori degli ultimi tre mondiali.
0: Vabbè, bisogna vedere se azzecca di nuovo. Comunque, Curaçao ha perso 7-1 con la Germania, quindi ha preso l'imbarcata la prima partita. Era anche abbastanza prevedibile, per carità, insomma, prenderla contro la Germania, che è sempre una squadra temibile, cosa che non è l'Italia, che a questi mondiali non ci sono. Ricordi un paio di giorni fa, non so se hai visto, il presidente della FIFA che ha scherzato sul nuovo formato.
1: Come no? Lo invito a cena un giorno sì, un giorno no.
0: Infantino, esattamente, che ha scherzato, no, sulla prima edizione con 48 nazionali partecipanti. Dice, vediamo come funzionerà. L'obiettivo è anche quello di allargarlo a più nazionali. Chissà, magari se allarghiamo a 64 squadre si qualifica pure l'Italia. Ha fatto la battuta, capito? Ha detto, no? Così non è stata presa benissimo in Italia questa cosa durante il weekend, però insomma ha detto potremmo arrivare anche a 128 per vedere se gli italiani riescono a qualificarsi, quindi proprio ha sparato sulla Croce Rossa. Vabbè.
1: Intanto, parlando di novità qui a Gagarin, vorrei ascoltare insieme a voi il nuovo singolo di Johannes Policewoman, che si chiama Save Me, in collaborazione con Iggy Pop, e vediamo se è venuta bene come le ultime collaborazioni di Iggy Pop. Questo brano prima lo ascoltiamo, poi ne parliamo. Si chiama Save Me.

0: Save Me, Johannes Police Woman con Iggy Pop e questo disco che ovviamente è uscito qualche giorno fa di Johannes Police Woman rivede l'album Real Life, infatti si chiama Real Life Evolution, e devo dire che la sua risposta ha detto che hanno registrato questo brano in Nuova Zelanda in uno di quei luoghi magici che sembrano usciti da un sogno durante un tour in una camera d'albergo immersa nel paradiso. I sogni diventano davvero realtà. Chissà cosa è successo. No, vabbè.
1: Che
0: in quella
1: cosa?
0: Camera d'albergo.
1: Non no, scherzo. Non lo sapremo mai.
0: Che le persone gli chiedono continuamente se non ti stanchi mai di suonare le tue vecchie canzoni e lei dice no.
1: No.
0: La risposta è no assoluto. E quindi bello, no?
1: Bella, cioè, bella
0: diciamo
1: come
0: che
1: cosa.
0: È un po' la domanda che ci viene sempre in mente, no? Che sai... Che i fan chiedono sempre le stesse canzoni anche dal vivo. Io mi chiedo sempre, ma questi artisti poi...
1: Beh, l'abbiamo detto, l'abbiamo chiesto, anzi trovate...
0: È il loro lavoro, quindi però non si stancano di rifare sempre le stesse canzoni, no?
1: L'abbiamo chiesto anni, e trovate anni, l'intervista anni. Sul podcast di Gagarin di venerdì anche a Frankie Energy riguardo quelli che ben pensano, no? Che chiaramente la canzone più famosa ha deciso di non includerla nell'ultimo disco in cui... ha rivisitato in chiave voce e batteria molte canzoni precedenti e la motivazione pensavo che fosse che magari si fosse un po' annoiato della canzone, ha detto no assolutamente, anzi chi verrà a vedere il concerto la sentirà dal vivo sicuramente, ci sarà una bella sorpresa, quindi insomma vedi magari non
0: esatto.
1: È così.
0: Dopo ascoltiamo qualcosa da quell'album.
1: Vai,
0: che è
1: volentieri,
0: tutto bello.
1: Volentieri.
0: No, invece oggi rivedevo una bellissima intervista a Jeff Buckley in cui gli chiedono quali sono le influenze della sua vita, no?
1: E lo sai qual è la sua? Lui dice, quel giorno che mi venne a vedere tanti anni fa Giuliano Leone
0: sì,
1: in Italia,
0: sì,
1: perché
0: così.
1: Giuliano mi lanta di essere andato a vedere Jeff Buckley,
0: no,
1: sappiamo
0: vabbè,
1: tutti
0: abbiamo
1: che non è
0: visto
1: vero.
0: Il biglietto.
1: No, vabbè, ma quello è
0: comunque alla fine
1: fatto con Photoshop, si sa.
0: Dice una cosa bellissima perché tra le tante influenze dice, risponde all'intervistatore con depressione, rabbia, gioia, sogni e ovviamente... Zeppelin, totally.
1: Beh, ma se tu vai a vedere lui...
0: Ma che bella risposta è, rabbia, gioia, tristezza,
1: però
0: sogni,
1: lo sai che unisce tutta la vita di Jeff Buckley, perché Jeff Buckley morì, no? Annegando nel andato a fare un bagno al fiume, no? E venne forse risucchiato da un mulinello e dicono che lui entrò vestito in acqua cantando Wall of the Love delle Zeppelin.
0: Vabbè, però adesso ho sbagliato canzone.
1: No, va bene
0: dicendo.
1: anche questa va bene.
0: Io volevo mettere questa per una volta, no?
1: Eh no, però per dire quanto fosse legata alle Zeppelin anche nell'ultimo momento probabilmente della sua vita.
0: Lo so Marco, però tu hai capito che noi siamo fatti così.
1: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni.
0: Alla nostra età le cose non possono essere tiepide, o bruciano o gelano.

0: way to heaven.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: banda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: me va tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Sei su Radio Rock.
14: More music now.
13: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock.
16: Tutta un'altra

0: State ascoltando
1: Gagarin. Gagarin.
0: Una trasmissione. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Rage Against the Machine.
0: Radio Rock. Back in time.

0: attenzione che oggi stanno succedendo cose magiche. Poi dici che l'universo,
1: no, l'universo
0: senti
1: non
0: questo
1: fa niente
0: ascoltatore
1: oggi. Vai.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Volevo dire che è stato meraviglioso incontrarmi con una macchina in zona Balduina.
0: Zona Balduina.
2: E sportello a sportello, sì, con la stessa canzone dei mitici.
0: Ah, un altro ascoltatore da
2: Zeppelin, non mi viene il nome.
1: Ascoltatrice, ascoltatore, chi è?
2: È stato figo, sì, fare con le dita il segno della pace, io e lei.
0: Oh, che carini!
1: Te e lei, ma che bello!
2: Magica, è stata che io andavo verso. Sì. Diciamo, ci siamo incrociati, abbiamo dovuto rallentare quel secondo e mezzo e si è sentita stereofonia da macchina a macchina.
0: Ma no, ma questo è un segno del destino.
1: È amore, è amore.
0: Vabbè, questa adesso pretendo il messaggio di questa ascoltatrice.
1: Fermi tutti. Allora, se lui se n'è accorto che è scattato qualcosa, se vi siete fatti il segno della pace tra di voi, allora, secondo me, anche in te, amica ascoltatrice, è scattato qualcosa.
0: Esatto.
1: E allora, scrivici al 3899 106 600 dicendo: sono l'ascoltatrice che era nella macchina, che ascoltava le Zeppelin, Radio Rock, ci siamo fatti il segno della pace, eccetera. Vi facciamo conoscere, vi andate a prendere un caffè.
0: Esatto.
1: E chissà che succede.
0: Ragazzi, dai.
1: Dai.
0: Hai visto quando ti dicono che i tamponamenti pure è come quando tu vuoi in realtà, capito, scontrarti con quella persona, i piccoli tamponamenti.
1: Io a dicembre ho fatto un tamponamento a catena.
0: Con chi?
1: Con varie persone.
0: Una signora anziana.
1: No, ero in mezzo, quindi c'era gente davanti e gente di dietro, Tatiana.
0: Hai capito, finalmente la vita ti ha dato una gioia.
1: Cioè, quindi che cosa mi stava dicendo la vita?
0: Devi
1: di fare
0: un'orgia. Allora, a proposito di Frank High Energy, che suonerà questo 19 di appunto giugno ad Arci, Roma incontra il mondo al Parco delle Valli, ascoltiamo sempre dal disco Voce e Batteria, Faccio la mia cosa, con Tiziano Ferro.

0: persone che interferisco e lede non mi siedo e cedo laddove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazioni e incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa.
1: Faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa, faccio la mia cosa. Faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa. Faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa.

Sinuosa, si snoda la mia rima sopra ritmo come prosa. S'attacca alla tua mente quasi come una ventosa. Tatuaggio indelebile dell'anima ritrosa. La disamina che penetra e contamino, insemino il sistema come un virus oggi endemico. Domani

0: faccio la mia cosa, Frank I Energy, Tiziano Ferro. Vabbè, Arci Roma incontra il mondo comincerà domani, andrà avanti fino al 21 al Parco delle Valli. Ovviamente l'ingresso è gratuito e il 19 ci sarà in collaborazione con Radio Rock Frank I Energy, se volete. Ci vediamo lì.
1: Oh, in questo weekend, Tatiana, non ti ho visto. Sei per caso andata a Londra?
0: No, ti faccio sapere dove sono andata tra poco.
1: Perché a Londra c'è stato un evento molto interessante, che è il Warnick Bike Ride, cioè la giornata mondiale, la pedalata mondiale nudi. Gente che va in bicicletta.
0: Hai capito?
1: Con tutto il ciccifrolle
0: no,
1: di fuori.
0: Hai promesso che non avresti più chiamato ciccifrollo.
1: No, non ho promesso.
0: Comunque
1: niente.
0: Ti stanno dicendo che merito a quel tamponamento di cui parlavi, la vita ti sta dicendo mangia un hot dog.
1: Non lo so che mi stava dicendo la vita, io non gli ho dato retta comunque alla vita come spesso faccio. Comunque, evento importantissimo, migliaia di ciclisti in diverse città del mondo, ma soprattutto a Londra, si sono visti.
0: Però sulla bicicletta è un po' scomodo nudi, devo dire la verità.
1: Allora, io esattamente la domanda che mi sono fatto. La manifestazione era contro l'inquinamento ambientale e a favore della libertà del corpo, e posso capire che tu fai per questo. Detto questo, il sedile della bicicletta, oltre a non essere proprio comodissimo, in realtà, no, per chi fa tanta bicicletta, gli uomini hanno delle protezioni, tendenzialmente penso chi lo faccia, insomma, a livello agonistico, ma poi è tipo di pelle, cioè comunque pelle su pelle, no? Non
0: no,
1: è scomodo.
0: Devo dire che, cioè, non lo so, vabbè, però là non fa tanto caldo.
1: E poi ho visto gente nei video che, posso dire,
0: arrancava.
1: No, si scambiavano la bicicletta.
0: E dai,
1: posso dire che è schifo? No, non è un po' una cosa, no? Cioè, comunque, non è, non lo so, però bravi ragazzi.
0: Ma avete scioccato Marco Muscarà.
1: No, sono rimasto sconvolto, guarda.

0: Allora, si tratta degli Interpol. Intanto vi ricordiamo che il nostro Jacopo Morroni lo troverete anche dal vivo.
1: E sarà anche lui nudo in sella a una bicicletta. Per raccontarvi e permettervi di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrocine Club di San Lorenzo, giovedì 18 giugno dalle 22, appunto Jacopo Morroni sui testi di Daniele Innocenti racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Potete mandare ora un messaggio al 3899-106-600 con il vostro nome, cognome e la parola live per partecipare. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. On The Rocks Live, data zero, fa parte della rassegna Blue Bottle che animerà il Parrocine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino e poi di street art e poi ancora psicopompo di Cara Centioni dal mondo del doppiaggio e poi doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni.
0: L'appuntamento via dei Bruzzi 6.

0: continuate a seguire Radio Rock, che vi daremo altri biglietti gratuiti. Intanto, se volete vincere 3899 106 600, nome, cognome, la parola live, per andare a vedere la data di On The Rocks, il podcast di Jacopo Morroni sulla storia di Jimi Hendrix.
1: Oh, intanto Tati, ti ricordi che qualche giorno fa abbiamo parlato, te la dico proprio rapidamente questa cosa, di Claude AI e del nuovo sistema che avrebbe lanciato, anzi ha lanciato Fable 5, no? E poi dite che Gagarin non vi dice le cose per tempo, ve l'abbiamo detto prima. C'era un po' di maretta riguardo questa cosa, perché effettivamente questo sistema di intelligenza artificiale è talmente potente che la stessa Anthropic, la appunto azienda di Claude, intelligenza artificiale molto efficace che sta prendendo spazio e sta arrivando a livelli di Gemini, di ChatGPT e così via, in realtà aveva dovuto limitare, perché aveva possibilità quasi infinite, anche che mettevano a rischio la cybersicurezza. Ebbene, è arrivato il governo degli Stati Uniti che ha detto: amici, questa intelligenza artificiale è veramente troppo pericolosa, c'è un rischio di uso improprio enorme e quindi la vietiamo. E quindi dopo poche ore appunto Claude ha dovuto ritirare il nuovo modello che era troppo potente. Quindi già siamo arrivati al livello che ci siamo spaventati a tal punto della potenza, delle possibilità dell'intelligenza artificiale, che abbiamo dovuto completamente limitarla, perché chiaramente dava possibilità infinite a cybercriminali, a chi insomma voleva utilizzarla per fini non proprio etici e legali.
0: Invece io dopo voglio parlarti di primi appuntamenti.
1: Oh, che meraviglia!
0: Perché ieri sono passata, non so se ti è mai capitato di passare alla Via dei Laghi, quanto è bella quella
1: bella
0: via.
1: Bella, sì, a parte quando c'è traffico.
0: Ci sono vari punti, sì, però ci sono vari punti, no, da cui si vede il lago, insomma, nei dintorni di Marino, credo, si trovi. E con tutti questi carretti, no? Come si chiama? Lo zozzone, praticamente.
1: Sì, sì, saranno contenti.
0: Che fanno i panini, le cose.
1: I signori che si occupano di... però effettivamente il zozzone...
0: Vabbè,
1: si
0: chiamano così a
1: solitamente
0: Roma.
1: Si chiamano così. Sì, io,
0: ma
1: guarda,
0: quanto è bello! Per esempio, un primo appuntamento là, ma te lo immagini che bello?
1: Poi dopo ti dirò in privato...
0: con quel bel panorama.
1: Sono d'accordissimo. Un panino con la salsiccia.
0: Dallo zozzone.
1: Poi ti dico come chiamavamo noi quello da cui andavamo vicino al Parco Rosario. All'epoca all'Eur,
0: va bene.
1: Fuori onda,
0: volete farci sapere qualche appuntamento?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Sei su Radio Rock.
9: Get ready!
8: Tutta un'altra storia.
10: Forte e chiaro.
8: State ascoltando
11: Gagarin.
8: Una trasmissione spaziale
12: on Radio Rock.
13: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Cream.
12: Radio Rock. Back in time.

0: ovviamente, se volete votare questa novità, Yoga Again, potete farlo sul sito radiorock.it. Naturalmente oggi abbiamo saltato le 11.11, ma non ci serve, l'universo ha già lavorato parecchio per noi durante il weekend.
1: Ma che cosa ha fatto, scusa, per noi l'universo? Io non ho visto tutte queste cose da parte dell'universo.
0: Comunque,
1: adesso
0: noi stavamo parlando,
1: non che gli voglia dare una pagella.
0: Belli, originali, cosa ci potete suggerire? Sentiamo che cosa ci stanno scrivendo, registrando al 3899 106 600. Io avevo proposto lo zozzone alla Via dei Laghi.
1: Ah, che meraviglia.
2: Vai. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Allora sì, io ho un bellissimo ricordo di una storia durata 5 anni, finita poco fa, però è iniziata veramente in maniera bellissima, perché il primo appuntamento la invitai in un ristorante, e invece di portarla, sai, in un posto esclusivo bello per far colpo e tutto,
0: sì,
2: l'ho portata a un ristorante che ho nel cuore sin da ragazzo, l'ho portata a San Lorenzo da Formula 1.
1: Ah, beh, famosissimo.
2: E lei, che non c'era mai stata,
0: non ha mai mangiato una pizza spartani.
2: Così, o comunque in un posto del genere, è rimasta
0: contenta.
2: Molto contenta, un bellissimo ricordo.
0: Bene, riguardo al tamponamento del Muscarà, faccio presente che ancora non sono stato liquidato dal danno che la sua auto ha provocato alla mia. Prego saldare immediatamente accreditandomi quei 50.000 euro che mi farebbero passare un'estate quasi senza stress.
1: Sì, scusa amico,
0: per stare bene
1: limousine,
0: 50.000 euro.
1: Che era una limousine la tua macchina che ho tamponato, una Rolls Royce, cosa, che macchina avevi?
0: Leggiamo qualcosa su questi primi appuntamenti, ragazzi, sforzatevi però, non vedo tanta originalità.
1: Poi ancora, calcata la piazzetta, fai un figurone, osteria dove sentirti a casa, qualcuno ci scrive per il primo appuntamento. Poi quello che reputo il mio primo vero appuntamento l'ho avuto a 16 anni al Gods of Metal 2001, la famigerata edizione dei due palchi. Era una ragazza pugliese come me, con cui chattavo tramite la buonanima di Irk. Non era Mirk il nome? IRC era, non me lo ricordo. E ci accordammo per vederci proprio a Milano in quell'occasione. Dulcis in fundo, con questa ragazza è stata la mia prima volta, una vita fa, se ci penso.
0: Beh, è bello, un bel appuntamento al Gods of Metal, ma pure una mostra si può andare, no?
1: Ma vabbè. No, sì, assolutamente.
0: Comunque io ho visto, oggi voglio parlare adesso per mezz'ora di birdwatching. Allora, ho scoperto
1: Parliamone, che
0: il nuovo hobby della generazione Z.
1: Ma non ci credo.
0: Ti giuro.
1: Ma nemmeno se mi paghi ci credo.
0: Vai a vedere. È un hobby di nicchia, anzi era un hobby di nicchia fino a qualche anno fa, oggi invece è diventato, secondo questo studio in Gran Bretagna, dal 2018 incremento del 47%, arrivando ad essere il secondo hobby in crescita dalla generazione Z.
1: Scusa, qual è il primo?
0: Subito dopo quella della creazione dei gioielli artigianali.
1: Ma davvero?
0: Cioè, nel Regno Unito quasi 750.000 giovani tra i 16 e i 29 anni lo praticano regolarmente. Anche in Cina le cose vanno nella stessa direzione, e praticamente se tu metti sui social la parola birdwatching raggiungi milioni e milioni
1: di
0: visualizzazioni.
1: Posso chiedere a chi fa birdwatching come funziona?
0: Allora, il fascino,
1: diciamo, di
0: secondo me proprio nella sua semplicità.
1: Come funziona?
0: Non
1: cioè,
0: devi
1: tu
0: avere
1: la
0: attrezzature, cose, capito? Basta un po' di pazienza, Marco, che te non hai.
1: No, io la pazienza ce l'ho, però il fatto che se io mi metto là,
0: voglia di esplorare, non hai.
1: Se io mi metto là seduto sotto un albero a osservare, aspettando che arrivi appunto qualche uccello da guardare, mi abbiocco tendenzialmente. Questo mi succede come cosa, però magari chiedo, perché magari c'è qualcuno che lo fa per sapere come funziona un'uscita. Bisogna fotografarlo? C'è un libro su cui segnare quelli che hai visto?
0: Questa notizia
1: quelli che
0: pazzesca.
1: Non hai visto? No, non lo so, questa roba
0: ma
1: del
0: se ne parla tantissimo. Fra l'altro anche
1: dove?
0: Gli uccelli si masturbano, quindi Marco, vabbè, potresti anche imparare qualcosa a vedere.
1: Che c'entra questa roba?
0: È vero.
1: Vabbè,
0: comunque lasciamo stare qui. Allora, ti dico, migliora il benessere fisico il birdwatching e mentale, perché spesso è un hobby che magari ti prende e ti mantiene tutta la vita, ti fa staccare

0: da tutto.
1: Sì.
0: E voglio dire, sull'Internazionale un giorno fa è uscito un articolo, sì, che si chiama proprio Amore a prima vista. C'è un giornalista che ci racconta come ha scoperto questa passione. Quindi
1: bellissimo.
0: Vai a leggere quello.
1: Ma questi
0: fino
1: giovani...
0: al primo istante in cui ho messo a fuoco il binocolo, ho visto una pittina, no, pittima reale, è stato amore a prima vista. È cominciato così un periodo in cui mi sono sentita felice. Il mio nuovo passatempo sembrava offrirmi qualcosa che andava ben oltre una semplice competenza ornitologica.
1: Posso rivolgermi un attimo ai ragazzi della generazione Z, no? Mi hai detto, quelli che apprezzano... Amici della generazione Z, perché non vi drogate tutti, come hanno fatto tutti i giovani delle altre generazioni?
0: A loro piace guardare gli uccelli, un mondo pieno di dettagli che nella vita gli sono sfuggiti. No, comunque questa notizia è pazzesca,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: Non me lo sarei mai aspettato dalla generazione Z. Ok che volete staccare dal cellulare, però insomma, capito, adesso andare...
1: A parte gli scherzi, insomma, no, è una roba...
0: Vabbè, ognuno ha il suo, ognuno ha i suoi hobby, non si può...
1: Esattamente.

0: Io sapevo che sarebbe arrivato il momento dei messaggi dei nostri ascoltatori. Qualcuno scrive: insomma, guardare uccelli rilassa.
1: Oh.
0: Non l'abbiamo detto noi, l'ha detto la generazione Z. Anzi, sempre invece dicono: suggerisco Oasi Lipu di Ostia, idroscalo, e comunque nei capanni fai un po' quello che vuoi. Noi non l'abbiamo detto.
1: Non l'abbiamo detto, non diciamo nulla, ragazzi, assolutamente, ci mancherebbe altro, ma prima parlavamo...
0: No, aspetta, sì. Salve Gagarin, il problema è che prima il birdwatching consisteva nell'andare in mezzo alla natura a cercare di avvistare gli uccelli. Adesso la generazione Z se li fa mandare in DM e li vota in pubblico, sempre che noi non c'entriamo niente.
1: Bene, bene, bene. Senti, Tati, è arrivato un momento importante, perché dobbiamo parlare di sicurezza stradale, e noi in questo periodo dell'anno,
0: certo,
1: non amiamo farlo, no?
0: Vi faccio vedere anche sulla Radio Rock TV l'attestato che riceverete se vincete. E se naturalmente rispondete bene alla domanda che sta per farvi Marco, questo regalo ve lo fa Romana Auto, e vi regala una bag con l'attestato dentro, cintura nera di guida e naturalmente l'etilometro.
1: Esattamente, per poter misurare il vostro tasso alcolemico. Quanto mi piace dire tasso alcolemico ogni volta che vi mettete alla guida.
0: Però adesso vi dovete far riconoscere per la vostra inarrestabile preparazione e dedizione alla presenza nella guida in città trafficate. Vediamo se sapete rispondere alla domanda. Il più veloce vince, ma sarete ovviamente ricontattati poi dalla nostra redazione.
1: Per venire
0: qua la domanda.
1: Da noi a ritirare la bag. La domanda è la seguente: prima parlavamo di tamponamento come occasione, no? Anche di far nascere l'amore. Ma per evitare il tamponamento bisogna mantenere la distanza di sicurezza.
0: Bravo, ecco.
1: Per evitare l'amore.
0: Ecco.
1: Da cosa dipende principalmente il valore della distanza di sicurezza da mantenere dal veicolo che precede? A. Dalla cilindrata e dalla potenza del proprio veicolo. B. Dalla lunghezza del veicolo che ci precede. C. Dalla prontezza di riflessi del conducente, dallo stato del veicolo e dalle condizioni di traffico. D. Dalla marca degli pneumatici montati sul proprio veicolo. Da cosa dipende la distanza di sicurezza da mantenere?
0: Vabbè, dai, ma questa è facilissima.
1: Non lo so, ti ho visto un attimo di titubante.
0: No.
1: Sei sicuro?
0: No.
1: Dai, tu sei cintura nera di guida. Decimo
0: Dan. Io già ho avuto la bag.

0: niente, intanto vediamo chi ha vinto,
1: Allora,
0: vai.
1: Intanto ripetiamo la domanda era: da cosa dipende principalmente il valore della distanza di sicurezza da mantenere, appunto dal veicolo che precede? A, dalla cilindrata e potenza del proprio veicolo; B, dalla lunghezza del veicolo che precede; C, dalla prontezza dei riflessi del conducente, stato del veicolo e condizioni di strada e traffico; D, dalla marca di pneumatici montati sul proprio veicolo. La risposta giusta era la risposta C. Facciamo i complimenti a chi ha risposto correttamente. Il più veloce è stato Antonio, il cui numero finisce con 276. Adesso lo ricontatteremo, ci farà sapere nome e cognome e poi verrà ricontattato dalla nostra
0: redazione. Più veloce che ha anche indovinato in realtà, no?
1: No, sì, qualcuno è stato più veloce ma ha sbagliato e quindi tendenzialmente non funziona. In tanti hanno sbagliato scrivendo la marca di pneumatici. In realtà può essere condizionata dal tipo di pneumatico, non dalla marca, anche se poi alcune marche
0: ragazzi,
1: sono migliori e peggiori, però
0: questo attestato di cintura nera di guida.
1: Vabbè,
0: giocheremo ovviamente anche domani per tutto giugno.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldomoro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Stai ascoltando Gagarin. Gagarin.
8: Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con i Bon Jovi. Radio Rock. Back in time.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
3: Avete ascoltato i Deep Purple, che ovviamente potete con Diablo votare sul sito radiorock.it, in uscita il 3 luglio. Il nuovo lavoro, nuovo album dei Deep Purple. Si parlava di concerti, Marco si sta ancora organizzando per andare a vedere i Muse, però
4: sai che
3: insomma
4: andare,
3: facciamo
4: forse a Zurigo,
3: incrociamo le dita perché forse farà questa trasferta, ragazzi.
4: Mi dite com'è Zurigo? Io ci sono stato tanti anni fa, ma per poco tempo. Com'è Zurigo? Come cosa? Come, cioè, è bella da visitare per andare? Perché volevo andare a vedere.
3: Con chi stai parlando?
4: Con gli ascoltatori. Mi sto facendo fare una mini guida Lonely Planet di Zurigo, perché 7 dicembre, 8 dicembre saranno là e pensavo di andarle a... Per me è una pazzia.
3: Era freddo sicuramente.
4: Partire per andare a vedere un concerto in un luogo ostile come la Svizzera, cioè un paese così all'avventura.
3: Luogo stile.
4: Beh,
3: mamma
4: dai,
3: mia.
4: Dai, no, il luogo, capito, che deve andare là. Io me lo immagino come la foresta amazzonica, cioè mi porterò l'equivalente per andare in vacanza nella foresta amazzonica, quindi non lo so, non lo so.
3: Vabbè,
4: va bene.
3: Comunque, rendiamoci conto, cari amici, che per andare a fare i funghi ci vuole il patentino.
4: Sì.
3: Per venire qui a trasmettere, no.
4: No,
3: quindi,
4: non,
3: ecco.
4: Non ci vuole il patentino. La patente, no. Se vieni in macchina. Ma se vieni coi mezzi, non c'è nemmeno bisogno della patente, eventualmente.

0: puntata del Paris. Invece 2 ore e 20 minuti.
1: Sì.
0: Hanno suonato i Cure a Firenze, hanno stregato Firenze.
1: Un
0: immagino.
1: Sequestro di persone.
0: Ma c'è qualcuno
1: a un certo
0: tra gli
1: punto.
0: Ascoltatori? Erano 40.000 persone. Hanno stati un sacco di ascoltatori di Radio Rock.
1: È probabile, non
0: fateci
1: solo di
0: sapere
1: Firenze.
0: Se vi è piaciuto il concerto.
1: Anche se abbiamo sempre più ascoltatori anche in Toscana, grazie a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Vabbè, ma la gente si è mossa da tutta Italia per andare a vedere i Cure a Firenze Rock.
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Come tutto lo stivale.
1: Da tutto lo stivale si sono mossi per andare a Firenze. Non si chiama stivale il nostro.
0: Comunque hanno aperto con Lon, come avevamo predetto, eh?
1: Eh beh, sì, l'abbiamo
0: e poi
1: detto.
0: Poi hanno fatto diversi brani che non fanno così spesso. Quindi...
1: No, è vero. E devo dire la verità, io sono andato a vederli Cure tanti anni fa in concerto e quella volta suonarono quasi 3 ore. Facendo nella parte centrale tante canzoni che non fanno spesso. Bello, perché molto bello. Robert Smith è sempre meraviglioso sul palco con le sue mossette. Però una certa 3 ore è sequestro di persona, si può dire, anche
0: ma
1: per
0: che...
1: i Cure.
0: Ma che stai scherzando?
1: Io sono così.
0: Ma ti devi lasciare andare. Comunque ha detto pure questa volta che non sa ancora parlare italiano, purtroppo.
1: No. Allora mi sento di dire Robert
0: Smith.
1: Sai
0: che belle le canzoni dei Cure in italiano?
1: Sì, sarebbero belle.
0: Cantate da lui però.
1: Mi sento di dire che se non hai imparato in tutti questi anni, forse ci metterei una pietra sopra, nel senso basta, nella tua vita hai fatto tante cose, tante esperienze diverse, l'italiano non fa parte necessariamente
0: vabbè,
1: di queste.
0: Ci dicono che ha fatto anche Burn. E quindi io a questo punto la regalerei ai nostri ascoltatori, forse un brano che non fa così spesso.
1: Vai, perché no?
0: Non lo so, mi sembra che era anche nella colonna sonora del Corvo, giusto?
1: Sai che non ricordo questo? Vado a vedere.
0: Vai.

0: Cure ci scrivono che il concerto è finito con Boys Don't Cry cantata all'unisono da tutta l'arena. Bello. Deve essere stato meraviglioso. Va bene, siamo molto contenti che siete stati presenti. Sentiamo i vostri messaggini. Vai.
1: Barn è il pezzo del corvo.
0: Vedi?
2: Beh, il nostro Robert per imparare italiano potrebbe prendere lezioni da Sting, che lo parla benissimo.
3: Sì.
2: Dopo tanti anni passati in Italia.
3: Sì, però che Sting gli fa pagare 400 euro a lezione e poi non è detto che si presenti a fare la lezione, quindi lo fa ogni tanto questa roba.
4: Buongiorno. Partendo da sì. Non mi piace la Svizzera, non ti piace il mio ego.
3: Ok.
4: Perché le poche volte che sono andata mi hanno sempre fatto.
3: Cosa?
4: Quindi non ho ben ricordo.
0: E non si è sentito. Però?
3: Si è autocensurata.
0: Però aiutare comunque.
4: Direi, sì, vai, parti. Per fare concerti all'estero è una delle cose più belle.
3: Ma è vero, è bello.
4: Sono stata a Varsavia a vedere gli Iron Maiden.
3: Sì.
4: Con mia figlia di 8 mesi.
3: Sì.
4: Quest'anno sono andata a Bratislava a rivedere gli Iron Maiden.
3: Sì.
4: In 5 mesi. Quindi andate, fate, viaggiate e guardate concerti all'estero.
0: Ma bene, sì, perché prende spunto, no? Prende spunto per andare a un concerto, poi si vede pure una città, si fa un giro con gli amici.
3: Ma no, ma certo.
0: Marco, io devo dire sono molto orgogliosa di te, eh?
3: Quindi vado in Svizzera, mi hai detto. Mi stai dicendo di andare in Svizzera a vedere...
0: No, io avrei preferito altre città,
3: Perché le altre
0: però...
3: città sono infrasettimanali, e Berlino è infrasettimanale.
0: Capito, prenditeli 2 giorni, eh?
3: Ma no, ma poi... No, anzi, ora scrivo una pecca al direttore, guarda, che Tatiana mi istiga a prendere ferie inutili, Tatiana, capito? Ora glielo scrivo subito al direttore.
0: Arriveranno anche Slomo Sa in nostra città, in nostra Roma.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
5: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: State ascoltando
10: Gagarin. Gagarin.
9: Una trasmissione.
10: Una trasmissione
9: spaziale. On Radio
11: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Queens of the Stone Age.
9: Radio Rock. Back in time.

0: lo potete notare sul sito radiorock.it, già da 3 settimane nell'alta rotazione. Come affrontiamo oggi il caldo? Vi proponiamo
1: male. Lo affrontiamo male. Lo diciamo.
0: Una playlist contro l'afa, anche se oggi non fa caldissimo,
1: No, è vero, però sta arrivando, insomma, un grande caldo. Tra l'altro Tatiana aveva anticipato la notizia, no, del Niño, che insomma sembra essere iniziato questo fenomeno, rischio temperature sopra la media che potrebbero, tra l'altro, insomma, arrivare e portare temperature anomale in Italia fino a novembre. Si parlava di metà novembre addirittura, effetti chiaramente a rischio su ecosistemi, agricoltura, si parlava dei coralli, si parlava di un sacco di cose, insomma, che potrebbero appunto essere in qualche modo condizionate da questo fenomeno atmosferico, e quindi staremo a capire. Però quindi possiamo
0: canzoni
1: affrontare
0: canzoni contro l'afa. Cominciamo con un brano che si chiama Estate, di Bruno Martino, ma in questa veste rivisto da Meg, veramente molto bello. Fate le vostre proposte invece al 3899 106 600. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rosa, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà.

0: Bellissimo, siamo d'accordo. I nostri ascoltatori ci hanno scritto: Madonna, che versione bellissima! Effettivamente, la versione dell'estate di Meg.
1: Stavamo discutendo
0: di
1: fuori
0: Bruno
1: onda
0: Martino, sì.
1: Che Meg è una di quelle voci che
0: no,
1: ho.
0: No,
1: la...
0: non lo ripeto.
1: No, non
0: per
1: è vero,
0: favore.
1: È vero. Io lo penso veramente. A me piace moltissimo, la adoro.
0: Però
1: mi rendo conto che è una di quelle voci che o adori o non sopporti. Cioè, non ci sono mezze misure con la sua voce,
0: ma non
1: col
0: è vero.
1: Suo modo
0: ma
1: di cantare.
0: Ma non la sopporta.
1: Ma
0: dai,
1: ci
0: ma
1: sarà
0: essere...
1: magari qualcuno che non apprezza. A me piace moltissimo, te l'ho detto. La trovo incantevole, veramente potrebbe anche con queste basi minime, ma potrebbe quasi per me cantare senza nulla, cioè a cappella senza basi, perché ha una voce meravigliosa. Però magari a qualcuno invece può dar fastidio. Vedi, perché Meg canta la canzone come se fosse un'americana che prova a parlare italiano, a qualcuno dà più fastidio il modo di cantare.
0: Ma comunque è carino, anche se fosse.
1: No,
0: non
1: sì,
0: è...
1: sì, per carità.
0: Va bene, intanto per quanto riguarda le canzoni contro l'AFA, potete scriverci al 3899 106 600. Ma se il caldo vi toglie le forze, vi diamo una carica di energia.

0: Sono i Queen con Don't Stop Me Now. Vi stiamo chiedendo canzoni per affrontare questa afa e quindi 3899-106-600. C'era un nostro amico che proponeva l'ago ad alta quota di Fast Animals and Slow Kids,
1: album
0: del 2021, che si chiamava È già domani, quindi gliela regaliamo, grazie.
1: Va bene, regalo per voi.

0: alta quota, si tratta dei Fast Animals Slow Kids per canzoni da voi proposte al 3899 106 600, per affrontare ovviamente l'estate, questo caldo.
1: Che vi rinfreschino in qualche modo, e se volete essere rinfrescati, una soluzione potrebbe essere un energy drink, Tati, che sta spopolando sempre di più negli Stati Uniti come tipo di bevanda.
0: Fanno male gli energy drink,
1: bevanda,
0: dai,
1: analcolica, fanno male fino a un certo punto, perché adesso invece stanno andando degli energy drink che non possono far male, perché il loro testimonial è Gesù. Stanno spopolando
0: Gesù
1: all'interno.
0: È il testimonial?
1: Sì, stanno spopolando.
0: Con il suo consenso?
1: Non lo so. Tra l'altro, insomma, c'è anche una battaglia abbastanza aperta, perché effettivamente, che ne so, Topolino ha il copyright, Gesù non ha il copyright, nel senso che comunque, anche se ci fosse, sarebbe scaduto da svariati migliaia di anni, e quindi sarebbe possibile appunto utilizzare la sua immagine. No, però sono bibite, bevande energetiche religiose, a tema religioso, a tema cristianesimo. Ce ne sono tante. Agape Energy, per esempio, è una, ma non è l'unica.
0: Ma il Papa lo sa?
1: Non lo so se lo sa il Papa, magari le beve invece il Papa. Rendi Gesù impossibile da ignorare, quello c'è scritto sulla lattina. E poi su ogni lattina c'è un versetto della Bibbia, per esempio. Ma c'è anche, insomma, un altro tipo, la Yahweh Energy, per esempio, per andare, insomma, incontro a tutte appunto le esigenze. Praise Energy, che appunto è l'energia per pregare. Se tu senti che stai pregando, che ne so, stai facendo il rosario e hai un attimo di crollo di energia, pam, Praise Energy, energia per riavere l'energia appunto per poter pregare nuovamente, e così via. Sono tantissime queste, stanno spopolando in America, e in tutte ci mettono appunto l'immagine di Gesù.
0: Ma dai, ma tu la berresti?
1: Ma
0: io non bevo,
1: no,
0: energy drink.
1: Nemmeno
0: comunque.
1: Io, sai, non li bevo perché mi danno, non lo so, mi danno una sensazione strana quando li bevo.
0: Ma dai,
1: sì, c'è stato
0: ti
1: un
0: fanno un po'.
1: Allora, ora ti dirò una cosa che tu da me non te la immagini, Tatiana, sei pronta?
0: Non lo so,
1: C'è stato un periodo molto limitato nel tempo, cioè 2 settimane.
0: Addirittura.
1: In cui ho fatto un viaggio pazzo con gli amici e la sera eravamo soliti, pensa che pazzi, prenderci vodka e Red Bull. Che era una roba che in teoria doveva darti...
0: Che mattacchioni!
1: Energia così. Sì, è durata forse meno di 2 settimane. Una settimana, poi ho smesso.
0: Vabbè,
1: con la
0: quando
1: vodka,
0: inauguri di nuovo queste...
1: No, mai più. No. Mai più.
0: E dai, st'estate, riprova.
1: Ma vodka e Red Bull? No, ma è una roba che secondo me, non lo so, se ora non vorrei che magari i produttori di... Esiste una bevanda che già le mischia, ci denunzi. Però non mi sembra una cosa proprio adattissima.
0: Vabbè, io comunque, a proposito d'estate, voglio accontentare l'ascoltatore che ci chiedeva Weezer con Island in the Sun. Perché? Perché l'estate da una parte ci porta quel caldo afoso e insopportabile, da un'altra parte, pensando ad una metafora, è un po' un posto dove c'è sempre il sole, dove
1: che
0: va sempre tutto bene, dove...
1: Che bello.
0: Ogni problema viene lasciato al mondo esterno e non può raggiungerti, quindi è un posto fisico, no? Che è una condizione mentale, eh?
1: Assolutamente.
0: E noi adesso, in questo momento, non avremmo solo e soltanto bisogno di quel posto al sole?
1: No, è vero.
0: Cioè, di quella promessa che tutto andrà per il meglio?
1: Parole bellissime.
0: Vogliamo
1: le tue?
0: Anche... Manifestare contro gli autori della nostra vita. Cosa state facendo?
1: Cosa fate? Bello,
0: ecco, fate il bird watching, non vi drogate, perché le nostre vite le state scrivendo molto male.
1: Sono
0: diciamocelo.
1: D'accordo. Guarda, volevo dirti una cosa, hai portato talmente in alto il livello che volevo abbassarlo in maniera tragica. Però
0: abbassiamolo. Com'è?
1: Amici, bello tutto l'estate,
0: bello
1: ci
0: tutto,
1: piace, siamo felici,
0: Weezer,
1: eccetera.
0: No.
1: Sappiate che da domenica le giornate inizieranno inevitabilmente ad accorciarsi di nuovo.
0: Ma che stai a dire?
1: Da domenica.
0: Ma
1: domenica...
0: appena comincio ad allungarle
1: così, da domenica si accorciano.
0: Vabbè, però mai una cosa positiva.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: senti cintura nera in sicurezza stradale? Ascolta Radio Rock, informati e gioca con noi per scoprire se lo sei veramente. Partecipa in diretta da lunedì al venerdì durante la trasmissione Gagarin e Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
2: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
1: Venerdì 19 giugno.
2: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
4: E usata? Da 0100.
3: Assistenza e ricambi? Da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
4: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Il rock migliore 24 ore al giorno.
6: It's on Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin,
1: una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Torniamo con Depeche Mode.
3: Radio Rock, back in time.

0: Circle, fra l'altro anche loro hanno suonato in questi giorni, ho visto delle recensioni e tante persone molto entusiaste.
1: C'è un ascoltatore appena reduce dal concerto degli Perfect Circle a Ferrara, apro Radio Rock e trovo Maynard, ragazzi, cosa c'è di meglio? Non lo so, probabilmente nulla.
0: Eh sì, ma poi ve lo racconterà sicuramente Polonia Zumo oggi
2: questa
0: pomeriggio.
2: Questa cosa degli energy drink a tema religioso è veramente inquietante, mi ricorda una parte della trama di The Boys, dove ci sono i supereroi che pubblicizzano gli energy drink
1: Patriota,
2: che poi c'è tutto il collegamento a Patriota che fonda la sua nuova chiesa. È assurdo, viviamo dei tempi allucinanti,
0: dove la realtà supera la fantasia, incredibile.
1: Sono
0: sembra
1: d'accordo.
0: Non lo so, sembra proprio veramente un film.
1: Esattamente, una roba assolutamente incredibile.
0: Vediamo qua.
1: Non ci si crede, vai.
3: Buongiorno Marco, ma quindi è il energy drink in collaborazione con la Scolopendra, perché loro sono molto amici di Gesù, so che facevano delle cose assieme.
0: Adesso gli giriamo
1: il messaggio.
0: Giriamo il tuo messaggio e poi per canzoni contro l'AFA ci ascoltiamo, come ci ha richiesto, i Ramones.
1: Oh, mica male.

0: come da vostra proposta per questa trasmissione dedicata alla musica contro l'estate, contro l'afa.
1: Oh, ci propongono una canzone particolare, abbastanza recente, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che è O Oponopono, che in realtà
0: mi sembra una cosa tatianista,
1: molto
0: ci sta,
1: tatianista, perché ecco. Lo Oponopono è un'antica pratica hawaiana per la riconciliazione, il perdono interiore.
0: Lo vedi? No, il perdono non ci piace, interiore sì.
1: La cancellazione di pensieri negativi che porta a una risoluzione dei conflitti.
0: Sentitelo, amici miei, il tatianista Mark

0: Senti, Marco ha voluto.
1: Sì.
0: Marco ha voluto Nadagon, ma che freddo fa.
1: Perché...
0: E quindi lo accontentiamo. Grande amante di Nada.
1: Sono
0: Marco.
1: Stato. Ma devo dire, mi piace moltissimo il modo di cantare di Nada. Assolutamente, anche parecchie canzoni. Intanto vi ricordo che Radio Rock è anche in TV. Potete anche guardarci, oltre che ascoltarci, scaricando l'app gratuita di Radio Rock, cliccando su Radio Rock TV, su Twitch, cercando Radio Rock 106.6. Sul sito radiorock.it, sul canale 180 del digitale terrestre, nelle province di Frosinone e Rieti.
0: Allora, ascoltiamo Nada. Vai. Qualcuno ci chiedeva invece Piotta con la grande onda.
1: Anche quella molto.
0: Tra l'altro
1: molto...
0: oggi vogliamo fare gli auguri anche ad Andrea Rai, il suo compleanno.
1: Andrea, tanti auguri, tantissimi.

0: ovviamente di nada, altra proposta, ovviamente i Beach Boys, come possono mancare.
1: Beh. Sai chi è stato al concerto dei Beach Boys?
0: Ci chiedono anche Solidary Beach, che c'è?
1: Sai chi è stato al concerto dei Beach Boys varie volte? Giuliano Leone, certo. Giuliano c'è stato.
0: Certo.

0: caro Marco, ieri parlavo con degli amici. Ah, leggi,
1: ci scrivono:
0: leggi.
1: Giuliano Leone ha visto i Beach Boys quando fecero da gruppo spalla Jeff Buckley. Vero, vero, ecco. Vero, vero, in quell'occasione era presente.
0: No, dicevo che ieri con dei miei amici parlavamo di questo effetto ebbrezza temperata, che è un metodo che utilizzavano i persiani per capire cosa fare, no? Hai una domanda per capire cosa fare, no? Mm. Tipo, devi dare il nome a un locale, no? Quindi tu ti vedi, tutti ubriachi, no? Tutti pesti.
1: Sì.
0: E cominci a tirare giù questa lista. Poi il giorno dopo ti svegli, ti rivedi da lucidi.
1: E dici, quindi, quanto ero ubriaco ieri, ma che quante stupidaggini ho scritto.
0: No, quello funziona. Che... Quindi io ti propongo, con i tuoi amici stasera, tu esci, fate la stessa cosa per decidere quale città andare a visitare per vedere il concerto.
1: Posso
0: dei Muse?
1: Uscirci alle
0: cosa
1: 17?
0: Cosa ne pensi?
1: Alle 17.
0: Ebbrezza temperata per Marco Muscarà. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani.
1: Sì, quando ha scelto il titolo Soul Driver, Giuliano Leone, lo possiamo dire, insomma, anche lui era in uno stato di ebbrezza, come era? Temperata.
0: Sì, ebbrezza temperata. Lo ha fatto così.
1: Ciao!
2: Avete ascoltato? Gagarin. Gagarin.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
11: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
12: Con Leone
13: on Radio Rock. On Radio Rock.
14: Buon pomeriggio, buon lunedì 15 giugno, buon inizio settimana da Giuliano Leone, la sua Soul Driver dalle 13 alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è lunedì, c'è la rubrica What's New, le novità che ho ascoltato per voi durante il weekend e che potete anche commentare al 3899 106 600. Prima di tutto un po' di Skid Row. Radio.

modo migliore per iniziare la settimana insieme a Soul Driver con gli Skid Row di Youth Gone Wild, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme per quel che riguarda Radio Rock. Nuovo singolo per i Blonde Shell, Hardest Work, So Hard. Brand new music, right?

Una delle mie novità preferite degli ultimi giorni, questa dei Blonde Shell, Hard Has to Work So Hard. La cosa non deve assolutamente influenzare il vostro voto, o forse sì, in base alle regole che governano il buon gusto. Quindi potete continuare a votare Blonde Shell sul nostro sito radiorock.it 13:12 di questo lunedì 15 giugno. Giuliano con voi fino alle 15. Oggi c'è la rubrica What's New. Come al solito, io ho passato il mio weekend chiuso in una grotta umida con un lumicino e un mangianastri per poter ascoltare tutte le novità della fine della settimana e per poterle proporre a voi il lunedì. Intanto Sor Giuliano buongiorno, mi scrive un educatissimo Christian e risponde invece il volgarissimo Luigi con ciao Giuliano, buon pomeriggio e buon inizio settimana. Ti sembra il modo di presentarsi qui a Radio Rock? Va bene, continuiamo con questa volgarità e con questa villania. Va bene, allora partiamo subito con la prima novità. Oggi ce ne ho un bel po', alcune anche molto molto interessanti. Vi parlo di Jim Ward, che come molti di voi sapranno è chitarrista e fondatore degli

Vi faccio ascoltare proprio da, dal primo, cioè dal disco Cut a Silhouette per gli Sparta. Vi faccio ascoltare Moth Breather e voi potete ovviamente, anzi dovete, al 3899 106 600 dirmi la vostra a riguardo. Sparta qui a Radio Rock.

0: doppiatore, chitarrista dei degli Drive-In, che poi sono diventati anche Mars Volta. Questo per darvi un po' di informazioni in più. Grazie, grazie Jim Ward. Brano molto bello, disco interessantissimo che vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine. Intanto 3899 106 600, c'è chi si va, facciamoci del male, bravo, bravissimo. Ah, è sempre Luigi, il volgarissimo Luigi. Poi ancora, dai, sentiamo chi c'è. WhatsApp, vai.
1: Buongiorno, Sire.
0: Sono io. Senta, buongiorno.
1: Ammetta una cosa, sì, dica la verità.
0: Vai. Dico tu. Sì.
1: Che è stato in giro tutto il weekend a imbriacarsi.
0: No, no, no, ma non è vero. Ma cosa, no?
1: E poi tu testimoni, non so.
0: Quando mai?
1: Zozzone.
0: Zozzone, sì, va.
1: Io ti saluto, ti mando un abbraccio. Che sto andando verso il mio luogo di villeggiatura.
0: Bravo.
1: Ovvero,
0: alla faccia mia.
1: Sul lago.
0: Sul lago.
1: In mezzo a niente.
0: Quale lago?
1: Bello. A 4 giorni di tutte le ragazze. Abbraccione, Zozzone.
0: Zozzone, vabbè, grazie. Caro Donny, comunque no, sono rimasto a casa, chiuso 2 giorni ad ascoltare musica e basta, basta, per potervela proporre anche il lunedì con le What's New, le novità di Soul Driver. Cambiamo rotta, vi parlo del terzo album per Between, questa musicista di origini armene, molto brava, molto talentuosa. Sono passati 5 anni dal suo precedente Waysides e propone questo Neon Summer Skin, sempre per la 30 Tiger Records. Veramente molto bello, fonde indie, folk, chamber pop, con una voce raffinatissima, molto molto elegante. Il disco è forse una delle cose più belle ascoltate durante questo weekend. Vi faccio sentire il brano di apertura di questo Neon Summer Skin. Vi consiglio, come al solito, di trovare, cercare di ascoltare tutto l'album. Questo è On My Own, lei è Between qui a Radio Rock, e voi ditemi al 3899 106 600 cosa ne pensate.

grande, grande eleganza in questo brano da parte di Bedouin. Questa era On My Own, seconda novità per quel che riguarda Soul Driver, la rubrica What's New del lunedì. C'è chi scrive: molto molto bella, grazie Sire. Eh beh, sono qui apposta, apposta, va bene. Poi ancora altri messaggi, 3899-106-600. Lorenzo scrive: buonasera amico mio, mio amico. Ho la testa intrappolata come fosse un barattolo. Il problema grande è che non riesco a scardinarlo e aver tranquillità e voglia di vivere. Aia, questo insomma, problema, ecco. Le uniche cose che mi danno la forza sono andare al lavoro, essere dietro al desk del ricevimento dell'hotel in cui lavoro da 23 anni. Beh, già, insomma, un modo per affrontare bene le cose. Ascoltare la mia radio rock da quasi 32 anni. Le mie voci preferite sono la tua, di Paolonia, di Tatiana e quella di Luigi, per il quale ne ho sofferto moltissimo la sua mancanza. Piangere per una persona mai vista e conosciuta, con la quale ho condiviso chilometri di inchiostro digitale, mi ha lasciato un vuoto enorme. La seconda coccola è la musica dei Tool, per i quali mi farei ammazzare addirittura. Basta ascoltarli, andarli a vedere dal vivo. Non c'entra nulla che siamo conterranea, anche tu mi sei diventato endemico e mentre ti scrivo gli occhi mi brillano. Sono un tulliano cronico e molto malinconico, più di una volta mi ha salvato la musica. Tool, Black Sabbath, Megadeth. Hai ottimi gusti, amico mio. Buona giornata, amico mio, non è uno scherzo. Grazie per la tua disponibilità radiofonica. Se potessi ti abbraccerei, se potessi ricambierei l'abbraccio, caro Lorenzo. Lorenzo da Foggia, ti abbraccio forte, continua a seguire Radio Rock ed è vero che la musica in qualche modo è anche salvifica, quindi hai dei bei gusti e puoi continuare ad ascoltarli. Va bene, allora passiamo a un'altra novità. Questa è di casa a Roma, sto parlando di una giovane e talentuosa musicista. E poi impazzisco quando scopro queste novità di persone che magari fanno tutto da sole, producono, arrangiano, suonano, inventano, creano, insomma è il caso proprio di Agnese Sanna, che appunto qui di Roma. Vi faccio ascoltare il singolo Out of Comfort Zone. È musicale, è solo musicale, strumentale. A me ha colpito molto perché è un brano veramente denso. Vi faccio ascoltare questo singolo, voi ditemi al 3899 106 600, poi io impazzisco per la filosofia del do it yourself, quindi quando qualche musicista giovane e talentuoso riesce a fare tutto da solo mi piace ancora di più. Out of Comfort Zone, Agnese Sanna, Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio: dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
16: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo lunedì 15 giugno con i Blondie di Atomic.
17: Radio Rock. Back in time.

sono i Blondie della splendida Debbie Harry con Atomic qui a Radio Rock, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo per Tom Morello insieme al figlio Roman e a Sergi Tankian, e si chiama Adjourn. Brand new music right

0: Novità per Tom Morello insieme a Roman Morello e Serge Tankian, che si chiama Adjourn, e che potete adjourn it, e che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:42 di lunedì 15 giugno, la voce che sentite è quella di Giulianino Leone con voi fino alle 15. Oggi c'è la rubrica What's New, intanto un po' di saluti giunti al 3899106600. C'è chi scrive: buon pomeriggio, brullissimo Sire, sto andando a pranzo con il mio Andrea che mi ha accolto in macchina con la tua voce, allora buon pranzo, un abbraccione a te, un abbraccione al mio Andrea e divertitevi con Radio Rock. Buon pranzo soprattutto, beati voi. Poi ancora Giuliano: ci ho posato la forchetta come vedi da foto, primo impatto bel gruppo. Ma riguardo cosa? Fatti a ricordare, te lo dico subito. No, vabbè, dopo vado a vedere. Gli Sparta, spero. Primo impatto, bel gruppo. Ma perché quando sento ste sonorità penso sempre agli U2, i primi U2, e no alla brutta copia di Simple Minds che poi sono diventati? Mannaggia! Una marmellata tra Rage e System, sta novità. E beh, ti pare bellissima. Va bene, va bene. Poi ancora. No, Sire, scusami, ma questo pezzo è proprio un secco no. Tuona Fabio, parlavo di On My Own, cioè di Bedouin. No, no, mi stai dando una coltellata, te lo dico. Mi stai dando davvero una coltellata, perché è un disco favoloso, molto ispirato, molto evocativo. No, mi hai dato una coltellata, sto male, per colpa tua. Buongiorno, bellissimissimo Sire del mio reame. Le cose che mi fanno stare bene sono tre: mia moglie, la musica e la pesca. La pace dei sensi, il nervosismo sparisce. Bene, Tony, non so cosa c'entri con le novità di Radio Rock, però mi fa piacere. Tua moglie, la musica e la pesca. Buona la pesca, mio nonno me la dava col vino, pensa. Sì, ma direte, non ne capite. Sì, ho capito, volevo fare il cretino. E in parte ci sono riuscito, va bene. Prima di passare ad altre novità di Soul Driver, vi ricordo, cosa vi devo ricordare? Vatti a ricordare. Ah sì, ce l'ho, eccola qua. Che ho fatto? Non si sa, no, ce l'ho.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Oh, Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Giovedì 18 giugno dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Se mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899106600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola live, potete vincere un ingresso. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live, data zero, fa parte della rassegna Blood Bottle che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultra Kunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con DOP, doppiatori di origine protetta da preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via De Bruzzi 6 a San Lorenzo con inizio alle 18:30.

0: E ovviamente c'è spazio anche per Jimi Hendrix all'interno della playlist di Soul Driver di lunedì 15 giugno, proprio per ricordarvi l'appuntamento al Parrot Cine Club del 18 giugno, dove si parlerà appunto di questa leggenda grazie a Jacopo Morroni. Imperdibile appuntamento, 13.51 di lunedì 15 giugno. Giuliano con voi con le novità di Soul Driver nella rubrica What's New. Allora, vediamo un po', concordo con l'ascoltatore, il secondo disco passato non è piaciuto, a te non è piaciuto perché manchi di buon gusto, mangiati quel piatto di spaghetti scotti e taci, stavi chiuso in cameretta con l'amico sudamericano, vabbè, allora sì, magari mi sarebbe piaciuto, invece no, ero solissimo ad ascoltare musica che voi non apprezzate. Per fortuna non la pensano tutti come voi, perché è un disco molto molto bello, poi può piacere o non può piacere. Se non hai buon gusto, non è colpa mia, amico mio.
1: Non è propriamente. Ciao Giuliano. Ciao. Non è propriamente una marmellata tra Rage e System. No. Secondo me è proprio l'esemplificazione del concetto che ogni scarrafone è bello a mamma sua.
0: Perché dici poi, che Roman.
1: Mamma chiama gli amici, va bene, però. Dai, è un lancio piuttosto telefonato.
0: Beh, sì, ma nulla
1: che
0: di
1: poi
0: nuovo,
1: è anche diverso però dal lancio della figlia di Dave Grohl, che adesso non mi ricordo manco come si chiama.
0: Violet Grohl.
1: Non diamo ai figli le colpe dei padri o viceversa, boh.
0: Vabbè, può piacere un po' piacere, ma Roman Morello a 13 anni suonava giusto un po' la chitarra di accompagnamento al padre, non è che no, lo sta lanciando nell'Olimpo dei più grandi chitarristi di sempre, vabbè. Comunque, poi ancora Fabio, un altro Fabio. Ciao da Fabio, sì, l'avevo capito. Che bello sentire Hendrix, grazie, grazie. Questo sì che vi fa essere la vera Radio Rock. Beh, come sempre, cioè, tutta Radio Rock parla di rock e affini. Un po' polemico, perdonami, ma mi fate venire il mal di stomaco quando passate il piotto. Ma no, ma povero Tommy, io lo adoro. Ma non che dovete solo passare classici, c'è tanta buona musica anche ora. Beh, non dirlo a me che ascolto veramente di tutto, ma piotta proprio no. Vabbè, i gusti sono gusti, caro Fabio. Un abbraccio e scusa per la piccola polemica, e sempre viva Radio Rock. No, le polemiche sono ben accette, se argomentate, se non ti piace perché ascolti altro, perché no? Cioè, non tutti dobbiamo seguire, cioè, tutti dovreste seguire i miei gusti, quello è ovvio, ma lo dico per voi, però non è che, insomma, no, va bene anche così, eh? Vediamo poi ancora. L'America è descritta appieno in The Boys, i più stupidi del mondo, Idiocracy e The Boys. Io non so di cosa tu stia parlando, cara Afel, però va bene, mi fido di quello che dici. Ma che c'è tra The Boys, perché l'America, Idiocracy, vabbè, parliamo. Allora, il lunedì faremo la rubrica, parliamo un po' di quello che ci pare. Va bene, intanto vi propongo un'altra novità per quel che riguarda Soul Driver. È uscito il 13° album di questi vecchietti che ormai, insomma, qualcuno ha definito bolliti, ma invece il nuovo album che rappresenta in pieno la musica che propongono da anni, una psichedelia liquida, shoegaze. Sto parlando degli Asteroid Number 4. Hanno fatto uscire da pochissimo, circa una settimana, per la Little Cloud Records, In Praise of Shadows. Disco molto molto bello, appunto, prettamente di shoegaze, però ha anche altre contaminazioni molto interessanti. Appunto, 13° album, anche molto raffinato dal punto di vista letterario, perché si rifà anche a qualcosa di Tanizaki, anche come ambientazioni della musica che propongono. E quindi vi consiglio, ovviamente, come al solito, l'intero ascolto di tutto il disco. Vi faccio ascoltare il brano che apre l'intero lavoro, che si chiama Neptune, e voi ditemi, ovviamente, al 3899 106 600, cosa ne pensate del ritorno, appunto, 13° album in studio per gli Asteroid Number 4, e l'album si chiama proprio In Praise of Shadow. Vi faccio ascoltare Neptune, 3899 106 600, per i vostri pareri.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. Rock News. Edizione del pomeriggio.
9: Apriamo oggi con gli Interpol, perché è ufficiale l'uscita il 28 agosto via Partisan Records di This Mirror Wakes a Ton, nuovo lavoro della formazione alternative rock newyorkese, anticipato oltre che dalla title track anche dall'inedita See Out Loud. Prodotto da Andrew Wyatt e mixato da David Friedman, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour del gruppo, composto da 23 date al momento previste solo oltreoceano. Proseguiamo con gli Scorpions, l'intervista rilasciata al podcast Metal Sticks dal batterista Mickey D, nel corso della quale l'ex Motorhead ha parlato della sua esperienza quasi fatale con la sepsi avvenuta nel dicembre 2024 dopo una distorsione al piede. Sono rimasto in ospedale 5 settimane lottando, ha detto. All'epoca non me ne rendevo conto, ma andando avanti ho capito quanto fosse grave. Ho dovuto lottare duramente. Infine Queen, con l'annuncio dell'uscita il 18 settembre tramite Columbia Records di un nuovo album solista di Roger Taylor, Violence Insane in a Beautiful World, anticipato dal primo singolo già disponibile Come on Summer, It's Party Time. Composto da 10 brani, tra cui una cover di Jesus Guy di John Lennon, il disco vede la partecipazione del Ndlovu Youth Choir, noto per la sua interpretazione virale in lingua Zulu di Bohemian Rhapsody.
7: Le ricorrenze.
10: Oggi, 15 giugno 1981, esce Duran Duran, album d'esordio omonimo di Duran Duran. 1989, i Nirvana pubblicano il loro album di debutto, Bleach. 1996, muore all'età di 79 anni Ella Fitzgerald, leggenda della musica jazz.
7: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver.
13: Soul Driver. A spasso col leone
12: on Radio Rock.
14: Seconda ora di Soul Driver per questo lunedì 15 giugno, che si apre con gli ZZ Top.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Il Back in Time delle 14 affidato agli ZZ Top di Sharp Dressed Man, che anticipano la novità, appunto l'abbiamo nominata prima, e allora eccola qua, si tratta di Violet Grohl con 595.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio

0: Novità di Radio Rock, questa per Violet Girl 595, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 11 sono i minuti dopo le 14 di questo lunedì 15 giugno. Giuliano con voi fino alle 15. Oggi è lunedì, ci sono le novità di Soul Driver con la rubrica What's New, che poi possono piacere, possono piacere. Intanto io cerco, di farvi ascoltare sempre roba nuova, freschissima, ascoltata durante il weekend con o senza amico sudamericano. Vabbè, vediamo chi c'è prima di passare alla prossima novità. Al 3899106600.
1: Ciao, stamattina ho pensato a te, ho pensato allo showgaze, che tu ci vieni a dire showgaze.
0: Bellissimo, lo showgaze
1: è un genere musicale, non mi dispiace per niente.
0: Vedi un po',
1: secondo il mio modestissimo parere sembra un po' la musica di Drive,
0: Lo conosco. Allora, lo shoegaze è un genere abbastanza vecchio, nel senso c'ha almeno 30 anni, nato con gli Slow Diving e Bloody Valentine, ed è l'arte di guardarsi le scarpe, ossia suonare la chitarra con questo flusso di coscienza musicale, di chitarre, queste suite interminabili, e trova ampio spazio qui a Soul Driver di solito, perché è un genere che adoro, lo shoegaze. Con Drive ci vedo poco, quella è una colonna sonora di Cliff Martinez, poi c'è anche un pezzo famosissimo di Kavinsky che è Night Call, e in più ci sono i Chromatics, gli Electric Youth, non lo so, non ci vedo poi tutta questa attinenza, però vediamo, magari dopo proviamo anche ad ascoltarlo. Nel frattempo vi parlo di un gruppo particolare che si chiama A, solo la lettera A, che è una cosa un po' ambivalente, perché da un lato ti permette, durante le indicizzazioni dei motori di ricerca, di farti trovare subito, no? Dall'altro invece è un po' più difficile quando vuoi cercarlo sui device per ascoltarli. Vi faccio sentire questo genere alternative rock molto bello, questo nuovo album che si chiama Prang. Loro appunto sono gli A o E, visto che comunque sono credo di Suffolk, quindi la band è guidata da Jason Perry, per darvi altre coordinate. Vi faccio ascoltare da questo brano, da questo album Prang, vediamo un po', Shit Summer, quindi estate di merda. Come dargli torto, visto che io la odio come stagione. Voi ditemi cosa ne pensate al 38.

Gli EA Radio Rock con Shit Summer, novità di Soul Driver per questo lunedì 15 giugno. Giochissime molto interessanti. Altre 899 106 600. Poi ancora Santissimo, addirittura. Scrive Luca: come un cliente che chiede il miglior prosciutto al suo pizzicarolo di fiducia,

0: mi sono collegato ora e ti chiedo la miglior canzone che adesso ti passa nel cuore. Oh, che bel messaggio, però magari è meglio farla durante le Legend Treasure, perché in questo momento ci dedichiamo solo esclusivamente alle novità, le novità di Soul Driver. Poi vabbè, qualche digressione magari in qualcosa di più classico ci può sempre stare, però vediamo, vediamo. Nel frattempo poi ancora 3899 106 600.
1: Personalmente sono d'accordo con una dichiarazione che ho letto da qualche parte, non mi ricordo neanche dove, che noi siamo amanti dell'estate. Per chi è amante dell'estate?
0: Io no.
1: Perché ricordiamo il felice periodo della giovinezza e dell'infanzia.
0: Certo, è vero.
1: Praticamente d'estate finiva la scuola, andavi al mare, andavi in vacanza, e fondamentalmente era un periodo che brutto non poteva essere. Però
0: in effetti sì, sì.
1: Poi dopo però cresci e inizi a lavorare.
0: Ed era, tutto uno schifo.
1: Ma comunque rimane sempre più bello dell'inverno.
0: No, no, non te lo permetto, non te lo permetto, caro Zacca. Anzi, ma ti banno, perché hai detto una nefandezza senza senso. Viva l'inverno sempre, viva i 6 gradi massimo per tutto luglio-agosto, e poi comincia a fare freddo. No, l'estate proprio la mia morte cerebrale. Voi direte: che differenza c'è con le altre tre stagioni? No, avete ragione. Va bene, vi presento i Johnny Dreams World. No, scherzo, i Mother Woman. Il brano, l'album si chiama Johnny Dreams World. Mother Woman, che si erano fatti notare già dalla 4 anni fa, nel 2022, quando pubblicarono il primo singolo Ford, che vedeva protagonista la cantante Sophie Harris in un discreto spoken word pieno di carisma, però non è un bel giro di basso, c'era anche quel brano. Però hanno fatto uscire finalmente il loro album d'esordio. Loro vengono da Londra e propongono un bel post-punk, si chiama appunto Johnny Dreams World. Vi vorrei far sentire la title track, però vediamo, sono tutti belli i brani. Scelgo adesso al volo con voi. Vi faccio ascoltare, sì, Dashboard Mary, e voi ditemi cosa ne pensate dei Modern Woman, novità di Soul Driver anche in questo caso.

0: Dashboard Mary, loro sono i Modern Woman qui a Radio Rock, una delle novità che il vostro Giulianino vi propone ogni lunedì. Sentiamo chi c'è. Altre 8, 9, 9, 106, 600. Intanto, ma non ti avevo bannato, Fabio, per quello che avevi detto su My Own Defender? Vabbè. Oddio, il cantante degli He ha la voce uguale a quella di un cantautore italiano di cui ora non mi sovviene il nome. Scemo io con tutti questi indizi preziosi a non individuare quale. Che ne so, non mi viene in mente nulla comunque. Poi i Modern qui mi sembrano cinematici da Sorrentino, belli, sì, molto belli. Modern Woman mi piacciono moltissimo. Poi ancora 3899106600, sentiamo chi c'è. Ah, anche lui lo avete nominato. E si palesa qui a Soul Driver. Sentiamo.
1: Buongiorno, Giuliano Leone.
0: Sono io, buongiorno. Sì.
1: Okay. Sono okay. Di accordo.
0: Di accordo, sì.
1: Con te.
0: Ah, ok.
1: Non c'è nessun brano da chiedere, ma solo si può ricordare.
0: Sì.
1: Aquario, quelli gruppo. Non so più
0: cosa
1: che si chiamava Aquario e
0: Aquario.
1: Niente, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Okay. Aquario, ok.
1: E
0: un saluto a te,
1: al
0: caro.
1: Cyber.
0: Quelli che cosa?
1: Molto spesso inviava audio. Buona giornata anche a te. Cyber, ciao. Energia pura.
0: Ah, è così. È proprio lui. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Ciao a tutti, a te, al Cyber. Va bene. È uscito il nuovo album per il mio adoratissimo John Spencer, ovviamente senza più la blues explosion di Judah Bauer e Russell Simmons, però ha continuato in maniera neanche tanto solista, perché comunque fa power trio. In questo caso è composto da Kendall Wind e Mackie Spider Bowman, il progetto si chiama semplicemente John Spencer. Nuovo disco, Songs of Personal Loss and Protest, sempre blues, rockabilly, garage, molto molto bello. Vi faccio ascoltare I'm Heading Off, John Spencer. 3899 106 600, cosa ne pensate?

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Volkswagen nuova da Valentino concessionaria Volkswagen. Sì.
1: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
1: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
14: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
15: Get into the best.
14: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
16: Stai ascoltando
14: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
17: L'ultima mezz'ora di Soul Driver per questo lunedì 15 giugno si apre con Paranoid Android dei Radiohead.
14: Radio Rock. Back in time.

0: Radiohead con Paranoid Android. Vi ricordo Dama Blu in concerto al Wishlist Club venerdì 26 di giugno. Nulla da pretendere, il nuovo lavoro della band, un insieme di brani dal suono diretto e viscerale che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso di una serata in cui si incontrano indie rock e cantautorato tra atmosfere intense e fuori dagli schemi. Apertura porte alle 21, il live alle 22. L'ingresso 5 euro direttamente in cassa. Venerdì 26 giugno, Dama Blu live, nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via De Volsi 126B, Roma.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Wow.

0: si chiama Nobody's Coming to Save You, che è anche la title track del nuovo album per i Couriers in uscita a settembre. Nel frattempo questo singolo potete votarlo come novità di Radio Rock sul nostro sito radiorock.it. 14 minuti, solo 14 minuti vi separano dalla vostra trasmissione preferita, dalla vostra e dalla mia trasmissione preferita. Ovviamente sto parlando di Antipop con i tre cavalieri del buon umore, Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi dalle 15 in poi. Nel frattempo c'è ancora Giuliano con le novità di Soul Driver. Vediamo un po' chi c'è al 3899 106 600. Ciao Sire, mille baci Angioletta, tanti baci a te cara Angioletta mia. Ce l'ha con me Giulia, un saluto a Pablo. Dai, e su. Vediamo un po' con le canzoni che hai passato. Mi hai fatto pensare a I'm Calling You dal film Baghdad Cafe. Ah, Shweta Steel. Ma oggi qualsiasi canzone ti fa ricordare un film. Vabbè, ci sta anche. Poi ancora, vediamo ancora l'amico nostro Gattone. Vai, Gatto.
1: Energia pura, energia siamo pura, caro. Giuliano Leone.
0: Siamo Giuliano,
1: non
0: mi
1: dire
0: adesso.
1: Che. Cyber si trova parlando al WhatsApp con Silvia. Buona giornata.
0: Chi
1: ciao.
0: È Silvia? Ma di cosa parli? Cioè, stai facendo un mischione vario di varie epoche, di varie radio. Vabbè. Ok, ti saluto il Cyber. Allora vi parlo dei Chroma, che vengono da un paesino, Pontypridd. Voi direte dov'è? È praticamente sulle South Wales Valleys. È un posto sperduto, però ha dato i natali intanto a Tom Jones e poi anche a Phil Campbell, chitarrista dei Motorhead. È un posto particolare dove c'è appunto una scena musicale grezza e orgogliosa di poteri diversi dal solito, di strumenti particolari. Loro propongono una miscela molto esplosiva di punk e alternative rock con venature garage, e veramente tutto l'album è intriso di punk, post-punk, roba molto forte. Loro sono Zach Mather, Katie Hall e Liam Bevan. Vi faccio ascoltare da quest'album che si chiama 25 Forever. Volevo farvi sentire la title track, però vediamo un po' se faccio una doppietta. Matching Tattoos, loro sono i Chroma. 3899 106 600, ditemi cosa ne pensate.

0: Loro sono i Chroma con Matching the Tattoos, tratto appunto da questo album 25 Forever. Come al solito io vi invito all'intero ascolto, è un brano, un disco molto molto bello, molto godibile, poi ditemi cosa ve ne pare al 3899 106 600. Sto per salutarvi, intanto volevo dire a Fabrizio che manda un messaggio al 3899 106 600 di carattere tecnico, che farò leggere a chi di dovere tutto quanto. Grazie intanto per il feedback. Poi c'è chi scrive, Mirko scrive: sembrano gli Yeah Yeah Yes ma con meno grinta. Sì, in questo brano sì, sono assolutamente d'accordo, però come dicevo ti invito ad ascoltare tutto l'album, perché merita, e anche in altri brani ce n'è di grinta, e come. Poi ho avuto un bel weekend, mi mando un video, credo di aver capito di cosa si tratta, proviamo. Hai visto? Oh, ok, I Cure a Firenze. Bene, immagino. Io comunque sto rosicando anche per Robbie Williams, mi sarebbe piaciuto andare a vederlo. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 13 alle 15 con Soul Driver. Di martedì 15 sarà spazio ovviamente per le cover, e vi lascio però in ottima compagnia. Con voi ci saranno Emanuele, Valerio e Giampiero, i ragazzi di Antipop, dalle 15 alle 18. Vi voglio bene, grazie a tutti, a domani, ciao!
1: Avete ascoltato? Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
2: Gazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
3: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Murprotec.
0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
9: Radio Rock.
8: Su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Lunedì ai noi, 15 giugno 2026, questa Antipop Venezia. Allora subito, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Emanuele Forte, Giampiero Giulli, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio, oggi non è un buon inizio di settimana. Manco comunque lunedì oggi non passerà mai, meno male che c'è il buon Giampiero Giulli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon inizio di settimana a voi, mi raccomando, animo, ciao cazzettiera, fagli vedere un po' come si reagisce all'inizio. Ecco, vedi. Vedi, oggi è pronta, non te parla sopra, è pronta.
1: Ha più animo di noi comunque.
3: Ma vedi un po', e soprattutto un grandissimo saluto a All the Birds, All the Girls all'ascolto di 106.6. A dove vi troviate? A Roma, in zone limitrofe, quella è la modulazione di frequenza. Poi
1: c'è il DAB, c'è lo streaming.
3: Ma io non li volevo di tutti, volevo lasciare anche un
2: po'. Però lo sta dicendo Valerio, non lo stai dicendo te.
3: Perché stai a piangere? Che t'hanno fatto? Sta a piangere.
2: Perché oggi è triste come giornata, capito?
1: Perché è lunedì.
2: Oggi è lunedì e sono talmente tanto...
3: Che è successo?
2: Sono talmente tanto... Ho sbadigliato, capito? Mi sono rompe le palle oggi. Oggi non passa, quindi
3: c'è rimasto male di qualcosa, perché
1: è lunedì, ragazzi. Ma spesso questa cosa che si va a chiudere in archivio, ci sono i CD,
2: piango. No?
1: Solo per farsi vedere che è triste.
3: Oggi sai che abbiamo una nuova rubrica.
1: Sì.
2: Qual è la nuova rubrica?
3: No, tra poco lo scopriremo.
1: Lo scopriremo.
2: Allora mi va bene, la
3: rubrica. Va bene.
1: Una cosa, ecco, sicuramente ce l'abbiamo. La seconda è la musica. Iniziamo quindi con i Korn di You All Wanna Single.
0: Radio Rock. Back in time.
4: We'll say fuck that.

0: Madonna single, i Korn.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: Ah, pure oggi la dobbiamo fare. Ma
0: che so?
3: Non ce n'è una nuova, hai detto?
2: Io l'ho detto, pure scritta a Valerio, ma Valerio non mi sentiva.
0: Scusami, lasciamo questa base.
2: Ma lasciamola tutta.
0: Nuova.
2: No, sì, no, sì. No. Allora, oggi è difficile perché...
3: Non ci va.
2: No, ma perché poi... io poi ci avevo pensato così, però poi che ne so io, sempre tutti i giorni io direi Giuliano, quest'oggi mi assurge una figura incredibile, quella del del mondialiano, dai.
3: Vabbè, io lo metto, tanto
0: è uno che si frega
2: dei mondiali. mondiali, infatti arriva in radio
3: oggi, voleva la sciarpa del Curaçao, tutto contento,
2: sì, oggi voleva parlare delle ingiustizie, delle cose,
3: delle ingiustizie
2: dei mondiali, tutto quanto.
0: Era giocato il gol di Nakamura,
3: giocato. Ma ci abbiamo la nuova rubrica o dopo?
2: Ma Valerio, ce l'abbiamo?
0: Non so, ce l'abbiamo secondo me, però non so se vuoi qualcosa in particolare.
2: Sì, devo mandare un WhatsApp, però
0: non lo vedo.
3: Vabbè, lo mandiamo dopo, dai, allora.
2: No, a te proprio, Valerio.
0: A me. Allora,
2: a te
0: guarda,
2: in quanto Valerio Cesari, non in quanto Cesari Valerio di Radio Rock.
0: Allora guarda, mandiamo la novità nel caso specifico, Greta Van Fleet, sì. E poi facciamo questa nuova rubrica.
2: Vai.

0: Games, Greta Van Fleet, sì. Allora abbiamo la bella sigla di questa rubrica. No,
1: La lacrima
2: è una rubrica sicuramente ispirata da Emanuele Forte. Sì. Che però non è contro di te, non mi odiare.
0: Anche contro il fatto che tu possa
2: anche contro Valerio. Certo. No, però mi ha fatto ragionare in una frase di secondo sul fatto che comunque sia l'uomo, seppur forte, seppur ha le sue debolezze.
0: Certo.
2: Potrebbe diventare questo un momento dedicato alla poesia, se vuoi.
3: Ah, bello, mi piace.
0: E che no?
2: Io ho trovato una bella poesia che
0: ce l'hai, caso.
2: Vedi un po'. Una bella poesia di Pablo Neruda che si chiama La tristezza, Pablo Neruda.

0: Troppo sole, troppo miele nel tuo pazio. Ogni raggio sorride sui prati e tutto è luce rotonda intorno a me e tutto in alto è come un'ape elettrica. Perciò la tua ala nera dammi, sorella tristezza. E poi qua basta. Ti sono rotto le palle.
1: Bel momento,
2: ma come ti
1: sono
2: rotto le palle?
0: No, perché poi andavo avanti.
2: È tanto lunga?
0: Sì,
2: che palle, però
3: l'abbiamo fatta.
2: Ma perché hai selezionato
3: un po' più radio edit?
2: Perché hai selezionato questa parte?
0: Perché per Neruda è un grande attore, quindi
2: no, non è un attore, cioè non è un attore.
0: Pablo Neruda.
2: Pablo Neruda.
0: Ma perché il postino è un film del 94,
2: sì, vabbè,
0: però
2: no,
0: Pablo, Pablo Neruda.
2: Sì, però ho fatto
0: vabbè, raga, fate quello che vi pare, dai.
2: Ma perché hai scelto?
0: Ma io faccio quello che vuoi, ma la rubrica è mia.
3: Cioè, però c'ha ragione.
0: Ma che cazzo,
3: la rubrica ha creato lui,
2: però se ne
3: creato anche dal nulla.
0: Ma
3: poi,
0: cosa vuoi parlare? Di che vuoi parlare?
2: Perché hai selezionato?
0: Poi parli te che sei un censore.
2: Perché hai selezionato questa parte e non, che ne so, quella dopo?
0: Perché era l'inizio, ho detto fino a dove mi va, leggo. Poi dopo, quando sono tornato,
2: che rubrica è allora?
3: Una rubrica che prende
0: continuiamo con i complimenti
3: di una poesia e la
0: a
3: legge.
0: Cazzo di cane a Giuliano,
2: no, ma possiamo anche togliere quello.
0: No, io invece quello continuerei perché dopo quasi un anno, cioè ce l'abbiamo ancora le cose da raccontare
3: pure
0: su di lui.
3: Sono ancora 15 e 16, quindi togli pure due rubriche, minimo sono 15 e 5, insomma.
0: Devo mettere una canzone in più.
2: Oggi non passa.
0: Star with Heaven è diventato
2: fra un po' la mettiamo,
3: perché
2: dai.
3: No, perché no?

0: di quando leggeva le poesie dei Kipling.
1: Madonna mia, sì. Ma sai che bello, Rocco Smitherson, io ti giuro, uno di quelli mi sa, ero veramente anche troppo piccolo per avere un po', cioè me lo sono recuperato dopo.
0: Sono
1: anni.
0: Le prime cose che faceva, sì. Penso fosse tu, che avanzo, lo avanzi, no, avanzi, sì, una delle... Tunnel, sì, sì.
2: Allora, ce l'ho, l'ho perso, ma abbiamo perso. Lo ritroveremo.
3: Ciao Radio Rock, ciao. Ti posso chiedere di mandarmi tanti auguri a Juan per i suoi 10 anni? Ma da parte di mamma, bambina, sì, e papà.
1: Beh, ciao, allora, ciao.
0: Mettete musica rock.
1: Vabbè, vediamo che abbiamo messo. Oh, ragazzi, che o fai gli auguri, poi
2: aspetta, ma dobbiamo mandare gli auguri.
1: Beh, facciamo gli auguri a Antoine,
0: Antoine.
2: Fortunello però,
0: Oggi
2: è
0: bene.

Call Me Bruce Springsteen. Allora ci scrivono al 3899 106 600. A me pareva il maestro Giampiero, Rocco Smitherson, Corrado Guzzanti.

0: te.
1: Vai,
2: gli auguri a te.
1: Ma non si può evitare, bravo, devi staccarmi. Adesso c'è,
0: tanti auguri a tua.
1: Tanti auguri, e qua cambia.
3: Arriva.
1: Ritmo,
3: ritmo.
1: Vai, maestro Canello.
0: Tanti auguri a te.
3: No, io comunque continuo a non capire il perché
0: a te.
1: Fammi a tua.
0: Tanti auguri a tua. Tanti auguri a te.
3: Ragazzi, dai, veramente.
1: Ma più di questo, dai,
3: basta. Servizio migliore di questo ne immagino tanti.
4: Tanti?
3: In realtà,
4: tantissimi.
3: Però è un po' stato dare, come dare del nostro meglio.
4: Poi, se non ve va bene,
3: sì.
4: Ci sono altre trasmissioni
3: a te radio. Ma sì.

0: Way Things Were, Social Distortion. Abbiamo un pezzetto prima dell'approfondimento. Vai. Di Rocco Smitherson.
1: Poi possiamo finire con un grande respiro, perché abbiamo
2: fuori di metafora una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale de chi?
1: Please! Male.
0: È un po' come il maestro quando legge le poesie,
3: È uguale. Quindi sei ispirato.
2: Alla fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mi possesso. Sì, è idoneo.
1: Ecco.
3: Ma vedi, mettono le basi giuste.
2: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti imbecillo e vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste. Ma non può imporsi da sola, deve essere difesa. Qualcuno deve farlo, qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia, non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti. Bravo! Salutiamo!
0: Vabbè, poi insomma, commentare Guzzatti è anacronistico a sua volta, perché veramente è il numero uno. Chissà, magari un giorno riuscirò a portarlo qui anche a parlare di musica.
4: Abbiamo il maestro.
0: No, vabbè, proprio
3: lo vuoi portare qui, ma
0: sfruttando
3: magari.
0: Sfruttando i buoni uffici del maestro, che è uno che l'ambiente
4: è conosciuto.
0: C'ha questi contatti. Insomma,
3: no, c'è gente più famosa, è incredibile.
0: Vabbè, ma non tanto.
3: Perché, vorrei fare. Ma come sta zitto?

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
4: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
4: Anche quello.
5: Stai scherzando?
4: No, è tutto vero.
6: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
15: Radio Rock,
14: tutta un'altra

0: Questo è Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15:30. Ci sono i Verve di Love is Noise. Radio

0: Cult of Ignorance Europe.
1: Radio Rock Promotion.
0: Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del nostro podcast al Parrot Cine Club di San Lorenzo. Giovedì, questo giovedì 18 giugno, dalle 22, Jacopo Morroni, sui testi di Daniele Innocenti, racconterà la folgorante parabola di Jimi Hendrix, accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 3899106600 col vostro nome, cognome e la parola live. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati per tempo dalla nostra redazione. On The Rocks Live Data Zero fa parte della rassegna Blue Bottle, che animerà il Parrot Cine Club fin dal tardo pomeriggio con una serie di podcast dal vivo. Si parlerà di moda ed ego con Lana Vergine di Cosmo Muccino, di street art con Ultrakunst di Ludovica Monte, di psicologia con Psicopompo di Chiara Centioni e del mondo del doppiaggio con Top Doppiatori di Origine Protetta da Preservare, diretto da Ilaria Stagni. L'appuntamento è al Parrot Cine Club in via dei Bruzzi 6 a San Lorenzo, con inizio alle 18:30.

0: Revolution, i Beatles. Sentiamo un po' voi, va.
1: Vai.
2: Buonasera Antipop. È stato già fatto il punto sul mondiale con il collegamento con Paolo Bargigi e Franco Ligas?
0: Però non è detto che non lo faremo.
3: L'appello del lunedì
1: non l'abbiamo mai fatto, però
0: però potremmo iniziare.
1: Va bene, magari
3: l'avremmo fatto.
1: Sì, è vero, ma non l'abbiamo mai fatto, quindi...
3: Hai fatto tutte storie Instagram
1: io e Paolo Bargigi, sì,
3: però
1: non poi... quello è il socio di Paolo Bargigi.
3: Però tu prima ti metti in una situazione di difficoltà dove vai a fare le storie,
0: poi a noi ci tocca mettere una pezza,
3: come sempre.
1: Ma dopo faremo l'appuntamento con il sosia di Paolo Bargigia su un approfondimento.
0: Non diciamo il sosia, facciamo finta che lui,
1: ma a me fa gente in radio non si capisce, cioè
3: no, si
4: sera antipoppi,
3: no. Sera antipop.
4: Ma guardate che Guzzanti l'ha anche detto in un'intervista, dice guarda, vorrei essere, volevo essere anzi intervistato dai ragazzi di Antipop. Ma però quelli hanno cacciato Castrichini, ora non lo so se mi va ancora.
1: Come no? Ah, quindi lui voleva interagire con Castrichini.
0: Lui voleva essere intervistato da Riccardo Castrichini.
1: Ma io non penso.
3: Vabbè, lui comunque continua a far giornalista, non è che comunque la sua dipartita da Radio Rock
0: però
3: che
0: non hai sogno,
3: capito?
0: Però
3: me non immagino sto giornalista, capito?
1: Ma calma, non è che devi forse insulta Spider Riccardo, cioè lui
3: parla, lui parla che è fuori onda, è tutto, è tutto, ammazza la tina brutta,
0: il patentino è vero male, che ce l'ha, io sono preso,
1: ma che cosa
3: sapeva manco fa un piatto di bucatini,
1: quello è vero, non sapeva cucinare, anche perché mangiava tre cose,
3: il turismo sotto i piedi, le scuole dei piedi e tutta sta roba. Quanta roba ha detto?
0: Tantissima.
3: È incredibile.
0: Sta che noi mangiavamo durante Antipop ed era il motivo per cui poi eravamo
1: a presenza
0: delle arti culinarie di ognuno. Però quel tempo toccava pure farlo passare.
1: E quello c'ha ragione. È vero, sì, è così. Sì. È cucina.

0: Black Cage, Pearl Jam, nel mentre il maestro con i suoi approfondimenti, no, un po' musicali, un po' poetici, veniva a conoscenza con suo grande così, con sua grande sorpresa dal fatto che Rino Gaetano si chiamasse in realtà Salvatore di nome.
1: Sì,
0: sconvolto
1: io,
0: il maestro sta cosa.
1: No, sconvolta perché io c'avevo da ragazzino, mi ricordo il mio barbiere, e poi è venuto a mancare, insomma, gli ultimi anni, si chiama Salvatore. E quindi pensare che io potessi chiamare il mio
2: Rino Gaetano,
1: lo potevo chiamare il proprio Rino Gaetano, là quello mi triggera.
0: O anche solo Rino, perché poi il cognome immagino fosse diverso.
2: Questo possiamo saperlo.
1: Non
2: vale.
1: Possiamo saperlo.
0: Ah, perché magari era Rino Gaetano. Il cognome,
1: io non ho detto il nome, il cognome, però evidentemente era un cognome.
2: O magari
1: affine.
2: Rino Gaetano era comunque il soprannome.
1: Un cognome affine.
0: Magari Rino Gaetano nel tempo libero faceva il barbiere.
2: Ed si chiamava Salvatore.
1: Non lo sappiamo.
0: O è ancora vivo come barbiere.
1: È ancora vivo?
0: Che ne so.
1: Tanto
0: ecco, a proposito, stavamo citando questa sua canzone, La ballata di Renzo, sì, un brano scritto nei primi anni 70, che descrive praticamente pari pari la sua scomparsa. Lui fu rifiutato da diversi ospedali per la mancanza del reparto ad hoc, credo fosse quello di traumatologia, forse, insomma, che serviva a lui a seguito di questo incidente che ebbe sulla via Nomentana a Roma. E in questa canzone lui cita proprio in larga parte quegli stessi ospedali che poi
2: sì, l'hanno
0: non poterono prendere, prenderlo in carico per
2: un po' inquietante come cosa.
0: Beh, parecchio direi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: banda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi, partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
3: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Seconda ora di Antipop di oggi, lunedì 15 giugno 2026, che si apre con gli Oasis e questa loro Stand By Me.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Yo Ghost Again, Mastodon. Oh, c'è il maestro che voleva portare alla nostra attenzione una notizia che fa ridere. Ma
1: è una notizia di non è proprio recentissima, però a me è uscito, diciamo, sui social. L'ho trovata recentemente, quindi ho detto, vabbè, comunque sia, recuperiamo, no?
0: Sì.
1: Come dice, se una in qualche modo una lacuna su qualcosa, certo, è giusto che vada a recuperare, sì, giusto, no? Vabbè, quindi che ho trovato questa, diciamo, questa notizia riguardante Morrissey e le cose brutte che dice alle persone, agli artisti, ai suoi colleghi, eccetera.
2: Ma
1: eccetera.
2: È un'intervista a Morrissey o lui se ne è uscito dicendo mi stanno un po' sulle palle?
1: Allora, in realtà è una raccolta,
2: bello,
1: di interviste fatte negli anni a Morrissey, in cui lui se la prende un po' a destra, un po' a sinistra,
0: tutti,
1: un po'
0: ovviamente,
1: ma con tutti, veramente.
0: Da Johnny Marr in poi.
1: Poi sì, qualche volta fa anche, diciamo, un passo indietro, però poi insomma vedremo in quale occasione, in che modo e perché apriamo questa bellissima,
2: il faldone,
1: questa faldone polemica, il faldone della polemica di Morrissey. Partiamo dai Cure, incredibilmente,
0: di Robert Smith.
1: Robert Smith, quindi tutto inizia già nel 1984, quando durante un'intervista per il magazine musicale The Face chiesero a Morrissey, cioè, se ti mettessi in una stanza con Robert Smith e Mark E. Smith, che era il cantante, se non sbaglio, dei The Wall, una cosa del genere, vabbè, comunque sia, e a chi riserveresti il primo proiettile?
0: Dei The Fall.
1: Dei The Fall, bravo.
0: Sì.
1: E lui, Morris, in grande tranquillità, dice io li metterei in fila così con un singolo proiettile, li colpirebbe.
2: Contemporaneamente. Un colpo, due uccisioni, no? Quella è la cosa.
1: Poi ha rincarato la Dodi dicendo che Robert Smith è una vecchia lamentosa, è piuttosto curioso che lui abbia iniziato a indossare le perline quando sono usciti fuori gli Smith.
0: Vabbè, adesso questa è la mitomania di Morris. Tra l'altro i Cure ci sono da prima degli Smith,
1: infatti,
0: ma comunque.
1: E anche che si sia fatto fotografare con dei fiori, immagino. Sostenga,
0: perché c'è copyright sui fiori di perline, Morris.
1: Immagino che sostenga ciò che facciamo, mentre a me i Cure non mi sono mai piaciuti, nemmeno con The Caterpillar. In seguito, poi, dopo l'uscita di Disintegration, uno di
0: Dischi, famosi,
1: lui l'ha definito assolutamente spregevole.
0: Spregevole.
1: Una nuova dimensione. Mentre il nome della band, The Cure, per lui rappresentava una nuova dimensione per la parola spazzatura.
0: Beh,
1: noi almeno abbiamo solo aggiunto una nuova dimensione alla spazzatura. Non ci abbiamo costruito sopra una carriera. Però poi nel 2018, incredibilmente, Morris si è un po' pentito di aver detto.
2: Beh, diciamo che ha detto una serie di cattiverie, forse eccessive.
0: Anche meno.
2: Puoi anche dire non mi piace, mi sta sulle scatole.
0: Finisce.
1: Infatti, lui ha detto: ho detto cose terribili su Robert Smith circa 35 anni fa. Ma non dicevo sul serio, quindi.
0: Vabbè, però è facile uscirne così.
2: Quando deve caricare, insomma, va nel dettaglio, insulta. Quando deve ritrattare e chiedere scusa, vabbè, dai,
1: ma questo è per fatti.
2: Però diciamo che lui come personaggio è sempre stato molto scomodo e soprattutto odia un botto di persone.
1: Ma noi, questi sono i giudizi che daremo alla fine.
2: Che bello.
1: Del faldone.
2: Quindi oggi giudichiamo,
1: oggi diremo se Morris è stronzo oppure no.
0: Questo è un po' il motivo di questa trasmissione.
2: Radiofonicamente parlando.
1: Credo che
2: radiofonicamente parlando
1: credo che infici anche su una parte, no, musicale, in qualche
0: cioè,
1: modo
0: al di

0: Sei Cure.
1: Bello.
2: Ma quindi non ci ho mai pensato prima, perché non sono un esperto dei testi degli Smiths, però si può dire che Big Mouth Strikes Again degli Smiths era una canzone autobiografica di Morrissey.
0: Allora all'epoca non era così polemico come poi.
2: Perché sia lui a cantare, perché mi sono perso qualche passaggio, neanche sicuro di questo.
0: Però ci dovete sentire con questo livello di distrazione. Lasciate stare.
3: Non lo so, io faccio fatica.
0: Il maestro sta portando un contenuto.
3: Sì, esatto, non voglio neanche poi ripetermi ulteriormente. Il maestro è stato chiaro, ha raccontato delle storie. È faticoso così.
0: Vogliamo tirare in ballo qualcun altro?
4: Non lo so, se viva.
0: Per conto di Morrissey, sempre.
3: Ovviamente. Sì, non siamo
0: noi.
3: Noi
0: ci dissociamo.
4: Allora, sembra incredibile, ma Bowie ce l'aveva, cioè Morrissey ce l'aveva pure con Bowie, vuoi dire, ma in che modo?
0: Sempre puntato poco in alto, lui, devo dire, con i suoi bersagli.
4: Allora, loro sono stati comunque anche amici, si dice, perché per esempio si sono esibiti a Los Angeles nel 91, ma le cose sono precipitate nel 1995, quando Morrissey fu invitato a esibirsi in alcuni concerti di Bowie in Europa, ma fu presentato solo come ospite speciale. Sta cosa l'ha fatto un po'
3: come dovesse presentato.
0: Penso che l'avessero concordato prima.
3: Imperatore, che volevo chiamare?
4: No, però che succede? Che praticamente Morrissey, quando faceva le aperture a Bowie, diceva sempre questa frase, diceva: buonasera, noi siamo il gruppo Spalla, no? Quasi. Ah vabbè, non ci considero.
0: Già stava rosicando all'epoca.
4: Esatto.
0: Quando pure gli andava bene.
4: Poi sembra che, la situazione peggiorò quando poi praticamente Bowie andava a fare gli encore con Morrissey alla fine del concerto di Morrissey, però pretendeva che la band cambiasse, che diventasse la sua. Questa cosa Morrissey impazziva e poi dice: vabbè, ma che te frega? Però poi alla fine la cosa ci fa riflettere in qualche modo sono proprio le parole del cantante simpaticissimo degli Smiths, perché dice: Bowie è un business, non è davvero una persona. Potrei raccontarvi certe storie e voi non ascoltereste mai più Let's Dance. E invece in un'altra occasione disse: Bowie non era la persona che era. Adesso dà alla gente ciò che pensa possa renderla felice, ma loro finiscono per sbadigliare. Agendo così lui non è più interessante. In passato lo è stato, ma poi lo è diventato per caso.
0: Questo è il suo punto di vista, ovviamente.
4: Diciamo che è un po' esagerato, un pochettino.
3: Poi ha chiesto scusa, magari 30 anni.
4: Roba. Perché secondo me mi è venuto a mancare Bowie, non ha fatto in tempo a chiedere.
3: Oramai non serve più.
0: No, ormai no.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock's

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazze e ragazzi da 5 a 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Roma Capitale aderisce alla campagna Mi illumino d'arancio. Il 20 giugno, in occasione della giornata internazionale della FSHD, una malattia neuromuscolare rara, saranno illuminati di arancio monumenti ed edifici storici in varie città italiane per manifestare solidarietà e promuovere la ricerca. La festa della musica torna a Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia. Il 20 giugno, per una notte, il cortile rinascimentale accoglierà un viaggio tra elettro, techno, synth. Ingresso gratuito con prenotazione.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì!
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Enough talk! It's time to rock!
13: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
14: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: Pop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: 16:39 in questo istante spaccate, questa è sempre Antipop, arrivano anche i temi in pala con Eventually.
2: Radio

0: Dance Mirror, Wake the Tone, gli Interpol tornano con un nuovo album che si chiama come questa canzone, che uscirà il 28 agosto per Partisan Records. Da questo stesso disco è stato estratto un altro singolo, chiamiamolo così, anche se quello vero e proprio è questo, la title track, ovvero See Our Face. Ciò detto, noi abbiamo una lista che va ancora componendo.
1: Più, no? Non finisce più, Valerio.
0: Di persone con cui ce l'ha Morris.
1: Lo tipo i Rotoloni Regina, te li ricordi?
0: Sì, però infinita.
2: Potevi anche non di, cioè, nel senso.
1: Non l'ho detto apposta per vedere la tua reazione. Comunque, allora, Morris, tra le tante star del pop, del rock, con cui si è presa, ce l'ha pure con Madonna. Dice, lei riesce a sottolineare qualsiasi cosa che sia assurda e offensiva. Questa è una intervista del 1997. Rappresenta una femminilità disperata. Madonna è più vicina alla prostituzione organizzata di qualsiasi altra.
2: A me sembra eccessivo comunque.
0: Cioè, ma poi Morris è
1: la prostituzione organizzata. Cioè,
0: ma no, credo che lui è, cioè, Dash, capito? Antisistema, la Thatcher e poi diventa prete praticamente. Vabbè.
1: Invece nel 2015, sempre in riferimento a Madonna, dice, durante i Brit Awards, dice, ancora qui a promuovere la sua spaventosa carriera su questo palco, sebbene la sua musica non abbia mai detto nulla a proposito dello stile di vita britannico.
0: Vabbè.
1: Quello erano i Brit Awards, credete? Ma forse questa mezzo ci può
0: qua forse una forse considerazione c'è può starci, sì, per poi, tante altre sbagliate evidentemente.
1: Poi dopo Madonna se la prende anche con Kate Bush, dicendo, ma veramente vi piace Kate Bush?
0: Vabbè.
1: La cosa più bella che posso dire di lei è che è insopportabile. Quella voce, un tale schifo, lo capirete un giorno. E poi vabbè,
0: è solo tipo l'artista donna di maggior successo di sempre il Regno Unito, però vabbè.
1: Oh, concludiamo con Elton John, cioè concludiamo questo, in realtà ce ne sono altri, però se
0: slot,
1: volete possiamo,
0: diciamo,
1: concludere,
0: dai.
1: Che poi
0: no.
1: Sono parole al miele per tutti,
0: a tutto lo farei,
1: anzi da dire. Allora, se la prende con Elton John durante un'intervista per l'NME, insomma, la rivista, esattamente, del 1987, dicendo, oramai si fa vedere ovunque per raccontare a tutti noi la sua vita privata, a nessuno interessa, dovrebbe semplicemente sparire. E qua si è tenuto, perché poi 15 anni dopo dice, durante il suo documentario, il documentario The Importance of Being Morris, dice, portatemi la testa di Elton John, sarebbe l'unico esempio in cui la carne non rappresenterebbe un omicidio se fosse servita su un piatto.
0: Poi
1: io mi pare un po', adesso Morris, state calmo, ma che cacchio, ma che te mangi pane e cattiveria,
0: e dai.

0: gioco del rock, Elton John, che Morrissey sostiene, o comunque ha sostenuto, ecco, nel caso in cui morisse e gli venisse servito, non sarebbe un omicidio,
1: sì,
0: ecco, non sarebbe da considerarsi come tale. Vabbè.
1: Eh sì, perché proprio dei dissing negli anni di Morrissey stiamo parlando, ne sono rimasti due o tre, ve li leggo al volo.
0: Vai.
1: E partiamo da Kylie Minogue, perché prete, che succede? Che nel 2008 lei stava ricevendo un premio Obie, però questa cosa non è andata giù a Morrissey, diciamo. Ma però qua non si è proprio, diciamo, fatto di meglio, perché dice il pubblico era davvero entusiasta, commentando naturalmente con un certo sarcasmo,
0: sì.
1: Sono certo che sarete d'accordo con me, è stato un premio assolutamente meritato. Vabbè, qua ha fatto un po'.
0: Va dai.
1: Vabbè, qua non mi piace.
0: Aggressivo passivo, ma niente di che, rispetto ai suoi standard.
1: Se l'è presa anche con Michael Bublé.
0: Qui c'ha ragione a prescindere, secondo me, però.
1: Con Michael Bublé, vabbè. Sì, può essere.
0: Palle.
2: Un po' di cattivo.
1: Dice, il fuoco nelle vene
2: è
1: essenziale, altrimenti diventi come Michael Bublé, famoso e insignificante. Questa non è male.
0: È proprio Michael Bublé, secondo me.
1: Però Michael Bublé risponde, dice, ma io no, non ci sono rimasto male, ha detto al Sun nel 2011, sono rimasto contento del fatto che sapesse chi sono.
0: Vabbè,
1: ma Morrissey sa chi sono, è veramente troppo forte questa cosa. Vabbè, e poi l'ultima è Lady Gaga, perché qua credo ci sia c'è da in qualche modo fare una precisazione, perché lui nel 2011 dice l'ho incontrata ed è terribilmente carina, penso che non sia saggio giudicare le persone dalla loro immagine pubblica e neanche dalla musica che fanno. Del resto io ho incontrato così tanti artisti che facevano musica che non sopportavo, pur essendo persone molto gradevoli.
0: Ma lui invece ha giudicato le persone per l'una e l'altra cosa, cioè fino a quel momento.
1: Però ha detto anche senza alcuna amarezza, affermo che lei non è nulla di nuovo, mi piace l'idea di donne che hanno il pieno controllo, ma sono stanco di vedere cantanti che non riescono a realizzare una canzone senza l'aiuto di 750 ballerini forsennati e ammiccanti. È davvero disonesto ed è l'esatto contrario di ciò che ero.
2: Un po' vero, effettivamente. Cioè, sta cosa di dover per forza fare uno spettacolo, uno show a tutti i costi, mi sembra nascondere alcune parti.
0: Almeno non è proprio il tipo di intrattenimento che piace.
1: Però le posso dire che è vero quello che dici. Però poi se dai contro tutti, passi dalla parte proprio.
2: Quello è un altro discorso,
0: lui non è credibile.
1: No, che anche laddove c'hai ragione.
2: Questo è solo, certo.
1: Uno
2: certo.
1: Dice ma state zitto, ma mettiti
2: le mani in testa.
0: Posso dire anche un'altra cosa? Se io vado a vedere Lady Gaga, probabilmente però mi aspetto proprio quel tipo di spettacolo. Cioè non guardo all'estetica delle canzoni, no? Cioè non me la immagino chitarra voce, per dire, insomma, no?
1: Ma però ci ha vinto
0: con Star Is Born. Vabbè,
1: Star Is Born
0: per lo più acustica, colonna sonora. È vero, capito? Quindi vale anche il contrario.
1: Vale anche il contrario, è incredibile.
0: Attenzione.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Antipop, la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
1: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Giampiero ed Emanuele con voi fino alle 18. E nel mentre ci sono anche i Judas Priest che arrivano con Turbo Love. Radio Rock. Back in time.

0: sun will never settle, Kim Fisher.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Oh, il 15 giugno è una di quelle date che attraversano l'intera storia del rock come una scossa elettrica. Chitarre ribelli, sintetizzatori eleganti, sessioni leggendarie in studio e palchi che diventano storia. Il rock qui mostra tutte le sue facce diverse nello stesso quadrante di calendario. Oggi
0: niente CBGB ormai da sei mesi.
2: Chissà perché, forse a te credo CBGB sia una cosa più autunnale, cioè certo, l'autunno devi appensare,
0: si confà poco con l'estate,
3: però c'è magari la situazione estiva, no? Sì. All'aperto
2: sì, vanno al finito,
0: proiettano i film, queste cose qua
2: Vabbè, senti, dai, cominciamo oggi solo pubblicazioni incredibili, perché partiamo con la 1979 in cui Joy Division fa uscire il loro unico disco, ovvero Unknown Pleasure, debutto assolutamente, le visioni di Ian Curtis e la produzione glaciale di Martin Hannett creano un capolavoro del post-punk. La copertina a onde di un pulsar diventa un'icona assoluta della cultura rock di sempre, sì, però anche che coglioni,
0: cioè, penso che ce l'hanno tutti come
2: no, maglietta
0: con lo smile dei Nirvana, sì.
2: No, che vorresti dire?
0: Ma come lo smile dei Nirvana?
2: Ma che vorresti dire?
0: No, ma tu ce l'hai lo smile, però dico come lo smile dei Nirvana.
2: Mi sembra un attacco.
3: No, non è un attacco. Io
0: lo porti con consapevolezza.
2: Ma perché io ho una maglietta dei Nirvana?
3: Prova a interpretare, no?
0: Da qua manco vedo.
3: A livello di...
2: Ah, perché viviamo un maestro.
0: No, non c'ho fatto.
2: No, allora io

0: maglietta che ho,
1: il logo degli Oasis, no, pure quella ce l'ha effettivamente.
0: Mica ha detto il maglietto da Ben Sherman,
1: ma perché devi fare il nome della maglietta? Comunque,
2: però c'ha ragione.
1: Vabbè, ma perché c'ha ragione? Te sto a difendere, mi metti in mezzo.
0: No, anche mi sembrava un attacco.
1: Ma perché mi devi spegnere il microfono?
0: No, ma non c'è bisogno di
1: nessuno spegne il microfono.
0: Nessuno spegne il microfono di nessuno.
2: Sicuro.
0: Oggi non è venerdì, è un giorno in cui si può parlare.
2: Va bene, per dire che non sempre queste magliette vengono portate con consapevolezza, a parte il caso del maestro, no?
0: Così
2: suona bene.
0: Allora scusa Valerio, perché pensavo che poi la polemica
2: un
0: era
2: attacco, cioè
0: un attacco personale,
2: prendessi
0: ma
2: a pretesto le tue ricorrenze,
0: esatto,
2: poi
0: per prendermi per il culo. Vabbè,
2: non
0: però
2: sono Emanuele Forte, no?

0: Disorder, Joy Division.
1: Che c'è contro lo smile di Nirvana?
2: Ma nessuno.
1: Sullo zigo, piccolino.
2: Nessuno. Nessuno. Ciao, Giacomo Lugiano. Nessuno ce l'ha con lo smile di Nirvana. Il professor
3: Valerio.
2: Avete
3: voi ascoltatori, però dovete avere anche il coraggio di.
2: Ma noi abbiamo sempre detto che ce l'abbiamo con gli ascoltatori.
0: Io no, era io giusta no. La specifica sul maestro, che è uno dei pochi eletti a poter indossare la maglietta con lo smile di Nirvana.
2: Visto che poi sono anche
3: c'erano
2: catene.
3: Quei video che c'era la gente che fermava questi con le magliette, adesso mi devi dire almeno tre canzoni. Sì. E nessuno le sapeva.
2: Dei noti marchi, no, di abbigliamento.
3: Sì. Pensavo dei noti nel senso che dei noti, che ne so, dei noti stanchezza.
2: No, denotano effettivamente all'interno, insomma, dei loro locali, vendono anche.
0: Stai parlando di H&M.
2: Ma perché? Ma non solo vendono.
3: Ma pure da Primark, non è solo H&M.
2: E poi

0: certo non solo
1: da Zara,
0: perché non solo da idea proprio. Comunque queste catene menzionate dai miei colleghi, sì, effettivamente hanno fatto delle magliette con le varie stampe di Guns N' Roses, Super Jam.
1: Io preferisco altri di Marvel, sì, ma c'è Amplified, è bellissimo, sì, perché da Londra
0: capisci che
1: hanno la sede proprio a Carnaby Street e fanno queste magliette particolari.
0: Il punto non è il nome o la zona,
1: ma è vero. Non
2: no,
1: è
2: perché
1: vero.
2: Sono diverse le magliette.
1: Che cazzo, no, ma quello mi fa incavolare.
0: Ma se tu vai a Roma Est, al centro commerciale, entri dentro e te compri la magliette dei Guns N' Roses, uno si aspetta,
1: sei uno shame.
0: Uno dice, beh, magari, ma aspetto, no, me la compro perché no, conosco
1: aspetta,
0: il gruppo, no?
1: Aspetta, no, ma quello è vero. No.
0: E quindi sto tornando al discorso che diceva il maestro Cesari sullo smile di
1: stai facendo male
2: da Primark,
0: non da Primark,
1: no, però io volevo dire, Emanuele, scusa, ti interrompo, a me non è che mi dà fastidio
0: l'utilizzo,
1: cioè che tu magari non sai i gruppi, però io dicevo, io le prendo a Londra perché là a Londra hanno un modello particolare, quindi è troppa la voglia di avere quella maglietta.
2: Sì, ma proprio di Tamigi. Poi
0: tu pensa se la fanno lavano là,
1: fish and chips, te quando la prima cosa quando le compri, cioè sì, però, t'arriva proprio a sondare le
2: lavatrici per chips,
0: però, per te magari è facile perché conosci questi gruppi, li hai ascoltati, ci sei cresciuto, e sì, quindi do te la, tu Giampiero, come fa Giampiero, tu te la compri, è uguale, te la puoi comprare pure sotto casa a Londra, a New York, comunque hai consapevolezza,
1: Nirvana,
0: giusto?
1: Sono di Seattle, no?
2: Sì.
1: Di Tirana, vedi che
0: Tirana,
1: riconosco,
2: io
1: anche
2: messo
1: incredibile
2: consapevolezza questa maglia, cioè,
1: andiamo avanti con le ricorrenze perché proprio di Nirvana parliamo, tutto questo preambolo fatto molto molto bene, qui sembrava che dovessimo litigare e invece bello, non abbiamo litigato, perché oggi nel 1989 usciva Bleach, il debutto di Nirvana per la Sub Pop, te la ricordi l'etichetta alla Sub Pop?
0: E poi divenne antipop, ricordiamo. Sì,
1: assolutamente, Jack and Dino, compagnia bella, con About a Girl e Blue, e Blue. Comunque scritto Blue, insomma, no, perché sembrava blu quella degli FX65.
2: No, invece
1: volevo dire che Nirvana non hanno mai fatto una cover di Blue perché era impossibile, come dire,
2: certo, scritta diversamente, quindi.
1: Però About a Girl ce l'abbiamo in regia, quindi ascoltiamo
0: e non blu,
1: e non blu.

0: Outer Girl, Nirvana.
1: Assonanze e dissonanze.
2: Oh, pure, Madonna.
0: Oggi è veramente piatto ricco quello di Antipop, ma per sbaglio. Volevamo fare molto meno. Mette un unico pezzo da tre ore, solo che non l'hanno ancora fatto. Forse qualche album.
3: Posso attaccare due o tre cose, però vabbè.
0: Sì, sì, sì, qualche tweet dei Dream Theater diverse volte. Vabbè. In attesa di fare queste cose con accortezza, ecco che arriviamo al confronto di oggi. Da una parte, nel 2006, i New Found Glory pubblicano il singolo It's Not Your Fault,
2: no,
0: che sembra aver ispirato parecchio, 8 anni dopo, per stessa ammissione dei New Found Glory, i One Direction di Steal My Girl 2014, appunto. Ascoltiamo prima New Found Glory e poi One Direction.

0: questo era il confronto di oggi. Noi abbiamo il maestro, sì, che adesso si pronuncerà su queste due canzoni.
1: Visto che prendeva punti.
2: No, che sicuramente è assonanza, però io a questo punto ci darei una terza canzone. Sì. Che mi assurge anch'essa ad assonanza, che Snon de Sahara di Angun. Cioè, praticamente mi ricordava quel sound lì, quelle vibes, un po'
0: però,
2: fino anni 90.
0: È quella che l'ha fatta prima dei tre a questo punto.
2: Ragazzi,
0: Newfound Glory 2006, One Direction 2014, vince Angun.
2: Devo dire che i One Direction non si scrivevano le loro canzoni, quindi attribuirla a loro comunque.
0: E chi scriveva a loro le canzoni?
2: Chi scriveva a loro le canzoni?
0: Andrebbe, no, chiamato in causa.
2: Ecco questo.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo oggi una percentuale minima di assonanza.
2: Però
1: c'è comunque.
0: Però
2: c'è.
0: Però c'è, come c'è il recap.
1: Il recap volante di oggi. Oggi non passerà mai Bogdan Giuliano e Mondialiano. La nuova rubrica è dedicata alla poesia. Pablo Neruda, gli approfondimenti. Rocco Smitherson. Appuntamento con il sosia di Paolo Bargigia. Rino Gaetano per gli amici. Salvatore, la notizia non recentissima del maestro Giambiero. Tutte le persone odiate da Morrissey. Il faldone, la vecchia, la mentosa e le perline. Oggi giudichiamo Morrissey è stronzo, il verdetto. Non sono un esperto dei Testament degli Smiths, la prostituzione organizzata, bublé. Rotoloni, regina, il quadrante del calendario, Nirvana e Tirana. Il preambolo fatto bene.
2: Bene, bene.
1: Maestro, voto?
2: Beh, voto... Dai, oggi 6.5, dai, lunedì è difficile. Poi vedi, fino a mo' ho fatto tutta io la trasmissione, quindi perché dovrei dare un voto basso? Mi darei un voto basso da solo.
0: Certo, se è così.
2: Però non è esagerato.
1: Ma se è così,
2: potevi esagerare, potevo dire
0: dicendo,
2: 8, 9, 10.
0: Giustamente, se lui sostiene questo, non può darsi un voto insufficiente.
1: Sei un lecchino comunque.
0: No, è fattuale, scusa.
1: Puoi agevolare il break, per favore.
2: Ciao.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
9: Sei su Radio Rock.
10: Get ready to...
9: Tutta un'altra storia.
11: We are back.
12: We are back.
11: Back to
12: Antipop.
11: Antipop.
9: State ascoltando
11: Antipop.
9: La trasmissione che peggio è impossibile.
13: On Radio Rock.
14: Antipop che non gioca neanche oggi, tanto più perché lunedì, indovina chi te le suona. Ascolta però con voi Eric Clapton, questa versione Antipop Unplugged della sua Laila.
13: Radio Rock. Back in time.

0: Thank you.
1: Voilà, MTV Unplugged. Applausi Eric
2: per
1: Clapton.
2: Noi, cioè, no.
1: Sì, vabbè, ovvio, certo.
3: Va ora in onda, sì. Calciomercato.
1: Ah!
4: Forza, che chippiamo? Indovina chi te la suona domani sera.
1: Alessandro.
5: Sting, Zeniatta, Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
2: La sigla è stata chiara. Questo non è Indovina chi te le suona, bensì il calcio mercato radiofonicamente parlando.
1: Il debutto è il giorno della Spagna. Yamal vuole prendersi la scena, lo speciale il calendario.
2: Yamal alla Roma, questo sta dicendo Cesarino, due punti su Massimo Ascolti.
1: Yamal abbia già preso casa a tor tre teste.
2: A casa al palocco.
1: Sì, sì, abbia versato la caparra e si è disposto a venire a 1500 euro al mese.
2: Ce l'ha detto il dentista amico di un nostro amico. Con noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco per appunto un livello di difficoltà oggi pari a
0: Rodoloni Regina
2: su
0: Rodoloni Reggiana.
2: Reggiana,
0: è cosa che
1: c'è
0: è
1: la limitazione,
0: è la sottomarca, chiaramente.
2: E qual è il premio, se c'è un premio oggi, maestro Giambiero?
0: No, il premio è un insulto da Morri, sei proprio incredibilmente voi
1: curriculum comunque, eh?
0: Voi dite che ne so, voi ci siete da 3-4 cose di cui parlare. Di voi e Morri sappia con la madre, con la sorella,
2: cazzia, con tu sia guapelata, come si dice a Roma, no?
0: Ne mangiate la verdura? Se cazzo, ne mangiate. Vedi,
2: la voi... carne peggio!
1: Lì proprio si trasforma.
2: Vabbè, posso andare avanti con gli indizi. È il secondo album della band dell'artista pubblicato nel 1999. E fino qui, vabbè. Fonde elementi di rock alternativo, folk, jazz, funk e world music in un linguaggio sonoro coeso e riconoscibile.

0: maestro è già pronto, sì. Ha accordato lo strumento. Cosa suona oggi?
1: Yamal, che vuole prendersi la scena.
0: Proprio Yamal,
1: sì, sì. O comunque ispirato a, vediamo,
0: sì, vediamo un po'.
1: Un discorso anche di diritti.
0: Come suona, ovviamente.
1: Prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
2: Perché ti voglio bene veramente, e non esiste un luogo dove non mi torni in mente.
0: La base è dei Coldplay, praticamente.
1: Sì, però è Marco Mengoni, ovvero Yamal, che vuole prendersi.
3: Si capiva.
0: Che era Mengozzi.
3: Si capiva perché... È come la interpreta, no?
0: Certo.
1: Sì, urla inutilmente.
3: No, ma poi sei... Marco Mangoni, però, è un'altra cosa.
1: Sì, quello di Elio Restore.
0: Marangoni, tu sei.
1: Sì, come suona all'interno del disco di oggi, Yamal, che vuole prendersi la scena.
0: Più difficile del solito, se posso.
1: Non proprio facile oggi, però tanto anche quando è facile, poi vediamo che chi ci ascolta non riconosce, non so, non saprebbe distinguere
3: questa canzone, Valerio,
1: gli AC/DC da Iron Maiden, per dire. Sì,
3: la canzone
1: prego,
3: era presente all'interno di una colonna sonora importantissima.
1: Sì,
3: quella di Hook, del Capitano Uncino, incredibile.
1: Ah, ma veramente?
3: No,
1: però, no, perché mi sembra un po' prima. Quel
3: però,
1: film,
3: però se ne dicono tante, una di Williams. Più, una di meno, con Robbie Williams, quello di
1: Con il cantante, sì, con l'attore. Sì.
3: No.
1: Vabbè, 3899106600, il gioco è quello, calcio mercato, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: questa Has to Work So Hard, Blanchel. Io, leggendo Muse Showbiz, ne vinco che urge un recap.
1: Sì, io rabbrividisco e vado avanti.
0: Sì,
1: è il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 1999. Fonde elementi di rock alternativo, folk, jazz, funk e world music in un linguaggio sonoro coeso e riconoscibile. Forse oggi più che mai
0: la gassettiera.
2: Scontro, schianto, incidente, qualcosa che rompe gli equilibri, soprattutto in senso sentimentale e relazionale.
1: Ragazzi,
0: poi al contrario, andate dall'italiano all'inglese e vabbè. C'è anche il reverse, non bastasse.

0: Maestro, lei ha colto qualcosa?
1: Mamma mia, Enzo, tutti i nomi, Stefano, Guido, Marco, cioè una cosa
0: incredibile.
1: Una cosa
2: che reverso ha sentito, scusi maestro, però
0: vabbè, però
1: allora guarda io allora.
0: Cioè, è lui l'ha detto ai reversi.
1: Mi devo incazzare per forza.
2: Però non
1: oggi
2: si deve arrabbiare.
1: Ma
2: se
1: no,
2: io
1: arrabbiare, dire, guarda, arrabbiare guarda. No, ma
2: vabbè, chiudi il microfono, dai.
1: Ma ogni cosa
0: non funziona.
2: Chiudi il microfono
0: pure. No. Vabbè. Dai, 3899 106 600.

0: Paradise City, Guns N' Roses, cari Emanuele, Giampiero ed Emanuele, sì. Che ci voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma penso proprio di sì.
2: Speriamo.
3: Perché ti voglio bene veramente e non esiste un luogo dove non mi torni in mente.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi. In realtà ci prende solo Giada, nonostante parlassimo. Parliamo di un disco strafamoso. Vabbè, chi ci ascolta fa schifo,
1: brava,
0: lo sappiamo,
1: Giada,
0: è inutile girarci intorno.
1: Ma tu ce l'hai con le donne, tra l'altro, no? Quindi volevi anche.
0: No,
1: un... vabbè.
0: Con le donne e gli uomini che ascoltano antipop, ma hanno le orecchie foderate di prosciutto, come si dice, degli occhi.
1: Sì,
0: spesso.
1: Sì.
0: Quindi, The Matthews Band, spazio, trattino, spazio, Crash.
1: Ole.
0: Dai,
1: andiamo via,
0: non
1: dai.
0: Ci voleva molto, io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giunti.
1: Grazie a te,
2: ciao,
1: Valerio.
2: Ciao.
1: Grazie a te, Giampiero Giunti.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao cassettiera, domani, eh.
0: Lasciamo con Mar Rumore, con voi fino alle 21, vediamo se torniamo domani, sicuramente, come dico sempre, the show must go.
1: Bravo.
0: Ciao.
4: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma, a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12. E scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
2: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
13: Always the best music.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: News, edizione della sera.
1: Apriamo oggi con l'Interpol perché è ufficiale l'uscita il 28 agosto via Partisan Records di This Mirror Wakes a Ton, nuovo lavoro della formazione alternative rock newyorkese, anticipato oltre che dalla title track anche dall'inedita Sea Out Loud. Prodotto da Andrew Wyatt e mixato da David Friedman, l'album farà da sfondo anche al prossimo tour del gruppo, composto da 23 date al momento previste solo oltreoceano. Proseguiamo con gli Scorpions, l'intervista rilasciata al podcast Metal Sticks dalla batterista Mickey D, nel corso della quale l'ex Motorhead ha parlato della sua esperienza quasi fatale con la sepsi avvenuta nel dicembre 2024 dopo una distorsione al piede. Sono rimasto in ospedale 5 settimane lottando, ha detto. All'epoca non me ne rendevo conto, ma andando avanti ho capito quanto fosse grave. Ho dovuto lottare duramente. Infine Queen, con l'annuncio dell'uscita il 18 settembre tramite Columbia Records di un nuovo album solista di Roger Taylor, Violence Insane in a Beautiful World, anticipato dal primo singolo già disponibile Come on Summer, It's Party Time. Composto da 10 brani, tra cui una cover di Jesus Guy di John Lennon, il disco vede la partecipazione del Ndlovu Youth Choir, noto per la sua interpretazione virale in lingua Zulu di Bohemian Rhapsody.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 15 giugno 1981, esce Duran Duran, album d'esordio omonimo di Duran Duran. 1989, i Nirvana pubblicano il loro album di debutto, Bleach. 1996, muore all'età di 79 anni Ella Fitzgerald, leggenda della musica jazz.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: Malrumore.
0: On Radio Rock.
3: 18:08 di questo lunedì 15 giugno, il momento migliore per l'inizio di una nuova settimana di Malrumore. Buon pomeriggio Rockers, come andiamo? Siete stati in compagnia di Antipop fino adesso, quindi direi non male, quindi ringraziamo Valerio Cesare, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, diamo loro appuntamento a domani da adesso fino alle 21. Iniziamo piano piano a tingere tutto di nero questo pomeriggio finché non si farà sera, poi diventerà notte e voi sarete sempre qui all'ascolto di Radio Rock perché siete delle brave persone. Colonia Zoom, Sandro Canori con voi sul sito radiorock.it, tutti i riferimenti per capire come ascoltare questa radio, come guardarla e come recuperare tutti i pezzetti che magari di qua o di là possiamo perderci, quindi ci sono i podcast, ci sono le playlist e tutto, veramente il resto. Iniziamo anche noi con la musica, diciamo che essendo un lunedì e la vita difficile già per com'è, potevamo puntare un po' più in alto. Ma intanto
0: Radio Rock, back in time.

0: ritrovate e ben ritrovati qui su Mar Rumore, un programma molto molto umile, ma la grande parte di umiltà è portata solo da lui, Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori e ascoltatrici e ascoltatori di Radio Rock 106.600, questo è Mar Rumore in vostra compagnia, ma soprattutto sempre still humble.
0: Very very humble, è una cosa che sta occupando le menti più grandi della scienza, capire il rapporto tra umiltà e le qualità, non tanto di Logan Paul quanto proprio di Sandro Canori. La scienza riuscirà a dare questa risposta? Non lo so. Quello che è certo è che inizia insieme un'altra settimana. Vi ho definito delle belle persone, delle brave persone addirittura, e già rompete le scatole al 3899 106 600, polemizzando. Ben ritrovato Alex, ben ritrovati veramente a tutti quanti, anche quelli che scelgono di guardarci attraverso la Radio Rock TV in questo pomeriggio che diventerà sera. Questa humble Sandro, no? Abbiamo riso del suo testo anche la settimana scorsa, sì, dicendo che la canzone tua è incredibile.
1: Sì, tanto questa poi è l'ironia che ci fa comprendere quanto, no? Che cosa che già sanno tutti, di solito se te dici da solo che sei umile, non lo sei. Sorpresa.
0: Vabbè, diciamo che Logan Paul qui la cavalca.
1: No,
0: posta,
1: però qui è proprio la gheghina, è quella, diciamo.
0: Dice, come faccio ad essere così umile, essendo così fregno? Una sì, cosa. Però, se effettivamente dovessimo esplorare il mondo delle canzoni.
1: Esplorando
0: che...
1: il corpo umano.
0: Anche se vogliamo. Oddio, è tornato Logan Paul con violenza. Dicevo, se volessimo esplorare l'array possibile di sigle da dedicarti, non so perché, ma io è tutto il pomeriggio che canticchio.

0: Ma Sandro Cannori, beh, perfetta, effettivamente.
1: Pensavo che lui faceva così quando ti voleva menare.
0: È vero, cioè ti teneva un pugno in faccia, ti minacciava così.
1: Un pugno di punta.
0: Un pugno dritto.
1: Un pugno di punta dritto e l'altro pugno invece agita nell'aria.
0: Come a dare dei pugni a un'altra pancia che però non è lì. E quindi no, il testo di questa canzone è perfetto. Chi ha l'indole più dolce? Dai, indovina, indovinello. Chi è che non inizia mai un litigio? Chi è che non mostra mai un briciolo di temperamento caldo? Chi non ha mai torto e ha sempre ragione? Chi non si sognerebbe mai di iniziare una rissa? A chi capita sempre tutta la sfortuna? A nessuno, tranne che a Donald Duck. In quel caso, nel nostro, secondo me, a tutti gli effetti, è subito da fare una cover metal e cambiare Donald Duck con...
1: Beh, ci sarà, eh?
0: No, cambiare Donald Duck con Sandro Cannori e possibilmente aggiungere anche chi è che non ha colpa se sa le cose, ovviamente.
1: Sì, Paperino è forse uno dei personaggi che più mi somiglia. Anche Nick The New Girl credo siano i due personaggi che più mi assomigliano.
0: Bene, questo l'altro non so propriamente.
1: Ma perché dobbiamo parlare di me? Ma chi ne frega la gente? Qui
0: no,
1: ascolta la musica.
0: Abbiamo...
1: È stato al concerto degli FF Circle. Dobbiamo parlare di Sandro Cannori.
0: Non
1: scusami,
0: posso parlarne perché mamma mia, le emozioni.
1: Ah, non l'hai ancora processato.
0: E poi perché nel viaggio in treno un po' di persone mi hanno riconosciuta. Ma sai quei giorni in cui, oltre che stai prendendo un viaggio in treno, non hai dormito, la quarta notte che non dormi sembri Maga Magò? Ho fatto delle cose belle, tipo rovesciare del caffè ovunque e dare un calcio a un signore mentre pulivo il suddetto caffè. Insomma, è stato un bel momento per essere riconosciuta. Per fortuna queste persone avevano pensato bene di tenersi alla
1: di
0: larga.
1: Non aver paura?
0: Sì, di tirare
1: un calcio ad un signore.
0: Del piano di sopra. La vera domanda questa sera, questo pomeriggio, 3899-106-600 è: perché nello studio di Radio Rock vi sono quante mandorle?
1: 5.
0: E del lubrificante. Non ovviamente portate da noi, queste cose sono qui, date in dotazione, credo. In realtà una delle cose...
1: Forse è un rebus.
0: Esatto.
1: 5 mandorle e un lubrificante.
0: Diviso in due confezioni.
1: 3899-106-600, diciamo che il messaggio chiaro è almeno una te la magni, chiaramente, no?
0: Oh, mamma mia, non lo so, aspetta, mi è glitchato il cervello, non posso continuare, errore del sistema. Sentite, però, una cosa bella, no, non è vero, è stato tutto bellissimo il concerto a Ferrara, Perfect Circle, prima anche grandi opening act, sicuramente quello di più impatto è di una certa Jenny Beth, se avete visto le mie storie, una specie di bestia incredibile assetata di sangue.

0: Sangue, che proprio quest'anno è tornata con un nuovo singolo che suppongo anticipi delle cose. Ti piace vincere facile perché già lei spacca tantissimo. Questo singolo ho pensato di farlo in compagnia di Mike Patton.
1: Ma poi parleremo anche del periodo tra il 15 e il 18, quando Giorgio De Chirico è stato a Ferrara e lì ha fondato, diciamo, di fatto la pittura metafisica. Parleremo anche di questo.
0: Ma più che altro dei veri ultimi anni felici di Lucrezia Borgia, che nella città di Ferrara trova amore, posizioni politiche adatte, poi ovviamente sempre un po' di intrallazzi, perché, come dire, il nome è quello, per quanto tanto sia gossip, non è che fossero proprio pudici i signori Borgia, le signore neanche. Si chiama Look at Me, Jenny Beth, Mike Patton.

0: si chiama Jenny Beth. Insieme a lei c'era Mike Patton in questa Look at Me. Arriva uno sbre al 3899-106-600.
1: Ma questa è quella cattiva di cui ha messo le storie.
0: Quella cattiva che
1: io non ve capisco.
0: Mi ha sia dato dei pugni a me e la mia birra. Quindi
1: ma come cazzo? Cioè, io ti giuro, no? Cioè, poi per carità, io sono strano.
0: Ma sei di un'altra cultura, non puoi capire.
1: No, non mi dire questa cosa, è la cosa che dicono gli anziani ai giovani e i giovani agli anziani. Invece no.
0: Ma io lo dicevo con amore.
1: È anche possibile, vi do questo scoop. È anche possibile che le cose io le comprenda e mi facciano cagare.
0: No, quello intendevo che per i tuoi gusti, per le tue cose, è una roba aliena.
1: Ma non esiste,
0: da te.
1: Ma non esiste. Certo, cioè, nel senso, io avessi visto una scena del genere, avrei sperato che un'altra donna gli rispondesse con.
0: Ma non mi ha dato un pugno
1: violenza.
0: Apposta. Stava pugando, stava riaccendendo il fuoco dopo averlo aperto.
1: Non mi fate parlare
0: sono
1: di
0: stupida
1: cosa.
0: Io che sto lì in seconda fila con mezza birra in mano.
1: È la cosa giusta da fare se uno va a un concerto. Anche io quando ero giovane le ginocchia mi reggevano meglio di così.
0: Facevo delle cose.
1: Sì, esatto, pogavo e facevo. Però era quel poco che, anche se doloroso, perché è inevitabile, no? Quando tante persone saltano, è ovvio che pigomitate cose.
0: Certo.
1: E quindi fino a lì io ci sto.
0: Sì.
1: Ma quelli che invece.
0: Tirano i pugni come Paperino.
1: Tirano esatto. O i calci, no?
0: Sono stili di pogo diverse. Come
1: non
0: di...
1: è uno stile di pogo!
0: Sì, il mio problema, e l'ho notato anch'io questa cosa, adesso c'è una sorta di ritorno al pogo e mischio di pogo. Cioè, è come se io vado a ballare la salsa e tu vieni a farmi i pezzi di breakdance, porca miseria, non
1: a
0: è
1: me,
0: la stessa cosa.
1: A me non interessa. E avviso tutti.
0: Sì, sì.
1: Così potete venire a farlo apposta. Almeno ve le ricapate. Se io sto a un concerto
0: aspetta.
1: E mi arriva un cazzotto in testa perché tua madre non t'ha voluto bene e te a 40 anni ancora va in giro che hai patch di Metallica sui cazzo dei giacchetti dei jeans.
0: Stai insultando il 90%
1: io,
0: di noi.
1: Io ti prendo a cazzotti in faccia. Ma non per pogare, per far chiamare le guardie. Perché io sto a un concerto e a me che tu devi superare i tuoi traumi prendendo a calci degli sconosciuti perché
0: aiuto.
1: Hai evidentemente il pene piccolo, non mi interessa.
0: Okay.
1: Va bene? Non mi interessa. Non mi interessa.
0: Ok. E comunque sì, no? Che invece chi capisce. Cioè, no. Ha senso, anch'io mi sono infastidita perché di tutte le persone, 8.000 persone presenti al concerto degli Perfect Circle a Ferrara, ovviamente durante il concerto, cioè gli Perfect Circle non ti fanno pogare, non è
1: certo,
0: proprio.
1: Ti fanno piangere, poi ce lo dirai.
0: Esatto, mannaggia, adesso piango di nuovo. Però il brano, il gruppo prima, appunto, sono stati la band di Jenny Beth che abbiamo appena sentito, nonostante un volume imbarazzante, ma è ovvio, cioè una roba che spinge così la puoi mettere prima dei Tool, non degli Perfect Circle.
1: Ovviamente, scusami perché vedo che poi arrivano dei messaggi strani, sicuramente ci tengo a precisare che se andate in giro che i patch di Metallica sui giacchi sulle giacchette di jeans
0: come me.
1: E non prendete
0: a pugni
1: le persone
0: a
1: buffo,
0: okay.
1: Esatto, no? Va benissimo.
0: E se non vi lavate il C, perché così abbiamo fatto il prototipo
1: cioè,
0: del
1: il problema,
0: pezzo
1: non so,
0: di merda al concerto.
1: Esatto, cioè il problema non sono i patch di Metallica,
0: no,
1: il problema
0: certo.
1: Sono i cazzotti,
0: era
1: l'età, i
0: calci
1: a buffo.
0: Ancora fare così, più ok, dai su ragazzi, ma veramente vi dobbiamo
1: no, spiegare. Vabbè, giusto,
0: dai. Quindi insomma, non mi ricordo che stavo dicendo. Ecco, solo una persona di tutti quelli che comunque erano improponibili, ubriachi, mezzi nudi, che pogavano con Jenny Beth, tra l'altro con un'eleganza, perché lei è una ragazza molto bella, molto audace, dice io faccio tutto quello che fanno gli uomini, ma con i tacchi e sanguinando, che se te lo dico io in italiano pensi, femminismo, tutto quello che si fa in inglese viene meglio, quindi suonava veramente bello.
1: Dipende pure con che
0: anche perché se stava a spaccare con il sole e tutto quanto, quindi era molto potente la ragazza.
1: Più latitude,
0: e il pubblico
1: secondo
0: italiano,
1: me.
0: Secondo te, mentre lei veniva a fare questo crowd surfing, cosa le ha detto?
1: Le ha detto, sei bellissima.
0: No, dammi la sorca, non siamo con l'elegante pubblico del WWE, siamo comunque a un concerto metal o qualcosa del genere. Quindi
1: dacci la sorca.
0: No, proprio, ma così, dammela. Ho visto uno che nel poco mi hanno raccontato, in realtà io l'ho visto ma non avevo capito cosa diceva, gli ha detto, io sono qui fino a venerdì, in inglese. Cioè, lei sta cantando, io sono qui fino a
1: non
0: venerdì.
1: Non c'è molto da ridere su questa cosa, no?
0: No, è terribile,
1: è
0: ma io rido dei miei abusi, non rido del resto, che dobbiamo fare?
1: Sì, è un po' una cosa
0: orribile, orribile.
1: Che ci giocava pure, vabbè, questo io non lo so. Dobbiamo però dico, break. Comunque ci vuole, vabbè, ci vuole tanto troppo coraggio, come
0: tantissimo.
1: Diceva quello. Cioè, a fare poco da
0: donna in reggiseno e minigonna, cioè
1: è un po' diverso, cioè, no? È una
0: sì,
1: dinamica
0: sì.
1: Un po'
0: particolare. Infatti era molto wild, molto, molto possesso di quello che sono. Appena senti un po' i testi, guardi sui social, capisci. È talmente forte che ti dà, può darti l'impressione del cercare l'effetto E in realtà c'è talmente tanto effettivamente sangue, sudore sotto che dici no, forse per come ti gestisci puoi fare un funziona. Po' il cazzo che ti pare. 3899-106-600, tra poco torniamo da voi. Ci sono anche persone testimoni di questo poco, delle mie lacrime e di molto molto altro.
1: Se volete posso parlare anche male dei film horror comunque, poi
0: no,
1: vediamo.
0: Sandro, poi ci stai sul cazzo troppo. Nel frattempo la domanda è: perché nello studio della radio del rock ci sono 5 mandorle e del lubrificante?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei sul rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldo Moro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIRE di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
9: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia. Ascoltando Malrumore on Radio
11: Rock. Malrumore appena iniziato, sono le 18.37 di questo lunedì. I temi caldi sul piatto finora sono mandorle e lubrificanti, perché sono qui nel nostro studio Sandro Canori contro il pogo, Paolo Agnazzumo contro chi non sa fogare. Intanto Growing on Me, loro sono i Darkness. Radio

in time con i Darkness, Growing on Me. E qui, ma al secondo salto indietro nel tempo, iniziamo già a chiederci: Caos, c'è qualche problema in questo lunedì? Devi punirci perché mi hai dato troppi regali negli ultimi giorni? Parliamoci chiaro, su per favore, sì, buono. Radio Rock Promotion. Intanto cosa succede? Beh, Radio Rock vi dà modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, la trasposizione dal vivo del podcast che sicuramente conoscerete, voglio sperare, cioè tutto questo al Pirate Cine Club di San Lorenzo, quando giovedì 18 giugno dalle 22 Jacopo Morroni sui testi di

Per poi arrivare al drop del ritornello e dire: cazzo, è una cover, ma insieme a noi tutti intorno, perché non l'avevamo riconosciuta. Una versione molto bella. Ma in questo pomeriggio mal rumoroso noi torniamo all'originale, Army of Me.

0: avevo detto che avremmo tinto un po' tutto di nero. Abbiamo iniziato già così con a Bjork di Army of Me. Siamo ancora ai miei ricordi di questo sabato a Ferrara, ma le cose sul tavolo al 3899 106 e 600 ci sono davvero troppe cose e tutte quante senza senso. Non c'è un tema che merita questo. Quello più caldo a cui tengo di più è quello delle mandorle con il lubrificatore, perché nello studio di Radio Rock ci sia 5 mandorle e 2 con tinitori di lubrificante. Che dice per tostare le mandorle? No? Potrebbe essere, proviamo ancora.
1: Allora, noi quest'anno abbiamo deciso di boicottare tutti i concerti in Italia a causa presenza di troppi italiani. Andiamo a vedere a Praga.
0: Beh, oddio, scusa, non ho capito chi, cosa vai a vedere, chi, dove.
1: I Pepper Sickles ce l'andiamo a vedere a Praga.
0: Ma io piango adesso.
2: Stasera stanno a Budapest.
0: Budapest, dove sono vari amici e anche ascoltatori. Ho già chiesto di mandare bootleg, perché sì, però a Praga, cioè la mia città preferita. Guido, vi avanza un posto?
2: Tua città preferita.
0: Sì, Praga è una cosa.
2: Praga, tua città preferita.
0: È tra, in assoluto tra le mie preferite, sì, che dobbiamo fare? Vuoi fare una polemica anche sul fatto che Praga è tra le mie città preferite?
2: È strano, però vabbè.
0: Perché dovrebbe essere strano?
2: Boh, non lo so.
0: Mi piace il Pogo, è ovvio che abbiamo...
2: Boh, non lo so, pare San Lorenzo. Però
0: ma
2: vabbè.
0: Non è... Mi piace.
2: È grossa quanto San Lorenzo.
0: Mi piacciono le città piccole.
2: Sì, sì, a no, 51 ma non è il fatto anni, che è piccola, vabbè.
0: A 51 anni sentire un trentenne che dice quando era giovane, pensi che dopodomani andrai a San Siro a sentire gli Iron e poi...

0: puoi morire. Vabbè, potrebbe, fai attenzione.
1: Ce n'ho 30 comunque, ce n'ho 35 ormai.
0: Pensa un po'.
1: Sono invecchiato dentro sta radio. Io quando sono entrato non c'avevo manco un pelo di barba bianca. Adesso ho i peli di barba bianca.
0: Beh, quello è perché...
1: sono entrato... che è un ragazzo, no? E uscirò,
0: Sandro,
1: da uomo.
0: Ti abbiamo preso gli anni migliori. Ti abbiamo
1: questo
0: preso.
1: Lo potete dire forte.
2: Ciao cuccioloni, sono il Pilas. Ma per caso le mandorle, col fluidino lì hanno qualcosa a che vedere con Zio Palmiro? Col fatto che le mandorle fanno bene alla pelle,
1: ai capelli. Certo, però se te mangiavi era meglio, esatto.
0: Esatto, ma io non, ma poi come l'ha chiamato? Filuttino?
1: No, Zio Palmiro.
0: Ciao Domenica, no, ciao Domenica, ciao Domenico che ci richiede un bel brano, vediamo in che direzione andiamo, poi Luigi, poi ancora audio, voglio levarli tutti perché siete
3: Sandro,
0: troppi.
3: Sandro, mettiti a fumare la pipa che te famo presidente.
0: Veramente una mozione di popolo incredibile.
1: Mentre l'altro messaggio, quello di 30 anni, giovane, quello evidentemente è una persona che ha una giacca di jeans con delle patch sopra
0: e foga male.
1: E un'età che comunque...
0: ho detto 50 anni.
1: Ah, vedi? Cioè che come il bombo, no? Lui non lo
0: non sa,
1: ma poga lo stesso, no? E quindi si è un po' risentito.
0: Meno male che hai precisato la tua età, perché giustamente dicono: ah beh, allora effettivamente
1: però,
0: sei un vecchio.
1: Certo, però vi mancano dei dettagli. Piedi piatti, a livello massimo, cioè fanno il giro quasi praticamente. Cosa che mi ha portato svariati problemi alle ginocchia, nonché la rottura del crociato, del menisco, del collaterale. Ma vedevo fa la scheda tecnica dei motivi per i quali io non posso più andare in mezzo alla gente a saltare e a pogare.
0: No,
1: ma
0: no,
1: se
0: ma
1: a 30
0: non
1: anni
0: ci vogliamo.
1: Non ci posso andare, ma saranno cazzi miei,
0: certo.
1: E anche un rammarico, non poter più farmi una partita de calcetto, eh? Patch dei Metallica, eh?
0: Andiamo al break con un brano richiesto da Sandro. Tra l'altro, Caparezza, di cui... io vi vorrei raccontare tante cose dell'incontro che abbiamo fatto ad ARF.
1: Sì.
0: La mezz'ora che ci ho passato insieme sulla musica ha cacciato fuori delle cose bellissime.
1: Sì.
0: Ma io sono una rincoglionita e quindi non vi so dire niente. Cioè, mi ricordo che mi ricordo niente, quello che ogni tanto viene ricondiviso sui social, perché le risposte che mi ha dato, mi ricordo che sono state incredibili, mi hanno fatto ridere tantissimo. Però, se volete, si può recuperare l'intervista per intero sul sito dell'ARF, non
1: sì.
0: mi ricordo. Non è neanche una marchetta perché non so neanche dove mandarvi, però si trova da qualche
1: parte. Si trova.
0: E tra poco uscirà anche l'episodio firmato Sandro Canori.
1: Chi lo sa?
0: Sì.
1: Per ora sono usciti quelli di tutti, tranne il mio.
0: È piano piano, uno alla volta, vediamo. Sai, c'è stato quel momento in cui hai mostrato il cazzo come i management a San Giovanni e quindi è un po'...
1: devono capire dove tagliare.
0: Sai, vabbè. Quindi perché Caparezza? Cose che non capisco?
1: Allora, non è tra le canzoni, secondo me, meno note di Caparezza. Ed è uno in realtà dei miei album musicalmente preferiti, perché nonostante è comunque tra il rap e il rock, ancora è proprio in mezzo. E quindi è quell'ibrido che a me piace molto, perché poi è diventato molto rock, per poi forse abbandonare anche quel tipo di rock un po' spinto. Ha fatto vari giri, no? Perché è passato dal mondo interno al mondo esterno dopo che ci ha avuto... cioè dal mondo esterno al mondo interno dopo che ci ha avuto quella roba della
0: cufene,
1: quindi sono cambiati anche molto i testi, quindi io sono molto legato a sto disco che è Il Sogno Eretico.
0: 2015.
1: E visto che abbiamo nominato Nanni Moretti, ci ascoltiamo Cose che non capisco.
0: Ascoltate e ripetete, no, quella era un'altra, e poi andiamo al break.
4: Benvenuti ad una nuova puntata di Chi vuole essere lasciato in pace. Abbiamo un nuovo concorrente stasera e direi di iniziare subito con le domande.

0: così serio.
1: Si concentri, ha poco tempo a disposizione. Le ricordo che se la sua azienda sta fallendo può chiedere l'aiuto del denaro pubblico. Mi dispiace, ha perso. Arrivederci.

0: cose che non conosco. E vattene.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100,
0: assistenza e ricambi da 0100,
1: veicoli commerciali Toyota Professional da 0100,
0: noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
11: La migliore musica rock tutto il giorno.
12: Very well. Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.

0: listening to Mal Rumore on Radio Rock.
1: 19:06 minuti, continua questo caotico lunedì di Mal Rumore. Entriamo nella nostra seconda ora e proprio nel momento in cui ho perso la fiducia nel caos, perché ci porta ancora una volta indietro nel tempo in un modo un po' però poi ascoltate
0: Radio Rock, back in time.

0: che odio questa canzone.
1: Guarda Sandro, non vedi il mio volto?
0: C'è un motivo per una volta.
1: Non vi offenderete se... sindrome post-traumatica la tua.
0: Sì, perché
1: credo.
0: Ormai 10-15 anni fa lavoravo in un pub e a volte questa canzone la sentivo 10-15 volte in una serata, perché il disco dei Rem andava in loop.
1: E quindi perché ci lamentiamo noi in questo lunedì 15 giugno se la dobbiamo sentire una volta? Un po' perché i Rem sono tra gli stalker costanti di questo programma. Non
0: beh, però piace, un po' una colonna portante di Radio Rock, i Rem, no?
1: Non so, questo programma si chiama Rumore, Paolonia
0: Zumo.
1: Vabbè,
0: dico in generale, mo su,
1: esatto, no, è che ci sono delle colonne portanti del mondo del rock che purtroppo a me fanno uscire gli organi dagli
0: tipo,
1: indizi.
0: Diciamolo insieme, no, va bene? Lo sa, allora, diciamolo insieme. Uno, due, tre, Mumford & Sons.
1: No, allora, in realtà me li hai fatti odiare tu. Mi stavo pure simpatici.
0: Ma come?
1: Allora, 3899-106-600, chi sono i nemici di Marumore? Così facciamo altri discorsi.
0: L'indovino. Max Biaggi.
1: Parlavo di quelli musicali.
0: Vabbè, però ci arrivo. Max Biaggi, Lewis Hamilton, i Rem, U2... aspetta,
1: fratelli.
0: Oasis,
1: okay.
0: Vai, un altro
1: quelli
0: indizio.
1: Che strillano
0: un po' tutti
1: come un gatto
0: in tangenziale,
1: un gatto in tangenziale,
0: che vuol dire? Strillano come un gatto
1: che se quando canta
0: gli AC/DC
1: no, però no. Anche volendo, questo era molto più specifico. Vediamo come va, va molto bravo, almeno la sufficienza te la sei
0: grazie.
1: Portata a casa, anche se c'è chi dice Paolonia sei la mia rincoglionita preferita di Radio Rock. È un grande complimento, perché qui di rincoglioniti, Sandro?
0: No, vuol dire che siamo tutti rincoglioniti, ma tu sei la rincoglionita preferita. Quella.
1: Okay, c'è una distinzione. Viva Sandro, ai Coldplay, brava Marta, i Coldplay, qui c'è mio zio, mannaggia questo.
0: Mamma mia.
1: La sua, viva Sandro, a prescindere.
0: Lei, Coldplay male.
1: Hai dimenticato Pino Indegno.
0: Ah, è vero, Pino Insegno, è vero.
1: Dovete stare calmi, non stavamo parlando dell'odio, ma c'è dell'odio da parte di Daniele.
2: Allora, io ho un messaggio per Sandro.
0: Vai!
2: Innanzitutto, vabbè, complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Tu, siete
2: Paolonia, mi fa sempre, come dire, ridere. Grazie. Il cuore messo Bjork.
1: Ridere il cuore!
2: Veramente. Considera, Sandro, che alle veneranda età di 47 anni ogni volta che vado a un concerto, rock, metal, qualsiasi cosa, e vedo la gente col telefono in mano, io sono quello che tenta di far partire il poco. Perché comunque c'ha senso il poco.
0: Se
2: te non lo capisci, però il poco...
1: Non ha detto questo! Mi faccio il cazzo. No, aspetta.
0: No, fallo finire, poi glielo
1: ha finito.
0: Gli rispondevo io. Come ha finito?
1: Ha finito.
0: È troncato così.
1: Dice, no, sei tu che non lo capisci. Il
0: poco
1: è bello.
0: No, vabbè, allora mi rispiego, perché evidentemente l'ho detto, ma ho sentito che parlavo sotto. Quindi magari lui stava parlando mentre io stavo finendo di parlare, quindi lo ripeto. Non è il poco in generale, perché a me quello divertiva anche. Quello che non capisco e che non mi è mai piaciuto è il poco, quello estremo. Non so se c'ha un nome tecnico, credo 104, occhio e croce. Però, vabbè, ho capito, se fai quella roba è evidente che te ti fa aiutare qualcuno. Non lo sto di in maniera dispregiativa per come si dice, diffamare i disabili. Sto dicendo che però se tu godi nell'andare in una roba in cui speri e di prende a cazzotti in testa qualcuno e di essere preso a cazzotti in testa, secondo me devi andare da un dottore che te potrebbe magari metterti in una lista di persone che hanno delle agevolazioni, quello intendo chiaramente.
1: Esatto.
0: Perché poi qual è la cosa che più mi dà fastidio, perché io poi sti video li guardo, io vi guardo, è il fatto che fanno questa cosa che agitano le braccia.
1: No, ma quello
0: braccia...
1: è uno stile di
0: sei matto, c'hai un problema al cervello e dei problemi con delle autorità.
1: Parla,
0: non lo so,
1: dell'elicottero a braccia tese
0: e il giro delle gambe. La cosa che a me fa incazzare è che quella è una roba veramente da vigliacchi indegni e infami, e vi aspetto, scrivete se lo fate quella schifezza là, perché qual è il discorso? Palesemente voi puntate qualcuno e poi non avete il coraggio di andare là dritti, quindi puntate qualcuno e cominciate a dare cazzotti all'aria avvicinandovi, facendo i vaghi, sperando che in non look gli date un cazzotto in testa. Questa roba fa schifo, sembra la scena dei Simpson, ti ricordi quando Lisa e Bart litigano, dice allora io faccio così, se poi ti prendo è colpa tua, capito? Ma che cosa sto guardando? Che cosa state facendo?
1: Esatto.
0: È quello il poco che io non comprendo e mi dispiace, non comprenderò
1: Mai. Ma quello non piace neanche a me. Mai. Cioè, lo riconosco, so
0: non
1: da
0: ha
1: che
0: senso.
1: Scene viene, cioè, ma non
0: se,
1: mi piace.
0: Se ci avete bisogno così tanto di prendervi a cazzotti con altri maschi, io dico andate al Pride, andate nei locali preposti a incontrare altri maschi con cui stringerete un rapporto e finirete al bagno a fare quelle
1: l'elmo
0: bellissime cose. Però
1: si chiama l'elmo
0: se
1: di
0: volete
1: Scipio?
0: Sì, da quella sforbiciata e no, poi tra i maschi ha il docking.
1: Esatto.
0: Se avete questa, cioè, perché io lo capisco, che non è facile. Cioè, io capisco che non è facile accettare la propria omosessualità.
1: No, ma che c'entra? Mo dopo i disabili pure gli omosessuali.
0: Okay. No, sto dicendo che è difficile a
1: no,
0: volte.
1: Stiamo prendendo una brutta piega.
0: No, sto oh, madonna, se ci volete vedere della discriminazione, vedetecela, ma ormai mi conoscete, lo sapete come la penso su certe cose. Sto dicendo che se sentite, se provate dell'attrazione sessuale verso altri maschi, non dovete far finta che gli volete menare, capito? Dovete andare lì, cercare di capire se anche loro potrebbero ricambiare e magari nasce dell'amore, capito? Non dovete andare là a prenderli a calci in testa. Scusa, se volete scoparveli, capito?
1: Vabbè, Sandro, ma che può essere uno dei casi sicuramente, ma saresti contrario anche se le persone che pogano così fossero tutte volontariamente nello stesso concerto adatto a pogare così, in cui tutti consapevolmente come cazzo si dice con
0: consenso,
1: il consenso
0: sì, sì,
1: pogano così?
0: Allora, sì, e in quel caso c'è da fare solo un passaggio. Cioè dobbiamo segnalare il concerto all'OMS così almeno loro si segnano tutti quelli che sono andati a fare questa cosa e capiamo se li possiamo aiutare.
1: Ma c'è gente che
0: no?
1: fa di tutto, a cui piace, loro si menano tra di loro.
0: Sentiamo pure gay.it, capito? Nel senso, capiamo un attimo
1: basta,
0: se si può risolvere
1: basta,
0: questa situazione,
1: basta,
0: capito?
1: Torniamo a noi e torniamo soprattutto a sabato, uno dei momenti in cui ho pianto di più all'interno. Che cazzo ridi, loro non ti vedono che ridi, non sanno chi sei. Ma morirò per colpa di un programma e quel programma si chiama Ma rumore. Uno dei momenti in cui ho più pianto, dicevo, nel concerto degli A Perfect Circle di sabato è stata proprio questo, l'ultimo singolo Starless.
3: Brand new music right here.

0: ci sono arrivato, come torno indietro, come trovo la mia strada, tutte cose a cui non possiamo rispondere. Per tutto il resto c'è Sandro Canori, gli Apple Freak Circle,
1: sì,
0: con Starless,
1: cercando di capire come abbracciare l'omosessualità.
0: No, ma allora sì, diciamo che la cosa bella è che, pur essendo andati un po' in là, al 3899 106 600, per una volta hanno capito tutto. Ah, che di solito sono un po' distratti, e quindi hanno detto, ah, uno, no, ci sta quello che dice, ah, Sandro ha metaforizzato l'omosessualità, e quindi è cioè,
1: ma se vuoi ve la rispiego.
0: No, non serve,
1: in questa società patriarcale, vabbè, perché c'è sempre qualcuno che non ha capito. Te lo, guarda, io
0: tu,
1: so,
0: amica,
1: guarda quanto tempo stiamo a perdere.
0: Allora,
1: già
0: amica
1: spiegato,
0: o amico, che ti sei sentito indignata o indignato, vai.
1: Sei omofobo. Cioè, se ti sei indignato per quello che io ho detto, sei omofobo, perché pensi che l'omosessualità sia un insulto.
0: Esatto.
1: E quindi, se tu pensi che l'omosessualità sia un insulto, sei omofobo. Quello che ho detto io è che in questa società patriarcale è molto difficile essere e accettare di essere omosessuali, perché viviamo in dei crismi sociali che ci dicono che quella cosa è sbagliata.
0: E ancora oggi,
1: esatto. E quindi questa frustrazione porta a menare le persone. Quindi io dico, invece di menare le persone, abbracciate dei grossi peni. Questo sto dicendo.
2: Io sono d'accordo con te, quelli sono proprio dei cerebrolesi. Ah,
1: io
2: non l'ho mai capito e sopportato.
0: Esatto. E vabbè, insomma, sì, più o meno. Poi ancora.
3: Io ho una lunga esperienza di concerti, ma non ho mai fatto un poco spintissimo. Ma
0: cosa
3: ricordo un concerto novembre 95, Stone Temple Pilots.
0: Bello.
1: Avevo 4 anni.
3: Che durante una loro canzone, praticamente sono stato sollevato di peso. Bello. Mi hanno messo in groppa uno di 2 metri e 45, un gigante americano. Praticamente avevo i miei talloni sopra i suoi stinchi. Mi eravamo talmente schiacciati che lui urlava dal dolore, si girava, ma io mi giravo con lui perché gli ero in groppa. Talmente eravamo schiacciati. E quindi questo qui ha urlato tipo un minuto, finché io sono riuscito a divincolarmi, sono scappato e non mi ha spaccato la testa.
0: Beh, poverino, però non l'avevi fatto tu, l'avrebbe capito il grosso signore,
1: ma
0: su cui ti sei agganciato.
1: Nel caos.
0: No, ma certo.
1: Sai quante volte ho visto, cioè, delle scene anche un po' brutte, che magari appunto non tutti accettano, no? Che poi pure quello.
0: Certo.
1: Abbiamo parlato male di chi fa il poco estremo. Vogliamo parlare anche male di chi si mette in prima fila e poi si lamenta che gli arrivano le spinte?
0: Santa Maria Maddalena,
1: cioè,
0: prega per noi peccatori.
1: Colpa al cerchio e una alla botte, no?
0: Certo, io non,
1: cioè,
0: ce la posso fare.
1: Che è una roba devastante. Cioè, tu vuoi stare in prima fila a un concerto di 15.000
0: attenzione,
1: persone?
0: A un concerto rock metal, no? Allora, se stiamo a vedere Cremonini,
1: esatto,
0: vuoi stare fermo, hai ragione, sei un coglione che dobbiamo fare, manco ti voglio toccare. Ma se siamo, cioè, ho capito che tu vuoi vedere quel concerto, ma da che mondo è mondo, transe nelle costole, livido orizzontale il giorno dopo, lividi a pugnetti della schiena pure.
1: No,
0: cioè,
1: ma anche perché, pure che non poghiamo forte, se siamo in mezzo a 15.000 persone e tu stai in prima fila attaccato alla transenna, te schiaccia, cioè è inevitabile. Cioè, lo metti in conto nel momento in cui scegli di metterti in prima fila. Tu non puoi pensare sia di stare in prima fila, sia di stare nella tua campana di vetro, perché poi c'è sempre una via di mezzo. Per ribadire il concetto che il problema non è il poco, ma è so quei frustrati. Che
0: il problema è l'umanità, infatti.
4: Bella, ci voleva la polemica, no, adesso. Grazie. Ottimo il discorso di Simpson, che se te prende colpa tua,
1: ti ricordi, esatto.
5: Comunque, in parte anch'io penso questa omosessualità repressa,
1: vedi,
5: a volte
1: palese,
5: diventa
1: violenza,
5: diventa voglia di fare a cazzotti.
1: Certo,
5: sì, lo penso
1: così,
5: anch'io,
1: certo che è così.
5: Perché ci stanno i repressi sia nell'eterosessualità che nell'omosessualità, insomma, quelli belli repressi fragili.
1: Sì, sì.
0: E così sempre per il discorso colpo cerchio, colpo la botte e la botte e il desiderio di normalizzare e capire quanto siamo miseri uguali tutti insieme. Pride Month, le iniziative di Radio Rock, le tante interviste all'interno del nostro palinsesto grazie a Gay Center
1: le mani
0: e Gay Help Line.
1: È vero, perché noi facciamo, vabbè, facciamo così.
0: Ma
1: quando
0: che
1: è che tornano? Settimana prossima, il mese prossimo?
0: Stanno tornando in tanti programmi,
1: quindi non torneranno qui?
0: Non me lo ricordo.
1: Peccato, perché potevamo chiederlo a loro.
0: Ma secondo voi?
6: Ciao Paolonia, ciao Sandro.
1: Ciao.
6: Grandissimo Sandro.
1: Grazie.
6: Sono d'accordissimo.
1: Grazie.
6: Con te.
1: Grazie.
6: Un altro consiglio è: se non vivi bene la tua omosessualità, non fondare un partito.
0: Esatto, esatto, esatto. Tra l'altro, purtroppo Stylus è bellissimo. Tra l'altro, che invece fanno solo quello, sembra una cosa pazzesca. Aspetta, come faccio? Fondiamo un partito.
1: Ti ricordi poi pure quel super omofobo braccio destro di Orban che aveva
0: che
1: fatto.
0: Poi hanno trovato.
1: Aveva
0: destino.
1: Fatto le leggi. No, no, l'hanno trovato in un'orgia con altri 50 maschi. Ed era uno di quelli più avvelenati che aveva promulgato le leggi.
0: Legge anti-LGBT varie ed eventuali. Chi disprezza compra, in effetti vale fino alle scuole medie. Chi mina compra, direi al massimo fino alle elementari. E poi c'è il messaggio dell'anno: Chuck Palahniuk feat. Sandro Canori e Fight Club diventa tutto un altro film. Ma bello, attenzione, grazie. abbiamo il non lo so, la soluzione a tutti i lunedì della nostra vita. Sì. Perché Diego 3899-106-600 fa una richiesta talmente bislacca, sarà che io sono rincoglionita, sarà che mi perdo le cose. Io questa cosa qui non l'avevo mai conosciuta, mai sentita, mai strusciata neanche per sbaglio. E ci chiede: mi mettete "hanno ucciso Carlo Magno dei Bardo Magno"? Eh già.
1: È strano però, no?
0: E ho detto chissà.
1: È ridondante,
0: chissà, può essere bello, può essere brutto. In realtà non è AI per niente, e i Bardo Magno hanno anche un cazzo di seguito incredibile. Quindi,
1: è stato tipo in Hanover.
0: Se la conoscete bene vi farò felice, se non la conoscete siate pronti e prestate particolarmente attenzione al testo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Radio Rock dal 2018 è green.
12: È green.
11: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: You're never gonna stop me.
14: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
15: Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.
16: Malrumore. Malrumore
17: on Radio Rock.
18: Un caotico lunedì per un caoticissimo malrumore. Sono le 19.35. Siamo a metà strada di questo lunedì 15 giugno. Torniamo indietro nel tempo con i Blink 182.
17: Radio Rock. Back in time.

0: questa, è il caso di dirlo, Adjourn It, mi ricorda tanto qualcosa, forse bite it, fix it, make it, turn it,
1: potresti dire qualsiasi cosa. Vabbè, io direi sì,
0: come si chiama, Technologic,
2: tecnologia,
0: no, non tecnologia, Technologic.
2: Elicotter,
0: invece è Tom Morello insieme a, come si chiama l'altro Morello in questione, Roman Morello,
1: che è il cugino di secondo grado,
0: è anche lui un samoano, e poi Serge Tankian, chiaramente, che non è un samoano, sappiamo bene che cos'è. Allora, stanno succedendo cose strane, sì, in questo studio. In questo momento una zebra è andata, sì, a fare pipì nel nostro bagno,
1: sì,
0: aumentando la confusione, perché già abbiamo 5 mandorle e 2 lubrificanti, e adesso ci sono altre 2 zebre, una fa quello che deve fare, l'altra l'abbiamo già persa di vista. Macello, Sandro, un macello. Tony dice: questo pezzo dei Blink-182 sta a me come i REM stanno a Sandro. Vabbè, a chi tocca si ingrugna, possiamo dire, come
1: anche
0: dicono,
1: anche a Paolo, perché i REM, diciamo che qui sono abbastanza invisi in generale.
0: Allora, dei REM mi piace una canzone che non si sente mai, perché tra le meno conosciute, si chiama Try Not To Breathe, e che il titolo significa prova a non respirare, ed effettivamente quello che mi fa nel fisico è che non respiro, per quanto mi fa soffocare di pianto. Che
1: ho scritto REM su Google per avere delle info avanti, e praticamente sai quando ti va su la cosa automatica che ti corregge da solo, remigrazione.
0: No, no, Sandro.
1: Vabbè, perché sarà mega cercato evidentemente su sto computer.
0: It's the moment.
1: Remigrazione 13 giugno, si vede che qualcuno aveva cercato la manifestazione, e quindi ho scritto REM e mi ha corretto in automatico remigrazione. Che
0: allora, siete stati in tanti.
1: Sarà forse un caso?
0: Non...
1: che REM, vabbè, non facciamo.
0: Dai, non esagero, non sono neanche tra i più cattivi, devo dire, sempre meglio loro di tanti altri.
1: Ma infatti
0: altri,
1: nessuno dice che sono cattivi, diciamo che REM, in quanto fase REM, è molto calzante con la loro musica, ecco.
0: Tipo sì, beh, forse, però se, il fastidio, vabbè. Mark dice sempre dei Bardo Magno, c'è cioè un'altra che è Magister Barbero, chissà di che cosa parlerà.
1: Sì, perché c'è più di un disco, non so di preciso, però comunque sono il gruppo ufficiale di Feudalesimo.
0: Esatto, e ci ricordava Diego stesso che ce li ha chiesti, che appunto tu hai detto tipo Nanowar, e infatti c'è il chitarrista di Nanowar.
1: Perché tutto... Feudalesimo e Libertà ha anche fatto, vabbè, lo sapete meglio di me, il merch dei Nanowar.
0: Esatto, guarda. Una cosa incredibile, Diego, che però è il figlio di un altro nostro ascoltatore, Alberto, che dice: Diego è mio figlio, mi ha bloccato sulla macchina parcheggiata. Vabbè, spero che tu
1: lascialo libero.
0: Lascialo libero, lascialo libero. Saranno già andati.
1: E tu pensati libero, chiaramente.
0: Pensati libero. Poi, chiudendo la polemica di prima,
3: allora Sandro c'ha ragione, mi devi perdonare, non avevo sentito tutto il periodo.
1: Ho rispiegato apposta.
3: E ho anche un'esperienza riguardo. Cioè, stava uno un giorno a un concerto che praticamente era come se dovesse marcare il territorio. Chiunque stesse evocando, lui doveva evocare più forte e fargli male. C'è un amico con una costola incrinata a colpa sua. Però se siamo messi in 4 e 5 l'hanno fatto proprio nero. Sandro Canori come vannacci.
0: No, no, ecco, no. Vedi
1: vabbè, però l'ho vista arrivare questa, e quindi ho spiegato prima che arrivasse questo messaggio tutte le cose che andavano spiegate. Questo messaggio è arrivato prima.
0: Pensa, okay,
1: quindi... E poi sta scherzando palesemente, perché si sente la voce che sta ridendo.
0: Sta ridendo.
1: Tra l'altro, se volete, questo chiediamo a voi, facciamo come i Twitcher. Se volete sentirmi parlare, se volete il mio approfondimento su vannacci,
0: Sandro Canori.
1: Ma dobbiamo arrivare a 30 abbonamenti sul canale Twitch. No, sto scherzando.
0: 30 follower per il canale tuo, scusami. Sandro, stai cambiando così tanto che mo fai le marchette perché pro Radio Rock. Perché siamo i Twitch.
1: Ho fatto la parodia dei streamer.
0: Certo.
1: Però non è in male l'idea tua, perché non ci avevo pensato.
0: Vedi?
1: 100 follower e vi dico
0: cosa penso della remigrazione.
1: Ma che gliene frega.
0: Guarda, hanno dei gusti strani,
1: seguitemi,
0: ce l'hanno dimostrato voi volte.
1: Seguitemi a prescindere. Se mi avete voluto bene o anche male in questi 5 anni, quindi per vedere dove arriverò e se morirò giovane, comunque in entrambi i casi sarebbe una gioia.
0: Avrà successo, darà gioia a chi se morirà invece, vedi un po'. E poi c'è chi ci racconta cose belle.
4: Battesimo del Pogo, 16 anni, sì. 2000, Gods of Metal, Slayer.
1: Oh.
4: Partita Raining Blood, ho puntato il più grosso che c'era in mezzo al pit.
0: Bello.
4: Preso la rincorsa, gli ho dato una spallata, lui era girato di schiena, non si è mosso di un centimetro, io a terra, mi ha alzato e mi ha dato una pacca sulla schiena per l'impegno.
0: Bello.
4: Il mio primo poco.
1: Bellissimo. Vedi, in questo caso tu hai puntato una persona, ma l'hai puntata onestamente, come non facendo finta, e poi gli hai dato una spallata, non è che gli hai dato un cazzotto in testa da dietro, cioè quella è la discriminante.
0: Questo è il poco che vogliamo. Bravo Piero.
1: Beh, poi c'aveva 17 anni ed era il primo poco, no?
0: 16, ecco. Sì, insomma, 16.
1: Quindi c'hai anche, sei anche, pure fosse che hai sgravato, non, è, non lo penso, però pure fosse, sei giustificato dall'età. Questi che si piano a cazzotti in testa sono tutti adulti, grossi e vaccinati, non sono ragazzini dei 15 anni al primo,
0: capito,
1: poco,
0: sì.
1: È un po' diverso.
0: Sai, se dovessimo immaginare Paolonia Zumo ai concerti per la stragrande maggioranza della sua vita, se avete visto Hasbin Hotel, praticamente è la maggiordomessa, come si dice, la camerieretta piccolina, super sadica, che ama tutto ciò che è budella e violenza, felice però di tutta questa cosa. Quindi anche io nella mia vita ho vissuto vari screzzi nel poco, anche no, dai grossi metallari con le toppe dei Metallica sulle loro giacche di jeans, perché vedono la ragazzetta piccola. E la cosa più bella è che loro non hanno mai pensato al fatto che a me prendere le botte nel poco piaceva tantissimo.
1: Tra l'altro, adesso che ci ho ripensato, adesso che ricordo bene, ma non ne possiamo parlare perché anche chi se ne frega, un concerto a Villada di Caparezza, in cui si è appogato fortissimo perché erano i dischi in cui lui suonava più duro e quindi era pieno dei metallari,
0: certo,
1: proprio pieno dei metallari. E io, adesso che ci penso, sono stato approcciato da un omosessuale che prima mi ha preso male a spallate e ci siamo sfidati a colpi di spallate. Quando poi è finito tutto, è andato lì, è venuto lì a ringraziarmi per aver giocato con lui, e poi mi invitò, capito, a un post serata. Quindi vedi come ricollego adesso
0: questo
1: tutto.
0: Questo è a perfect circle.
1: Esatto, vedi, ci ho avuto un flash adesso che questo ragazzo ha parlato di due messaggi finali.
0: Cose,
1: sì. Sia questa spada, sia questi che poi gli hanno menato un 4. Io pure, perché mi alleai con i miei amici, perché questo qua era grosso e ci stava a fare un culo così. E quindi abbiamo dovuto rispondere. E poi a fine serata è venuto lì a farmi i complimenti e ci invitò al post serata.
0: Che cosa
1: incredibile. Con sguardo languido. Quindi vedi che quello che ho detto
0: è la verità. Sandro Canori, non è colpa sua se sa le cose.

0: sentiamo molto meglio dopo aver urlato con il Limp Bizkit di Faith. Mamma mia, arrivano delle battute bruttissime sul tuo ricordo del concerto in cui appunto tutto il cerchio si chiude e ci rendiamo conto che forse tutta quella violenza inappropriata è solo una richiesta di contatto umano in più, Sandro.
1: Non umano, però va bene.
0: Beh, è come dire... anche la sessualità è un contatto umano, cioè, tra persone.
1: Sì, sì, ma lui non voleva parlare.
0: Certo, infatti, vabbè, la battuta è il flash che ha avuto Sandro è che gli ha bruciato il come tipo memoria muscolare, no, insinuando che poi la serata è finita. Che budum, no?
1: Anzi, il flash ce l'ho avuto perché i racconti degli ascoltatori mi hanno fatto ricordare di questo Thanos, perché era tarchiato, pelato, violentissimo e ineluttabile, chiaramente, e quindi ci siamo dovuti alleare e io buttai le scarpe, tra l'altro.
0: Buttai le scarpe in che... Ah, perché...
1: Dilaniate, ovviamente.
0: Che bello, ma fantastico. Io, la mia volta preferita, un po' di volte l'ho raccontata, però è così

0: Piafia, Fire Inside, gruppo che mi piaceva già tantissimo, avevo 16 anni, mi sono saltati uno a destra, uno a sinistra in combo, quindi in una maniera per forza, cioè non era poco, era saltiamo e appoggiamoci sulle spalle di lei ed entrambi siamo grossi come un orso, e quindi sono finita sulle ginocchia, ho riso, mi sono rialzata e ho continuato, e per poi vedere la gente, nel senso cadi in ginocchio, ti rialzi, che ne sai, chi se ne frega,
1: cioè la
0: era il mio
1: d'accordo.
0: Brano preferito, non avevo neanche lo spazio mnemonico di capire cosa stesse succedendo,
1: quello va
0: no?
1: Bene, un altro discorso, però cazzo, poi... tu vedi una ragazzina di 16 anni e gli appoggi sopra così e quella casca, cioè sei uno stronzo, dai,
0: sì,
1: su,
0: però appunto come dicevo
1: bisogna darsi una regolata, anche perché per far sì che tutto vada per il meglio senza che nessuno ce la ci rimane, un minimo di responsabilità sociale ognuno di noi ce la deve avere, se no vale tutto.
0: Sì, ma infatti poi per fortuna suppongo che qualcuno intorno abbia aiutato
1: punito,
0: quantomeno ad alzare, no, punito no, ma sì, penso insomma il karma, il buon caos qualcosa gli avrà fatto, ma io in realtà mi sono divertita tantissimo in quel momento, non me ne fregava niente perché poi appunto c'era la mia canzone preferita. Solo che dopo un po' passata la mia canzone preferita, quindi passata anche la mia euforia, sono riuscita a notare gli sguardi strani della gente,
1: cioè?
0: E mi guardavano, e poi dopo un po' no, ho detto boh,
1: sanguinata.
0: Mi sono toccata la faccia, sanguinava, ho guardato la mano, sono uscita dal fuoco, sono andata in infermeria e mi sono resa conto di quello che era successo, ma nella mia testa rimaneva comunque molto divertente anche l'infermiere. Beh, che pensava di mettermi il cicatrene senza togliermi i sassi dalle ferite, perché nelle ginocchia avevo i sassi, ho fatto
1: certo.
0: Signore infermiere, forse te lo spiego, se me li levi prima ho possibilità di non morire di tetano o qualcosa del genere, però capito, per me questo è un bel ricordo di quegli anni di pogo così romantici, ora che la gente non sa pogare più. Quei versi invece che sembravano un'invocazione demoniaca che ho fatto poco fa era per dire questa canzone qui dei Daft Punk. E come detto, si chiama Technologic. Print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. Technologic. Technologic.

0: Ci poteva stare in mezzo anche un adjourn it, come la novità che ce l'ha ricordata questa Technologic Daft Punk. C'è chi dice: uno dei miei più grandi rimpianti sarà quello di non aver mai visto un live dei Daft Punk. Mannaggia, mannaggia. Ma devo dire di essere contenta.
1: Faranno una reunion, dai.
0: Devo dire di essere contenta di essere finita in queste sonorità, perché galvanizzano l'arrivo della prossima mezz'ora, ora chissà, di Ma Rumore, cioè l'ultima. Dopo che Sandro ci saluterà, saranno con noi di nuovo. E non so se vi ricordate, io li chiamo gli Zebra, ma il nome completo sarebbe Zebra.sys, come system. Sono stati da noi qualche mese fa e abbiamo sentito il demonio che producono. Adesso è uscito tutto il disco, quindi ce ne parleranno tra poco, dopo il break. E come dicevo, queste sono

0: ospita. Sono piuttosto coadiuvanti, caro Sandro Canori, che purtroppo esatto. Ciao.
1: Ciao, ci vediamo.
0: Forse tardi. Ciao.
1: Ci vediamo
0: domani.
1: Domani? Chi lo sa, boh, capiamo.
0: Vabbè, domani è un martedì, una settimana particolare questa, eh? Arriveranno settimane particolari anche per noi di Marrumore, ma pian pianino, una cosa alla volta. Intanto, Chemical Brothers con Galvanize fino alla pausa, poi dopo, al rientro, non sarò più solo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ti senti cintura nera in sicurezza stradale? Sei esperto in guida sicura come lo sei su Rock? Ascolta Radio Rock. Trova i nostri inviati martedì 16 giugno all'ingresso dell'Università La Sapienza di Roma a Piazzale Aldomoro dalle 10 alle 12 e scopri se lo sei veramente. Radio Rock ti darà un simpatico e utile omaggio dedicato.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, Open Weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 23 minuti di questo lunedì 15 giugno, entriamo nell'ultima ora di Malrumore per questa sera. Ho dato apertura alle mie doti di mandriano, sono riuscita ad andare in giro per gli studi di Radio Rock, la nostra sede, e recuperare le zebre che tra poco saranno qui ai nostri microfoni. Ho fatto anche una mini selezione musicale per adattare questa mezz'ora d'ascolto del loro primo disco, ne avevamo parlato mesi fa, adesso è arrivato, possiamo ascoltarlo. E guarda un po', il caos che finalmente smette di darci bastonate dice: va bene Paolonia, mi piace questo sound, continuiamo così. E quindi cala un asso, in questo caso quello dei Prodigy di Spitfire. Radio Rock, back in time.

0: Volete dirmi che Radio Rock non è la miglior srotolatrice di tappeti rossi per dare il benvenuto ai nostri ospiti? In questo caso ben ritrovati. L'altra volta li abbiamo trovati mascherati e sotto il nome di Zebra A e Zebra B. Quest'oggi ci sono delle evoluzioni, non solo il disco uscito Shut Down Your System, ma i Zebra.sis tornano smascherati nelle persone di Eugenio e Paolo. Ben ritrovati, ragazzi.
1: Buonasera, buonasera. Hello a tutti gli amici di Malrumore. Buonasera, Paolonia.
0: È bello avervi conosciuto praticamente per caso un annetto fa, perché se il calendario dà torto, spesso lo fa. È stato più o meno un incontro casuale in cui vi ho visto suonare dal vivo a Emergenze. Effettivamente quella serata voi l'avete vinta.
1: E tu ci hai anche votato.
0: Sono stata contenta perché, come dicevamo, io di solito punto a delle cose e quelle cose crollano e quindi non è bello. Funziona nello sport, ma è successo anche in altre occasioni che mi hanno vista giù.
1: Hai visto anche Hamilton ha vinto,
0: maledetto, minore idea. Esatto, è stato bellissimo. Non ho un grande amore per questo signore e quindi come hanno notato le persone nelle storie di oggi, e anche il povero Sandro Canori a cui ho strappato i giornali. Ma va bene, non parleremo di Formula 1 perché siamo qui per parlare di un sacco di buona musica. L'ultima volta, l'altra più grande differenza è che qualche mese fa, quando ci siamo ritrovati insieme per la prima volta, abbiamo chiacchierato molto e c'era ancora molto poco da ascoltare. Abbiamo ascoltato, c'è stata l'invocazione del demonio, quindi quello che più ci piace qui a Malrumore. Tutti e tutti super contenti, e oggi quasi il contrario.
1: Oggi abbiamo tanta roba al fuoco.
0: Abbiamo un sacco di tracce: Wild Night, Catch Me, Drop the Bomb, Control Z, che un po' forse vi dovrebbe ricordare qualcosa, Zebra, Giant Squid, Mayday, Jailbreak, Control Z, Techno Remix. Quindi un bel pacchetto di tracce che compone questo Shut Down Your System, disco d'esordio per Zebra.sis, che è un duo, sono qui entrambi.
1: Siamo tutti qui.
0: Che hanno un bellissimo merch, è evidente se ci state seguendo su Radio Rock TV, ma per chi si fosse perso le puntate precedenti, e comunque la gente è sempre molto distratta di questi tempi, chi sono gli Zebra?
2: Chi sono? Zebra sono Eugenio e Paolo, come hai detto tu, sono due gran curiosoni che hanno deciso di fare questo progetto pazzissimo di fronte a una grande bottiglia di genziana, foriera di ispirazione.
1: Non invitiamo gli amici ascoltatori a consumare alcol,
0: cioè responsabilmente si dice. Cioè, se si può giocare responsabilmente, se me lo può dire la televisione di Stato, io posso dire: se volete dei processi creativi con l'agenziana, fate attenzione, ma ite.
1: Don't drink and drive, but drink and play.
2: Però posso dire che abbiamo bevuto molto responsabilmente in questo caso.
0: E con anche dei grandissimi effetti, esatto. La creazione e produzione di un intero disco. Ed è molto bello tutto questo, perché comunque, per quanto la cosa che mi ha stupito di più è stato proprio questo: quando vi ho conosciuto ho trovato un progetto definito, chiaro, che mi chiedevo come potesse essere emergente, perché c'erano già una serie di pensieri che magari un musicista agli esordi pensa a fare la musica, magari quella musica non è ancora ben definita. Voi avevate uno stile, un'apparenza, una modalità, un sound super chiari e definiti. Qual è il percorso che vi porta a creare gli Zebra, e quale c'è il mondo prima e il mondo adesso?
1: In realtà noi ci conosciamo da qualche annetto, io e Eugenio, e suonavamo già insieme in qualche tributo, insomma serate varie, quindi noi in testa l'esperienza ce l'abbiamo, solo che a un certo punto le nostre follie si sono congiunte e abbiamo deciso di creare qualcosa che già nelle nostre teste era definito, quindi ci è voluto pochissimo per metterlo in atto, quindi con tutte le sue follie.
2: Ma poi la parola follia è quella giusta, perché alla fine questo tipo di musica è venuto fuori perché noi volevamo proprio rilasciare in qualche modo la pressione esterna, cioè quando fuori è troppo io devo esplodere da qualche parte.
0: Esatto. Possibilmente senza fare danni ai prossimi, magari neanche a noi stessi, a volte ci si sbaglia. L'altra volta ci ricordano gli ascoltatori, quelli attenti, che avete glitchato il sistema. Abbiamo anche il video, a un certo punto si è spento tutto, un casino, e quindi dicono: vedessero un po' che devono fare questa volta. Intanto prendiamo ancora un po' di tempo con la nostra novità e poi ci tufferemo in questo, e poi appunto avete glitchato Malrumore, ci ho pensato adesso, cioè avete glitchato Malrumore e l'album si chiama Shut Down Your System, cioè ve l'ho data io l'ispirazione per il titolo. Vabbè, tra poco ne parliamo, intanto la novità di Ice Age. Brand new music right here.

0: nostri tra le novità di Radio Rock dello scorso venerdì, Ice Age The Week. Qui siamo in ambito post-punk danese, invece qua nello studio di Malrumore siamo, c'è anche qualcosa che porta al post-punk. Siamo in compagnia degli Zebra Sisters. Stiamo per tuffarci in questo disco che riassume un po' l'ultima volta che siamo stati insieme, appunto Shut Down Your System.
1: E poi non so se ci ha fatto caso, è l'acronimo di SYS.
0: Oh mio signore. Io sto impazzendo perché anche fuori onda stavamo già parlando di un sacco di cose. Voi non abbiamo ancora detto una parola su questo disco. Mi state parlando della malattia mentale che sta infilandosi nella vostra già nuova produzione?
2: Sì.
0: Dimmi.
1: Noi non sappiamo stare fermi neanche 20 secondi. Okay. Quindi appena abbiamo pubblicato il disco già stavamo lavorando. Abbiamo già 5-6 pezzi in cantiere, quindi...
0: La cosa che si percepisce di più, secondo me, è che vi fomentate veramente tanto a fare quello che fate con gli Zebra.
2: Ma hai dovuto alzare il microfono.
0: Esatto. si metteva talmente dritto per parlare che andava fuori asse dal microfono. Va bene, dai, parliamo quindi di questo disco. Quando ci siamo trovati abbiamo sentito Control Z, giusto? E basta. E poi, da lì, come andiamo avanti? Quali sono poi i tasselli?
1: In realtà... gli altri pezzi c'erano, erano già definiti, li suonavamo dal vivo, solo che abbiamo deciso di far uscire un singolo, poi un altro singolo che è stato Jailbreak, e poi a un certo punto era ora di liberare la bestia, insomma.
2: Esatto,
1: la bestia.
0: È chiaro che nel vostro progetto il concetto di cortocircuito, eccolo, ce l'abbiamo davanti, dietro, nel suono, nell'immagine, che cosa troviamo di quella che è la vostra, chiamiamola ideologia, anche se è una parola la vostra, il vostro humus, come lo vogliamo, il vostro muschio sottobosco. Cosa troviamo dentro questo disco?
2: Troviamo un percorso, perché alla fine questo disco noi lo percepiamo come un viaggio. Noi partiamo da Wild Night, che è il primo brano, ed è il momento in cui uno si ritrova all'interno della savana.
0: Ok.
2: Una notte selvaggia in cui il giorno è tramontato, quindi tutte le pressioni giornaliere stanno un attimo rilasciando.
0: Cooling down.
2: Esatto.
1: Però capisce che non c'è un vero cool down, perché c'è qualcosa che non va.
0: Esatto. Sì, non fai in tempo a dire, ah, finalmente fa fresco, ma...
1: c'è qualcosa che mi prude nell'animo.
2: Esatto, senti di essere comunque rincorso. E quindi parte Catch Me, okay, che è il secondo brano.
0: Giusto.
2: Da lì poi c'è, comunque a un certo punto c'è l'esigenza di... cioè, in qualche modo devo difendermi da questa rincorsa, quindi devo sganciare questa bomba, drop the bomb. Poi... sganciando la bomba distruggi tutto, quindi fai un control Z pazzesco.
0: Certo.
2: E quindi torni giù.
0: Ok.
2: E poi?
1: Poi c'è l'inno.
2: Esatto.
1: Giusto?
0: E poi
1: oddio,
0: c'è...
1: no. Pensavo fosse un discorso preparato, era pazzesco. Ero interessatissimo.
2: Non sapeva neanche lui come finiva.
0: In che senso? Poi c'è l'inno.
2: Dopo
0: poi...
2: ti scopri di essere una zebra, quindi c'è Zebras, il nostro inno.
0: Quindi è che è il brano, poi, diciamo, identificativo, sì, del personaggio, sì, proprio, che stiamo seguendo.
1: Sì. Proprio l'inno. E poi c'è la discesa negli
0: calamaro
1: abissi.
0: Calamaro gigante.
2: Esatto.
0: Giant squid.
1: C'è una discesa negli abissi. Il nostro calamaro gigante in realtà è il nostro mostro interiore. Quindi
0: yuhu!
1: Esatto.
0: E quindi scendiamo giù a fargli delle carezzine.
1: Esatto. Ma più che altro a farci abbracciare. Non è più visto come una creatura brutta da cui difenderci, ma... ogni tanto abbracciare il proprio demone interiore.
0: Su questo costole che vi sto mostrando c'è scritto nella grafia del mio scrittore preferito, la frase preferita del mio libro preferito, che è un mostro, non è un mostro se non ti fa paura. Quindi siamo sempre nel luogo giusto, al posto giusto. E poi arriviamo a Mayday e qui ci fermiamo, perché vi abbiamo raccontato la storia fino a qua. Quindi questo sarebbe il capitolo successivo ed è anche il primo brano che ascoltiamo in questa sera qui a Malrumore. Tratto da dirige l'orchestra Beppe Vessicchio, vestito da Paolo Agnazzumo, Shut Down Your System, disco d'esordio dei Zebra Sis, lo ascoltiamo tutto. Questo è Mayday.

0: Mayday, Mayday, I'm not okay. O anche...
1: Aiuto!
0: Vero?
2: Sì, tipo...
1: Aiuto!
0: Proprio lui, povero Slig. Vedevo durante, per chi insomma conosce...
2: Anche lo stesso effetto della voce mia, comunque.
0: È incredibile, esatto, cioè è stata una cosa incredibile. Chi conosce questo programma sa che ogni tanto c'è questa cosa di Abe's Odyssey, Abe's Exodus che arriva e io vedevo tutti gli Slig correre in giro con questa... Mayday, aiuto, aiuto. Siamo alla traccia numero 7, abbiamo aperto qui questo Shut Down Your System, Zebra.sis con noi in questo marrumore. Vi abbiamo raccontato la storia fino al Giant Squid, quindi la traccia precedente, c'è chi addirittura si è commosso con la storia del mostro da accarezzare, delle profondità dell'abisso. Poi, come sempre, arrivano suoni onomatopeici, quindi per voi oggi uno sbra. Grande apprezzamento qui a Marrumore. Mi ricordano i Combi Christ. È vero, fuori onda dicevo proprio: ma perché la gente fa folk se può fare cose come queste? È una bella...
2: E io ho risposto perché sennò le feste della birra non c'è niente da ascoltare.
0: Esatto, cioè comunque la festa della birra effettivamente forse non mi ti rilassi bene con queste cose. Cioè luogo è luogo, modo è modo. Quindi questa Mayday a che punto della storia è? E che cosa descrive? Cioè,
2: tu sei l'addetto alle storie.
0: Esatto.
3: Mamma mia, l'addetto alle storie sono io.
0: Capito? Eravamo negli abissi, abbiamo scoperto la nostra parte, no, dentro, buia, cupa, ma siamo fatti abbracciare, abbiamo fatto anche il nostro bel piantino.
3: Esatto. E poi spicchiamo il volo. Però questo volo è un volo un po' malato, perché è un Mayday, Mayday, I'm not okay.
0: Esatto.
3: Quindi non c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che glitcha. E in realtà è un brano che è nato da un'idea, è stata la frase cardine da cui è partito tutto,
0: cioè?
3: Tu metti il casco dentro al bauletto, no, non ci siamo, non va bene, devo rilasciare in qualche modo. E l'immaginario nostro è stato subito dentro un aeroplano in avaria.
0: Ok.
3: Per farsela prendere bene,
0: sì,
3: capito?
0: Sì, sì, sì, certo. E via. Allora, di cosa potremmo parlare oggi? Una avaria mentre siamo in volo.
2: Ma sì, una cosa leggera, insomma.
3: Esatto.
0: Molto bello. Scusate, dovevo aprire il citofono, perché qua siamo un sacco di... Aprire il citofono, l'ho aperto, adesso lo rimonto anche. E quindi, insomma, si chiede aiuto. Ma a chi si chiede aiuto?
3: A se stessi.
0: Dove si trova l'aiuto?
2: C'è una torre di controllo, ma la torre di controllo non risponde perché è dentro di noi, quindi...
0: È rotta. Io, ecco, vedi, arrivate a fagiolo. Mi avete portato la metafora perfetta per descrivere come sto. Bello tutto, so gli aeroplani, lo sappiamo dove stanno, i problemi, tutto. Ma se non funziona la torre di controllo, tutto il sistema...
2: Non risponde alle domande, non risponde niente. Poi i video che mettiamo, i visual dal vivo, c'è proprio una cabina di pilotaggio che con luci rosse precipita, eccetera. Quindi
0: mamma mia, che cosa
2: siamo noi che precipitiamo nell'abisso.
0: E certo, mentre noi continuiamo a chiacchierare, tra poco andiamo verso il break con un altro brano. Dove vi trovano, dove vi seguono nel frattempo per imparare un po' meglio chi siete e cosa fate?
2: Allora, ci potete trovare su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube pure.
0: Vabbè, sì, volendo, YouTube, anche dicono di sì.
2: Esiste ancora YouTube, credo.
0: Pilotaio ha detto sì.
2: Zebra.sys.
0: Manca qualcosa.
3: Sì, presto apriremo un canale OnlyFans.
0: Ah, vabbè, ok. Vabbè, presto, insomma.
2: Eugenio aprirà perché Eugenio è il più bello di tutti.
3: Ah, ecco, grazie.
0: Allora, adesso noi andiamo verso il break. Dovete ricordarmi però tre cose dopo. Uno, vorrei parlare della produzione di questo disco, di come vi scambiate o mischiate i compiti nella produzione della vostra musica, dei caschi, di quella che è l'estetica degli Zebra e non so con che brano vogliamo andare al break. Con che brano vogliamo andare al break?
2: Wild Night.
3: Quindi,
2: il nostro inizio del viaggio.
0: Esatto, stiamo precipitando. Però a un certo punto, cioè, vi ricordate quella sorta di sensazione che forse è arrivato il refrigerio, forse è arrivato la calma della sera che rinfresca il deserto. E invece, no? Come sempre, invece. Zebra.sys, Wild Night, fino al break.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Radio Rock e Arci Roma Incontra il Mondo presentano
4: Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano.
3: Venerdì 19 giugno.
4: Lo storico artista torna sul palco con un progetto inedito dal suono diretto e potente, insieme a Donato Stolfi, per presentare dal vivo le canzoni del nuovo album Voce e Batteria, uscito lo scorso aprile, insieme al meglio del proprio repertorio. Inizio live ore 22:30. Ingresso gratuito con tessera Arci, ritirabile anche in loco, previa registrazione online. Per informazioni arciroma.it/festival. Venerdì 19 giugno, Frankie I Energy MC in concerto al Parco delle Valli, Arena Rino Gaetano, Via delle Valli 171, Roma.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
8: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
13: Torniamo in diretta per questo che è l'ultimo spicchio di Malrumore. Sono le 20:35 minuti e ancora per un po' con noi Zebra.Sis. Ma intanto torniamo indietro nel tempo. Anche qua secondo me l'ascolto non è stato scelto a caso. Garbage, Cherry Lips.

0: Phillips, Garbage Pearl, appunto. E dicevo, secondo me non troppo sbagliato anche in questo caso come abbinamento, tornare in diretta insieme agli Zebra, appunto, Sis, con questo brano, perché è un brano dei Garbage dove sì, senti il loro suono un po' ammorbidito, ma trovi altre cose, trovi chiaramente il divertimento, senti una sorta di sorriso o nell'esposizione in questo caso, ma proprio nel testo c'è una sorta di provocazione. E anche se i brani, insomma, che abbiamo sentito finora estratti da questo vostro primo disco sono state delle belle brande, la narrazione è molteplice. Quella che vi stiamo facendo in questa ultima ora di Malrumore, seguendo un po' la storia track by track, un po' quello che facciamo ascoltando questo mischione incredibile. Perché qualcuno al 3899-106-600 diceva Mariah Carey, secondo me pensando a Whitney Houston, perché I Wanna Feel the Heat, effettivamente sentivamo qualcosa del genere, anche se, perdonatemi, con una voce un po' diversa, all'interno di Wild Night, il brano che apre tutto il disco. Ma io sono rimasta prima del break con un po' di domande, a partire dal processo di produzione di questo disco e di quelli che sono stati i vostri ruoli. Ecco, vedo facce preoccupate.
1: Molto. Perché... è difficile definirlo, ecco.
0: Io sto diventando matta più di quanto io non già sia, perché magari fuori onda dico è il testo di questa canzone e mi risponde uno e quindi dico vabbè, allora l'ha scritto lui, no, l'ha scritto lei. Quindi si mischiano le parti. Come vi suddividete le mansioni?
1: Non ce le suddividiamo. Ah. Cioè in realtà chi fa prima una cosa l'ha fatta lui
2: e poi parte la gara. Parte la gara.
1: Sì, okay. Vabbè, quelle posteriori, però comunque diciamo il processo creativo, sia di scrittura dei testi che di arrangiamento eccetera, parte in simbiosi, finisce in simbiosi, quindi è difficile compartimentare uno dei processi.
2: Insomma. Faccio un esempio,
1: questa parola, compartimentare.
2: Mamma mia, sì, oggi parla bene, oggi parla
1: Scusate.
0: Bene. Avete studiato, siete anche più aperti dell'ultima volta che, sì, che siamo stati qua.
1: Abbiamo il casco.
2: Abbiamo più ossigeno.
0: È vero, non potevate respirare. Dicevi, scusa.
2: No, il processo creativo può partire veramente da qualsiasi cosa, da un qualcosa letto sul libro, una frase, una parola che ti si aggancia alla testa, un concetto, a un suono che senti, può essere anche il camion della monnezza che passa sotto casa.
1: A una mossa di scacchi.
2: Esatto. Wow. Quanto è nerd, mamma mia.
0: E questo è, si capisce, cioè il fatto che si attinga veramente a tantissima roba è perfetto. Però poi forse voglio sapere il segreto dell'alchimista, cioè tutti questi stimoli che diventano input, come vengono processati per diventare output, anche solo se non in generale per questo disco, per Shut Down Your System?
1: In realtà si crea una specie di alchimia quasi malata, perché purtroppo, non lo so, purtroppo per fortuna siamo sempre d'accordo sulle cose. Bello. Cioè è difficile che uno dei due dica sta cosa non mi piace,
0: meno chitarra, più chitarra, bassa qui, leva.
1: Alla fine dico, sai che forse c'hai ragione, è sempre così, finisce.
2: Se posso proprio, proviamo un po' a schematizzare la parte più ritmica, magari la seguo più io inizialmente, ma poi dopo interviene lui, poi dopo io faccio dei layer sopra. Anche per esempio magari dei loop con l'arpeggiatore li posso fare io, ma in realtà è più terreno suo.
0: Ok.
2: La voce magari abbozzo io una linea vocale, perché ho in mente la frase con la linea melodica. Zebra è nata così, con, sì, quella frase proprio bam in testa, certo. E poi dopo lui però l'ha articolata completandola.
0: Quanto è bello in questo caso, perché spesso quando parliamo di musica c'è il possesso, no? Anche quando parliamo di featuring oppure di cover oppure come ti sei sentito, in questo caso quanto è bello che nel procedimento artistico ci possa essere una sorta di level up, dove io faccio una cosa che magari so non essere il mio, ma la faccio proprio libero nella mia ispirazione, nella mia organicità, sapendo che l'altra persona con cui faccio questa cosa poi saprà leggere e ampliare con quella che magari invece è la sua capacità più tecnica. Certo. Anche sempre di sentire simile, quindi magari tu capisci quello che intende lui capisce quello che intendi te, ma poi hai, cioè è veramente alchimia, non ho usato una parola a caso.
1: Sì, è vero, è proprio alchimia, anche perché almeno per quanto mi riguarda non riesco a ricordarmi questo pezzo è nato da lui o nato da me. Spesso molte cose si fondono, il confine è talmente sottile che io personalmente non lo riesco a definire a volte. Però invece spesso, ad esempio, parlavamo dei pezzi nuovi, no?
0: Sì.
1: Ci siamo visti una sera dopo il tennis, vabbè. Cioè, a casa mia.
2: È un'altra tradizione.
0: Giocare a tennis.
2: Sì.
0: Incredibile.
1: E vabbè, questo ve lo racconto.
2: Ho capito.
1: E poi ci siamo visti e sono nati già 5-6 embrioni di brani nuovi.
0: Incredibile.
1: Quindi così, senza ok, questo fatto, passiamo al prossimo, cioè così. Invece il tennis spesso lo usiamo anche per prendere le decisioni. Quando capita di non essere totalmente d'accordo su una cosa, ce la giochiamo a tennis.
0: Campo, ma c'è una perfezione di intenti che non so se è perché si sposa la forma del mio cervello o se è veramente così perfetta. Tra poco ascolteremo qualcos'altro dal disco d'esordio degli Zebra.Sister, Shut Down Your System, pubblicato per Live Music e Sony Music proprio l'altro giorno, il 12 giugno, quindi insomma accattateville, tra poco capiamo anche dove e come poterlo ascoltare. Ma a proposito di alchimia, anche lui ne sa qualcosa, Jack White. Brand new music right here.

0: le nostre novità Dollar Bill. E anche qua ragazzi, il cash ci vuole bene, non ci allontaniamo molto, perché intanto Give Me Your Hand, andiamo a fare cose insieme. Manie del controllo, You Can't Control Me If You Don't Know Me, sempre a parlare del mostro interiore, che è quello in cui in realtà vogliamo tuffarci adesso. Quindi parlando ancora un po' con gli Zebra.Sis, prima di ascoltare Giant Squid, perché ve ne abbiamo parlato troppo e perché secondo me è veramente molto bella. Dicevamo, tra le altre cose in sospese prima del break, i caschi che l'altra volta avete portato qui, che portate nel vostro live, non li vedo.
1: Non li vedi per ora, perché è in realtà è una scusa per farci rinvitare quando ce li avremo.
0: Esatto, come se ne servisse il bisogno. Credo che testimoni alla mano, sono una persona entusiasta, non così tanto. Ok.
1: Sono in fase di ultimazione, diciamo, quindi c'è il nostro amico Andrea che si occupa dei nostri prop.
0: Ok, grande Andrea.
1: Ci sta ultimando i caschi, che hanno una novità rispetto alla versione precedente, ovvero abbiamo la bocca libera.
0: Potete respirare.
1: Possiamo respirare. Sì. Possiamo cantare senza che il microfono inneschi dentro.
0: Cose strane, certo, sì.
1: E
0: fa parte di quello che gli Zebra portano sul palco, che già sì, nella versione che ho visto io, molto cruda, nuda e semplice, erano una roba pazzesca. Fuori onda mi spiegavate che i vostri live adesso stanno assumendo una dimensione
2: totale.
1: Sì, a 360. Non lo so, non ancora 360. Però.
0: Beh, guarda, se continuate così, mannaggia la miseriaccia. Che cos'è il live adesso?
1: Io ho telefonato alla sfera di Las Vegas, ancora non mi hanno risposto. Però
0: non hanno ancora suonato i Tool, quindi piano e per piacere, ok?
1: Apriamo.
0: Beh, oh mio Dio, va bene, abbiamo manifestato. Signori, abbiamo manifestato. Chissà il caos se ci ascolta. Però com'è questo live? Convinciamo i signori di Las Vegas, che è a Las Vegas, allora, la sfera, o Los Angeles? Perché io le confondo sempre.
2: Las Vegas.
0: Dove c'è una sfera, noi andremo.
2: È totalmente immersivo. Noi praticamente puntiamo a creare una scatola nera, e quindi
1: a proposito di My Day, dici?
2: Esatto, esattamente. Bravo, bello, bravo.
0: Non ci avevo pensato.
2: Esatto. E qual è il posto migliore del mondo? È una sala cinematografica per fare questo. E noi vogliamo abbattere il tema del palco. Cioè, noi, il nostro live nasce per essere concepito dentro uno spazio chiuso cinematografico, e noi non parliamo. Cioè, tu entri dentro, ti siedi, e poi per 45 minuti, 50, quanto vorremo, ti racconteremo una storia, che è la storia del disco che ti abbiamo raccontato oggi, con qualche evoluzione ovviamente, perché
0: certo,
2: non ci basta mai.
0: Figurati. E quindi l'esperienza è visiva, esperienziale.
2: Esatto.
0: C'è tantissimo di David Lynch in questa cosa, che è l'ultimo tassello che mi mancava. Credo di aver fondato una nuova religione. Parlando di mostri, tornando all'ascolto di questo disco, che magari qualcuno si è sintonizzato solo adesso, è la traccia numero 6, si chiama Giant Squid. Loro ci portano negli abissi e sono gli Zebra.

0: della violenza fisica, dover fare questa cosa e rientrare sopra questa giant squid dagli zebra.sis, definita come il loro brano più melodico, più tranquillo, più ballad.
1: Nostra ballad d'amore.
0: Ma è vero che è una canzone d'amore, l'abbiamo spiegato, il mostro interiore, comunque, cioè, però in qualche modo lo è. Però dai, cioè, quanto demonio esiste anche in questo?
1: Non so, non riusciamo a fare una cosa tranquilla. Ovviamente parliamo di un demonio, di un demone interiore, come...
0: Cioè, dici, come Paolonia, che cosa vuoi? Possiamo dei petali?
1: Fare. Possiamo fare Whitney Houston?
0: Esatto. Mamma mia, tra l'altro l'ascoltatore di prima diceva che era proprio una canzone di Mariah Carey, quindi abbiamo anche quel riferimento. Comunque, prima di salutarci con il brano che chiude, tra virgolette, nel senso che al nono posto abbiamo anche Control Z nella versione spinta techno, ti uccido con le basse, nonché la versione normale sia molto più delicata, l'album vero e proprio, il concetto, si chiude con Jailbreak, ma appunto tutto questo dal vivo, abbiamo date, sta arrivando, quindi...
1: sta arrivando, ancora siamo in fase di definizione, noi abbiamo parlato del live come sarà e a breve lanceremo una bombetta sui social, quindi... seguiteci, se vedrete video fatti bene sarà grazie alla nostra Fabiola, insomma, che ci...
0: La ringraziamo che è qui anche lei.
1: Se avesse lasciato i social a noi sarebbe stato un disastro, perché
0: meno male,
1: veramente tremendi, ci ha salvato fortunatamente, però state connessi, state con noi sui social, zebra.sis, zebra.sis, Instagram,
2: S-Y-S,
0: zebra.sis, come system, quel system che dobbiamo shutdownare, quindi shutdown your system, il loro disco d'esordio, già sotto la mia voce è questa, mamma mia, evocazione demoniaca quasi finale, io rimango per un ultimo talk, ma ancora una volta grazie di essere stati qui, zebra.sis.
2: Grazie, grazie.
0: Tornate presto, godetevi la fine del viaggio. Questo è Jailbreak.

0: 'Cause I was born to run and not to obey. Direi un'ottima, degna conclusione di questo malumore del lunedì. Zebra, appunto, Sisp, penultimo brano della playlist che trovate appena pubblicata sul sito radiorock.it. Ma prima di lasciare tutto a Matteo Strano, non possiamo evitare di sapere cosa abbiamo appreso da questo lunedì di malumore.
1: Fatti appresi in questo episodio di malumore: togare non significa menare, non è possibile abbinare mandorle e lubrificante, nel bagno della radio ci fanno vivere zebre. Ciò che apprenderemo domani è ancora avvolto nel caos, ma probabilmente Paolonia morirà per malumore.
0: Probabilmente sì. Ci risentiamo domani sempre 18:21. Lascio tutto quanto al buon Matteo Strano. Bring on the night. Grazie a tutte e tutti. Bacini, rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233. Via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su Murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
8: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock,
8: tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock la serata di Radio Rock.
10: Bring on the night.
9: On Radio Rock.
11: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come è andato il vostro weekend? Anche se ormai sono le 9 e 5 di sera, quindi forse è meglio chiedervi come è andato il vostro lunedì. Di sicuro intanto un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo, pronto anche stasera a vivere le prossime 3 ore di diretta tutti insieme. Partiamo con la playlist. E devo dire che stasera partiamo in una maniera decisamente sbarazzina. Arrivano gli Smash Mouth.
9: Radio Rock, back in time.

Ammetto che soprattutto in tema di musica dal vivo ho ascoltato cose completamente diverse nel corso degli ultimi due giorni, però devo dire di sicuro divertente un inizio di playlist del genere in compagnia degli Smash Mouth e di I'm a Believer, canzone che nella nostra trasmissione era davvero un sacco che non ci capitava né ad ascoltare, e direi sonorità anche giuste per un lunedì 15 di giugno, adesso che sono quasi le 21:10 di sera. Come state, cari amici di Radio Rock? Come al solito a quest'ora, un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo. E anche oggi avremo a disposizione le nostre consuete tre ore da passare fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Musica, come sempre, da scegliere tutti insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it. E possiamo anche vederci attraverso la nostra Radio Rock TV, e di sicuro anche da lì abbiamo modo di chiacchierare e di chattare in diretta. Un grande abbraccio intanto a Sandro, Paolonia e ai loro ottimi ospiti. Insomma, seguivo anch'io con grande interesse l'intervista e la musica che i ragazzi ci hanno appena fatto ascoltare. Noi intanto siamo già pronti per proseguire con la playlist. Ascoltiamo di sicuro qualcosa di un po' più carico e di un po' più aggressivo, visto che nelle ultime settimane sono tornati a farsi sentire anche i Mastodon. Brand new music right here.

fra l'altro, quanto è bello quest'ultimo minuto, minuto e mezzo della canzone dei Mastodon intitolata Your Ghost Again, che prima strizza un minimo l'occhio anche al prog metal, sembra per ascoltare, sembra di ascoltare proprio per 30 secondi addirittura qualcosa degli Opeth, prima di tornare ad ascoltare il riff che insomma caratterizza moltissime delle canzoni di questa grande band. E come detto, la loro nuova proposta è intitolata Your Ghost Again, e devo dire che la GIF, l'immaginetta del fantasmino che ogni tanto ci manda il nostro Fede, sta diventando un'immagine jolly, nel senso che andava benissimo per questa canzone, e ogni tanto la vediamo associata anche alle canzoni dei Ghost. Ma insomma, sappiamo bene che il rock ed il metal sono di sicuro due mondi popolati in gran parte anche da fantasmi. Intanto un grande abbraccio al nostro amico, e prima vi ricordavo che se vi va potete anche guardare Radio Rock e non limitarvi ad ascoltarla, e ci sono davvero un sacco di modi per poterlo fare. Già ricordato il canale su Twitch, lì dovete cercare Radio Rock 106.6, troverete poi un comodo link anche attraverso il nostro sito radiorock.it. mi raccomando, in generale scaricate l'applicazione della radio, anche da lì se vi va potete raggiungere la nostra Radio Rock TV. E poi, parlando potrei dire della televisione quella vera, ci trovate anche sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Probabilmente in questo periodo dell'anno vedrete anche gli speaker di Radio Rock, oltre che chiacchierare con voi, oltre che selezionare un po' di musica, combattere anche con un po' di zanzare, che devo dire soprattutto stasera lo studio è davvero pieno. Ma insomma, tornando a cose decisamente più importanti, questi qui sono i Cure, e visto quello che è successo nel corso del weekend, stasera ce li ascoltiamo in versione dal vivo.

notte come questa, dicono i Cure nel titolo di questa grande canzone, una notte come quella di ieri sera che abbiamo vissuto sotto al palcoscenico di Robert Smith e compagni in quel di Firenze. Mi fa molto piacere vedere che non ero l'unico in questo momento all'ascolto di Radio Rock presente al loro concerto. Saluto Massimo, saluto anche Simona, miei colleghi, come detto, sotto al palco di questa grande band che insomma non ha di sicuro bisogno di nessuna mia presentazione. Un concerto dei Cure, devo dire, che è davvero una garanzia. Band di sicuro ancora in ottima forma e secondo me formazione che insomma riesce a costruire anche le scalette dei suoi concerti davvero in un'ottima maniera, alternando i loro tantissimi classici anche a qualche chicca che ieri sera, devo dire, di sicuro ci ha fatto una bella sorpresa. E cosa magari neanche troppo scontata, almeno secondo me, la seconda parte del concerto è stata anche abbastanza movimentata. Gli ora hanno tirato fuori anche un po' delle loro canzoni più leggere in modo anche da farci divertire un po'. Quello lì era di sicuro lo spettacolo principale che c'è stato ieri a Firenze, ma insomma anche questi signori qui se la sono cavata decisamente bene. Prima dei Cure sul palcoscenico c'erano i Mogwai.

Questo brano è estratto dal bel lavoro dei Mogwai che usciva nel 2025, The Bad Fire, il titolo dell'intero lavoro. Io questa band non l'avevo mai vista dal vivo nel corso della mia vita e di sicuro non sono rimasto deluso. Bell'antipasto per quello che è stato poi il concerto dei The Cure. Saluto con gran piacere anche Paolo attraverso Telegram, anche lui ieri sera a Firenze, ne dice Cure davvero grandi e soprattutto nessun senso di revival, anche perché Songs from a Lost World, l'ultimo disco dei Cure dal quale hanno attinto molto, è un disco notevole, anche se i brani storici sono inevitabili, giustamente chiude il suo messaggio il nostro Paolo. Ma ti dicevo che anch'io ho notato davvero con gran piacere la scaletta. I Cure sono una di quelle band che secondo me di sicuro tiene in grande considerazione, come giusto fare, anche i gusti dei propri fan, e quindi magari quei 4, 5, 6, 7 classici davvero non te li fanno mai né mancare. Ma come giustamente noti, sono state presenti anche diverse canzoni del loro ultimo disco, così come qualche recupero che insomma almeno io non avevo mai visto proporre né a Robert Smith nel corso dei concerti a cui ero riuscito a partecipare. Per l'ultimo giro di questa mezz'ora magari cambiamo un po' stile, ma direi non atmosfera, con una band che nelle ultime settimane sto riascoltando con gran piacere. Questi qui sono i Mercury Rev, che ci porteranno fino alla pausa delle 21:30.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Questo è.
1: Questo è.
0: Bring on the night.
2: Bring on the night.
3: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
4: Iniziamo la nostra seconda mezz'ora e insomma in un modo o nell'altro direi che rimaniamo più o meno in tema. Questi qui sono i Depeche Mode.
2: Radio.

0: di sicuro ieri sera sotto al palcoscenico dei Cure mi è anche capitato ascoltare qualcuno che chiacchierava dei Depeche Mode. Insomma, le due band hanno di sicuro una larga fetta di pubblico che ne condividono, e quindi insomma mi era capitato di sentire un po' di ragionamenti su Dave Gunn e compagni. Intanto da qui in avanti anche questo lunedì sarà con noi Alex Righi, e quindi ascolteremo come al solito grandissima musica in sua compagnia. Prima però abbiamo ancora da ascoltare la prossima novità, e mi fa molto piacere potervi invitare a questo evento, perché vi diamo modo di partecipare alla data zero di On The Rocks Live, che è la trasposizione dalla vivo del nostro podcast curato da Jacopo Morroni e da Daniele Innocenti. Ci diamo appuntamento giovedì 18 di luglio, di giugno, perdonatemi, quindi giovedì di questa settimana, a partire dalle ore 22 al Parrot Cine Club di San Lorenzo. In quella serata Jacopo racconterà la storia di Jimi Hendrix e sarà anche accompagnato dalla chitarra di Fabio Di Michele. Potete inviare in questo momento un messaggio WhatsApp al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola live, e come al solito poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Questo nostro evento On The Rocks Live data zero fa parte di una rassegna più grande che si chiama Blue Bottle e che animerà il Parrot Cine Club Film dal tardo pomeriggio, proprio con una serie di podcast che saranno proposti dal vivo. Ci sarà modo di ascoltare puntate dedicate alla moda, allo street art, al mondo del doppiaggio e alla psicologia. E allora mi raccomando, segnatevi il nome del Parrot Cine Club e anche il suo indirizzo, che è Via dei Bruzzi numero 6 a San Lorenzo. Si inizia intorno alle 18:30.
1: Brand new music right here.

0: questa qui è la novità dei Weezer che ascoltiamo insieme in questo periodo, ma come al solito il lunedì sera a quest'ora.
1: Ecco, mi devo avvicinare il micro. Non mi ero accorto che avevo il microfono che, mezzo metro che, al di sopra di me.
0: Alto, sei alto, però, non così tanto.
1: Sto seduto, per cui. Esatto. Se volete poi vi racconto tutto esattamente, i miei spostamenti di oggi, ma non mi pare la cosa più interessante del mondo.
0: Sei assolutamente padrone, caro Alex, no? Benvenuto e ben trovato.
1: E allora, eccoci qua, 15 giugno, stiamo nei giorni più lunghi dell'anno, infatti la settimana prossima il nostro Matteo non c'è.
0: Riposo qualche giorno.
1: Quindi a questo punto riposo anch'io, peccato perché lunedì prossimo sarà ancora giorno.
0: Sì, eravamo proprio precisi.
1: Siamo proprio ai giorni più lunghi dell'anno, meno male che c'era un minimo di venticello.
0: Sì, insomma, si respira,
1: vabbè.
0: Per fortuna.
1: Ma queste sono delle banalità, così uno parla del tempo, così per rompere il ghiaccio, se ci fosse bisogno. L'Egitto stava vincendo col Belgio.
0: Ah, vedi, questo è un aggiornamento che mi mancava. Ma stai seguendo un po' le partite?
1: Poco, anche perché sono troppe. Sì, sono tantissime. Hanno fatto una cosa veramente decine. Hanno ampliato il numero delle partite per guadagnarci di più.
0: Chiaro,
1: hanno inventato il cooling break.
0: Sì.
1: Mica per far riposare i calciatori.
0: Per mandare le pubblicità.
1: Per mandare la pubblicità, certo, è ovvio. No? E per farli giocare comunque, avere la scuola e farli giocare a mezzogiorno.
0: Anche a 45 gradi, l'interno.
1: Le varie città del Nord America, fra Messico, Stati Uniti e Canada.
0: Più o meno ovunque.
1: Vabbè. E poi, niente, ci sono queste cose assurde. Però, insomma, innanzitutto Capoverde ha fermato la Spagna 0-0.
0: Sì, questa l'avevo sentita incredibile.
1: E pochi minuti fa l'Egitto stava battendo il Belgio.
0: Risultato a sorpresa,
1: però,
0: come
1: dicono.
0: Però,
1: niente, io comincio semmai più avanti.
0: Ottavi di finale, quarti di finale,
1: poi vediamo,
0: è anche giusto.
1: No, perché io spero che sia un flop. Comunque, questo è proprio per cattiveria.
0: No, ma ci sono dei motivi assolutamente condivisibili.
1: Ci sono dei motivi sociopolitici,
0: sì, sì.
1: E non ce l'abbiamo né con i messicani né con i canadesi.
0: Cioè, quella cosa in mezzo.
1: Vedete un po'. Vabbè, basta. Allora, oggi, come facciamo spesso, macchina del tempo.
0: Bene.
1: Macchina del tempo, allora. Regoliamo
0: le lancette,
1: cose lì, no?
0: Sì,
1: cose lì della macchina,
0: esattamente, i Doc e Marte.
1: Ecco. E mettiamo al giugno 1966.
0: Facile, perfetto.
1: 66 con tutta la roba che abbiamo già sentito fra Beach Boys, Zappa, Bob Dylan, eccetera. Il quarto album dei Temptations.
0: Grazie.
1: Si chiama Getting Ready. Erano ancora i Temptations, prima maniera, gruppo soul di cantanti che venivano dal doo-wop, che cantavano e ballavano sincronizzati, meravigliosi.
0: Sì, bellissimi anche da vedere.
1: Però ancora il soul pop classico della Motown. All'inizio facevano quasi tutte canzoni di Smokey Robinson, che era anche il produttore. Smokey Robinson era praticamente il boss dopo Barry Gordy,
0: sì,
1: Junior, però, nella Motown.
0: Numero due, fra virgolette.
1: E c'erano i motivi, c'erano tutti i motivi, quello ancora in giro. E allora, il quarto album dei Temptations si chiama Getting Ready, e c'è ancora metà delle canzoni di Smokey Robinson, l'altra metà per lo più da attribuire al loro nuovo produttore Norman Whitfield, okay, che li traghetterà al soul psichedelico.
0: Vero.
1: Faccio solo un titolo, Papa Was a Rolling Stone, ma non è l'unica. Poi hanno fatto della roba pazzeschissima,
0: sì,
1: alla fine del decennio.
0: Incredibile.
1: Ma erano già notevoli. 1966, Getting Ready, album dei Temptations, che contiene ottime canzoni, ma una fra tutte spicca e si chiama Ain't Too Proud to

0: Che bello un inizio del genere, questi qui, Temptations. Delle
1: grandissima canzone di Temptations. Non so se avete visto un grande film anni 80 che si chiamava Il Grande Freddo, okay. The Big Chill, che è un film che merita in assoluto. Merita due volte a causa della colonna sonora, e che è tutta vintage, perché sono tutti dei personaggi nel film, diciamo 30-40enni, che non amano la musica di quel periodo, ma amano solo quella più vecchia.
0: Sì, possiamo capire bene.
1: E c'è una bella scena con Ain't Too Proud to Beg, ma prima ancora, no, questo ci ho pensato, è una cosa buffa, nel 1974, quindi 52 anni fa,
0: sì,
1: esce un discone dei Rolling Stones che si chiama It's Only Rock and Roll.
0: Certo.
1: E uno dei migliori pezzi è la loro cover di Ain't Too Proud to Beg, che all'epoca, noi diciamo, ha una vecchia canzone dei Temptations.
0: Beh, vero.
1: Cioè che era di 6 anni, sì, 8 anni prima.
0: Prima,
1: cioè,
0: sì,
1: una cosa, cioè,
0: a parlarne adesso nel 2026
1: è assurdo, come sembrava proprio una cosa, vabbè,
0: ma
1: antica,
0: degli Stones, vabbè, che rifanno i Temptations. Incredibile.
1: No, pensare in questi termini è curioso, perché
0: sì,
1: adesso
0: vero,
1: stanno tutte e due nel passato remoto. Certo, quella di Temptations un po' più remoto, ma insomma,
0: sì,
1: manco tanto.
0: Di più.
1: Comunque, Rolling Stones, devo dire, la facevano benissimo.
0: Bravi, sì.
1: Loro erano dei fan anche dei Temptations.
0: Anche
1: dei
0: Temptations.
1: E vabbè, non
0: dici bene.
1: Mentre invece nel 1966 la grandissima Aretha Franklin non era ancora la grandissima Aretha Franklin. Era una cantante brava, bravissima, che veniva dal gospel, ma poteva cantare qualunque cosa, ma non aveva ancora trovato la sua strada, non era iniziato, sarebbe successo dopo pochissimo tempo, il suo periodo d'oro con l'etichetta Atlantic, produttori e musicisti straordinari, beh, manco ve lo sto a raccontare. E registrava dischi, credo, per la Columbia, cioè CBS,
0: okay,
1: dove le facevano cantare un po' di canzoni pop tradizionali, un po' di roba da music, un po' di jazz. Allora, lei ovviamente le cantava bene,
0: sì, si metteva
1: essendo
0: là
1: fisiologicamente incapace di cantare male,
0: esatto,
1: ma non erano ancora le canzoni che l'avrebbero resa immortale.
0: È interessante.
1: Nel 1966, a giugno, esce un disco di Aretha Franklin che si chiama Soul Sister, e appunto non è completamente memorabile, ci sono canzoni classiche ancora, non si sa bene, però la voce ci sta, stranamente la voce già c'è. Questa canzone, una di quelle che preferisco da quel disco, si chiama Follow Your Heart.

0: Devo dire che ci eravamo fatti prendere da Alex, dalla voce di Aretha Franklin,
1: sì,
0: incredibile.
1: Perché
0: anche
1: comunque aveva, chiunque ascoltasse avrebbe detto, vabbè, che voce che ha questa?
0: Sì, cioè, chi è questa?
1: È paragonabile giusto alle più grandissime cantanti di jazz che c'erano state, peraltro ancora viventi, tranne
0: sì,
1: Billie Holiday, ma se no nel campo della musica pop. E però appunto non aveva ancora trovato esattamente la strada, l'avrebbe trovata l'anno dopo, proprio nel 67, okay. I Never Loved a Man The Way That I Love You è stato l'inizio del periodo d'oro, proprio
0: sì,
1: l'amoroso
0: della sua fama.
1: E vabbè, mentre invece nel 1966 aveva già fatto 15 dischi, 20, non lo so, Una mia passione, Another Great Italian, un grande italiano, Robert Walden Cassotto, noto in arte come Bobby Darin.
0: Eh sì, mi ricordo, ne abbiamo già parlato.
1: Bobby Darin era un grande entertainer e ha fatto anche un po' l'attore al cinema, poco, ma insomma simpatico. Poteva cantare un po' tutto. Aveva cominciato a fine anni 50 con il rock and roll più educato e bianco, tipo le canzoni come Splish Splash.
0: Ok, quello un po' innocuo.
1: Poi aveva cantato un po' di canzoni pop, così genericamente. A un certo punto però fa un disco che si chiama Bobby Darin Sings Ray Charles, che già ci vuole un coraggio da leone.
0: Sì, bella personalità.
1: Fare un disco intero di cover di Ray Charles e non sfigurare, perché non cercava di imitarlo, ma ha fatto le sue versioni. E poi successi pop, delle cose quasi jazz. Più tardi avrebbe addirittura scoperto alcuni cantanti folk e sarebbe passato alle canzoni di protesta.
0: Sì, incredibile,
1: che ho detto,
0: no?
1: Anche perché lui sapeva di avere una malattia che non l'avrebbe fatto campare a lungo, per cui voleva fare tutto prima.
0: Vedi.
1: Allora nel 1966 fa un disco di canzoni dei musical di Broadway.
0: Per non farci
1: è una cosa
0: nulla.
1: Che in genere fanno i cantanti di musica leggera, ecco, per dire Barbara Streisand.
0: Sì,
1: io non sono un grandissimo amante di Barbara Streisand, e uno dei cavalli di battaglia di Barbara era una canzone che si chiamava Don't Rain on My Parade, che viene da un musical che lei interpretava, che si chiamava Funny Girl.
0: Ok, non la conosco questa.
1: E comunque per gli amanti del musical
0: è proprio un classico.
1: È proprio un classico assoluto, cioè il musical Funny Girl, di cui dal quale hanno tratto anche un film, e Barbara Streisand ha interpretato, credo, anche il film, se non mi ricordo male.
0: Probabile,
1: assolutamente,
0: insomma,
1: sì, assolutamente sì. Ma la canzone nella versione di Bobby Darin è una canzone complessa, In 3 minuti c'ha un sacco di variazioni, e si chiama Don't Rain on My Parade.

0: Sai Alex, fra le mille cose che mi hai fatto scoprire, devo dire che anche le molteplici vite di Bobby Darin
1: esiste un bel biopic su di lui, scritto e diretto e interpretato da Kevin Spacey.
0: Addirittura.
1: Grande fan, prima che Kevin Spacey cadesse in disgrazia, poi comunque le accuse sono cadute tutte quante.
0: Comunque
1: Kevin Spacey fece un film su Bobby Darin dove lui stesso lo interpreta e racconta la sua storia, perché lui era un italo-americano nato a Harlem, che già è un posto che, dove non nascevano gli italo-americani, gli afro-americani. È da,
0: un po' l'unico.
1: Da Vanina Cassotto, che era la madre, e tra i suoi antenati c'era un certo Saverio Antonio Cassotto, detto Big Sam Curly, Big Sam il riccio, che era associato della famiglia genovese.
0: Aveva degli amici.
1: La famiglia genovese e anche amico di Frank Costello. Invece, fortunatamente, Bobby Darin si dedicò alla musica.
0: Ad altro, per fortuna.
1: Era il caso. E poi appunto il film si chiama Beyond the Sea, che poi è il titolo inglese della canzone La Mer, di Charles Trenet, che lui ha cantato nella versione più famosa in inglese. Come del resto lui cantò la versione più famosa in inglese di Mac the Knife di Bertolt Brecht e Kurt Weill. Cioè, ha fatto veramente di tutto, e quindi qui si continua ogni tanto a ricordare il grande Bobby Darin.
0: Allora, facciamo benissimo, personaggio davvero molto molto interessante, che immagino un po' tutti conosciamo proprio con le due canzoni che hai appena nominato, ma insomma, come avete sentito, c'è davvero un mondo da esplorare, e noi intanto ci fermiamo per qualche secondo di consigli.
2: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Questo è
4: Bring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
5: Con Alex abbiamo appena iniziato e devo dire che anche stasera siamo partiti decisamente bene insieme a quei tre grandi brani. Per il momento la nostra regia ci propone qualcosa di completamente diverso. Arrivano gli Slipknot, The Weight and Bleed.

Wait and Bleed, questi qui ovviamente gli Slipknot. Come detto, siamo appena all'inizio della rubrica che ogni lunedì sera abbiamo la fortuna di condividere e di vivere insieme ad Alex. E comunque con piacere vi ricordo i nostri contatti, il 3899 106 600, soprattutto per Telegram e WhatsApp, dove continuano ad arrivare foto di musica dalla vivo e di concerti. Insomma, ovviamente questo qui è un po' il periodo dell'anno che ci permette sempre più spesso di goderci un po' di musica anche fuori casa. Noi intanto continuiamo la nostra serata ascoltando anche la prossima novità. Torniamo su uno stile decisamente più morbido in compagnia degli Interpol. Brand new music right here. Brand.

0: farsi sentire con un paio di brani gli Interpol. Per il momento ascoltiamo This Mirror Wizaton. Riprendiamo a questo punto la playlist in compagnia di Alex. Se dico bene, ripartiamo dal 1976.
1: Ebbene sì, riprendiamo la DeLorean, mettiamo il display al 1976. Din din din din din. 10 anni avanti rispetto a dove stavamo prima.
0: Sì.
1: E nel 1976 troviamo un cantante che era già molto popolare nei primi anni 70 e all'epoca stava ancora in una band,
0: sì,
1: quella
0: vero,
1: dei Faces.
0: Verissimo.
1: Rod Stewart, che poi diciamo a un certo punto ha scelto la sua carriera solista. Gli altri non erano tanto contenti, però gli altri del gruppo, perché per un po' di tempo diceva dove sta Rod, e sta a fare il disco suo, e vabbè,
0: sta
1: allora,
0: vendendo milioni di copie con i dischi da solista.
1: Spesso e volentieri gli amici del gruppo collaboravano anche ai suoi dischi solisti, però insomma vabbè, nel 76 aveva già preso il volo invece definitivamente, ma era ancora un ottimo periodo. Nel giugno 1976 esce un album che si chiama A Night on the Town.
0: Okay.
1: A Night on the Town è ancora un... Adesso non voglio dire, io voglio sempre molto bene a Rod Stewart, però poi è diventato un po' troppo una superstar così.
0: Un po' facilone magari,
1: negli ultimi anni ha fatto i dischi di standard, i dischi di Natale,
0: molte cose
1: qua,
0: romantiche.
1: All'epoca era ancora bravo. Allora, su Night on the Town, innanzitutto c'era una canzone che ebbe un grande successo che si chiamava Two Nights the Night.
0: Sì. Mi sa
1: che molti la conoscono. Poi c'era un bellissimo pezzo rifatto da lui di Cat Stevens, del primo Cat Stevens, che si chiama The First Cut is the Deepest.
0: Bello, gran brano.
1: E poi c'erano alcuni, in realtà su 9 canzoni, solo 3 erano di Rod Stewart, 4 va. E una però era particolarmente bella, cioè una canzone che la storia di un gay che era stato ucciso a New York City. Una canzone in due parti, ma uno dice accidenti, vabbè, certo, Rod Stewart, a parte tutto l'affetto pregresso, però alcune cose si riascoltano di meno e invece questa merita parecchio. 1976, Rod Stewart, The Killing of Georgie.

0: funzionava davvero, tenendo conto poi anche del decennio successivo, magari gli anni 80, da pura superstar di Rod Stewart. È davvero quasi sorprendente ascoltarlo in un brano del genere, soprattutto leggendo il testo di The Killing of George.
1: No, no, è proprio una roba che ha scritto con il cuore,
0: sì, veramente, veramente, no? Molto sentita,
1: vedi,
0: è vero, anche
1: cioè,
0: canzone.
1: Okay, adesso, perché se uno pensa al Rod Stewart più sborone,
0: sì, più sbarazzino, frizzantino,
1: invece no, ma anche le canzoni prima che aveva fatto,
0: beh,
1: Maggie, cioè, May,
0: sì, bellissime,
1: roba del genere, vabbè, era, cioè, adesso è sempre un grande personaggio, però è stato proprio uno dei grandi interpreti, sì, rock, ma lui anche autore, che ne so, a differenza che Joe Cocker, che di canzoni ha scritte tre,
0: sì,
1: Rod Stewart ne ha scritte parecchie,
0: sì,
1: delle sue,
0: sì,
1: migliori.
0: Sì, sì, assolutamente, bella, bel brano.
1: Viaggio nel tempo, 1976, a giugno, Legalize It, legalizzate.
0: Ah, bene,
1: allora,
0: bene.
1: Una delle più grandi canzoni, dei più grandi dischi dedicati la legalizzazione, sì, della cannabis, sì, e per questo in Giamaica fu proibita la prima volta che uscì la canzone, ed era di Peter Tosh. Dunque, Peter Tosh era uno dei tre Wailers insieme a Bob Marley e Bunny Wailer. Poi però le strade si sono separate, diciamo, amichevolmente,
0: okay,
1: tutto sommato. Nel 76 esce il primo album di Peter Tosh da solo, dove peraltro suonano parecchi dei Wailers, quelli di Bob Marley.
0: Giusto.
1: Giusto Bob non c'è, ma è coautore di una delle canzoni, per cui,
0: vedi,
1: vuol dire che continuiamo
0: il
1: a
0: rapporto,
1: esserci rapporti.
0: Sì.
1: Ovviamente, no, il disco diventa un successo nel mondo grazie al fatto che ci cominciavano a diffondersi. Era uscito due mesi prima Rastaman Vibration.
0: Ma il periodo,
1: ecco,
0: era proprio quello giusto.
1: Era il,
0: insomma,
1: momento giusto, sì, in cui queste cose uscivano dalla Giamaica e conquistavano il mondo. Sì, c'era stato Jimmy Cliff,
0: certo,
1: un po' di ska,
0: giusto,
1: ma erano ancora un po' di nicchia. Mentre invece Rastaman Vibration, dopo due mesi arriva il disco di Peter Tosh e è un
0: e via,
1: grande
0: la strada.
1: Disco registrato a Kingston, Giamaica, e questa è proprio Legalize It.

0: Ma possiamo dire questo qui è davvero classicone, anche al di là del mondo delle reggae, Legalize It, da parte di Peter Tosh.
1: Poi grande pezzo reggae comunque, mamma voglio mia. Dire, lì proprio c'è la creme della creme dei musicisti giamaicani, sì, perché i fratelli Barrett, uh-huh. Io posso ancora vantarmi di averli visti suonare dal vivo con Bob Marley. Questa è una di quelle medagliette che mi porto.
0: Assolutamente.
1: Non ho pensato all'epoca, Alex, conserva il biglietto, esatto, che un giorno sarà una reliquia.
0: Un bel memorabilia.
1: E non ci ho pensato, vabbè, però c'erano i fratelli Barrett che accompagnavano Bob Marley.
0: Veramente data storica.
1: Sezione ritmica da paura, sì. Che c'era appunto anche qui con Peter Tosh, amici, e continuavano a fare. Peraltro poi lui ha fatto Legalize It, Peter Tosh, però i Doobie Brothers esistevano già dal 1970.
0: Guarda, pensando
1: portavano
0: del genere,
1: nel nome la loro vocazione. Ma forse le persone adulte straight in America manco sapevano il significato
0: dello slang Doobie. Ma guarda, pensavo esattamente una cosa del genere, insomma, di erba nel mondo del rock se ne è sempre parlato, forse in una maniera così chiara veramente ci volevano i musicisti reggae per aprire proprio il portone.
1: Legalize It, Peter Tosh. Mentre invece noi adesso andiamo all'inferno con Alice Cooper, secondo gli almanacchi, secondo Wikipedia, Alice Cooper Goes to Hell è il secondo album di Alice Cooper. Allora, perché va spiegato che all'inizio lui, Vincent Furnier, si faceva chiamare Alice Cooper, ma era soltanto il vocalist della band che si chiamava Alice Cooper. Che è una cosa un po' insensata. Tanto è vero che a un certo punto nel 1975 il gruppo si scioglie e lui continua a fare dei dischi col nome Alice Cooper. Per cui voglio dire, sulle copertine dei dischi continuava a esserci scritto Alice Cooper.
0: Non era di sicuro la seconda volta.
1: Quello che cantava era lui, per cui era un po' difficile cogliere la differenza. Nel giugno 76 esce Alice Cooper Goes to Hell, che poi è un po' il capitolo 2 dell'album precedente, che si chiamava Più Bello, quello precedente. Però insomma anche questo non è male. Il precedente era Welcome to My Nightmare, e continuava un po' la storia dello stesso personaggio che si chiamava Steven, un po' un concept album. E anche lì c'era una ballad, una rock ballad, perché pure lui era capace di farle, e si chiamava I Never Cry.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Dal cuore della musica che ha fatto la storia nasce un evento unico. Rock e Prog Symphony, concerto per coro, soli e orchestra. 3 serate, un solo grande viaggio sonoro. A Roma, al Teatro Vascello. Mercoledì 1 luglio, Rock Symphony. La potenza del rock incontra la forza della musica sinfonica. Dai Queen, Led Zeppelin e Muse, fino ai grandi maestri del passato. Dvořák, Shostakovich e Bartok. Giovedì 2, Prog Symphony. Dal progressive dei Pink Floyd, Genesis, King Crimson e Gentle Giant, al sinfonismo di Mozart, Mussorgsky e Stravinsky. Venerdì 3, Rock vs Prog. Due mondi musicali a confronto, un unico palco. Biglietti su Viva Ticket e presso il Teatro Vascello di Roma. Rock e Prog Symphony, una produzione associazione Morden Gospel APS, media partner
1: Radio Rock.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
1: Bring on the night on Radio Rock.
5: E come al solito anche in questa mezz'ora ascoltiamo un classico seguito subito poi da una novità. Iniziamo con i Green Day, arriveranno anche i Greta Van Fleet.

0: dopo gli acuti, se così vogliamo dire, delle cantanti di Greta Van Fleet, in questo nuovo brano siamo pronti a tornare nel 1976 in compagnia di Alex. Da dove ripartiamo?
1: Macchina del tempo. Allora, 50 anni fa, 1976, c'era una band americana di notevole successo commerciale, ma che veniva un po' snobbata dagli appassionati del rock degli anni precedenti, okay, della psichedelia, del San Francisco Sound, eccetera.
0: Forse ho capito. Perché
1: erano i Jefferson Starship.
0: Perfetto.
1: In realtà i Jefferson Starship, nati nel 74 alla fine dei Jefferson Airplane classici, erano un po' tutti quelli che c'erano, tranne George McAuconen e Jack Cassidy, che erano importanti, ma ormai gli Hot Tuna vivevano una vita propria, sì, e non c'erano problemi. Però c'era Grace Slick, e c'era Paul Kantner, e c'era David Freiberg, ex bassista dei Quicksilver, e solo per questo monumento al rock di San Francisco.
0: Davvero.
1: Peraltro David Freiberg, che non so se c'ha 85 anni, ancora ogni tanto porta in giro i Jefferson Starship.
0: Wow.
1: E poi c'erano degli altri tipi, voglio dire, al posto di George McAuconen c'era un chitarrista bravo di nome Craig Chakiko. Il fratello di George McAuconen suonò per un po' di tempo in basso con i Jefferson Starship.
0: Me l'ero persa anche
1: Marty
0: questa.
1: Balin, fondatore dei Jefferson, che certo, poi se n'era andato, a un certo punto tornò dentro ai Jefferson Starship.
0: Vedi?
1: Cioè, averne adesso di roba così,
0: di gente del
1: erano
0: genere.
1: Delle, come dire, era album oriented rock, per le stazioni commerciali, okay, americane. Però anche lì io pensavo la stessa cosa, che ne so, delle Heart.
0: Sì, sì.
1: Ma avercene di Heart, avercene di gruppi con due sorelle così.
0: Davvero.
1: Ecco, voglio, anche perché poi il genere musicale non è neanche diversissimo.
0: Sì,
1: se non che, insomma, i Jefferson Starship hanno avuto un notevole successo attorno alla metà degli anni 70, e poi appunto a un certo punto torna pure Marty Balin, e quindi tu senti Grace Slick e Marty Balin che cantano insieme come nei migliori Jefferson Airplane di 10 anni prima. Uno dice, però allora magari
0: non malissimo,
1: si può anche ascoltare. Nel 1976 era già il terzo album dei Jefferson Starship, appunto era tornato Marty Balin e facevano delle cose anche carine, ma appunto la cosa bella è sentire quelle voci che cantano insieme. Quindi Grace Slick, Marty Balin e Paul Kantner. Questa si chiamava Cruisin'.

0: Cruising in my automobile, cantava Marty Balin con i Jefferson Starship.
1: Perfetto.
0: Il rock commerciale americano del 76 era questo e altre cose simili, ma non era niente male in realtà, a metà 76 avevano già debuttato Ramones o Patti Smith, per dirne due.
1: Giusto.
0: Ma dal punto di vista commerciale questi erano più grossi.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Magari anche in risposta a queste cose, che poi ci furono tutte le cose di punk e new wave. Avevano una dignità di musicisti non indifferente.
1: Una certa classe, assolutamente.
0: Mentre invece dall'altra parte dell'oceano, in Inghilterra, nel 1976 a giugno c'è il canto del cigno di una grande band che prima si era chiamata Mott the Hoople, e poi negli ultimissimi anni solo Mott. Allora, va detto che i Mott the Hoople non avevano una grandissima fantasia per i titoli. Allora, il primo album si chiamava Mott the Hoople.
1: Perfetto.
0: Poi ne fecero alcuni altri. Poi ne fecero uno intitolato solo Mott, e poi uno intitolato solo The Hoople.
1: Ma perfetto, non so, per fare un'unione.
0: Poi a un certo punto se ne va Ian Hunter, perché Ian Hunter fa da solo insieme al suo braccio destro Mick Ronson, ex Spider for Mars, vabbè. Per un po' di tempo, non tanto, rimangono dei musicisti bravi, però... E si chiamano solo Mott, più The Hoople,
1: a quel punto.
0: Ma fanno solo due dischi senza enorme successo, e con un cantante che si chiama Nigel Benjamin, di cui non so assolutamente niente.
1: Non ti posso aiutare qui.
0: Giugno 76 è l'ultimo episodio dei Mott, appunto, con gente brava, perché alcuni avevano suonato già con Ian Hunter, come Pete Watts, Dale Griffin e il tastierista molto bravo Morgan Fisher, e alla fine... Questo album si chiama Shouting and Pointing. Un pezzo che mi è sembrato salvabile si chiama Collision Course.

0: Possiamo dire un po' di glam rock che arriva dalle 76?
1: Ebbene sì,
0: perché dai, ci siamo.
1: Appena due anni prima sarebbe stata una buona cosa di glam rock, sì. Solo che due anni prima c'erano ancora i Mötley Crüe con Ian Hunter, che era un uomo in grado di accostarsi senza timore reverenziale a Dylan, più Rolling Stones, più Lou Reed, tramite David Bowie.
0: Insomma.
1: E quindi aveva altri mezzi, sì, proprio, sì, altre livello, capacità. E comunque non era neanche brutto,
0: no,
1: questa,
0: comunque,
1: però,
0: divertente,
1: insomma, poteva essere un pezzo di glam rock di pochi anni prima.
0: Sì.
1: Nel 76 sembrava una roba un po' fuori tempo.
0: Ma il tempismo in musica è proprio una di quelle cose importanti. Sì.
1: Mentre invece uno che è sempre stato fuori tempo, ma tanto gli è andata sempre bene,
0: vero,
1: James Taylor.
0: Vero.
1: Un cantautore alto, alto di statura, ma con pochi capelli,
0: sì,
1: fin da giovane.
0: Ci
1: da
0: sta.
1: Giovane li portava più lunghe. E in grado di fare cose molto soft. Comunque un genio della chitarra acustica, si accompagna come pochi altri sono in grado di fare.
0: Sì.
1: E nel 76 a giugno esce un disco di James Taylor che si chiama In the Pocket, che oltretutto è un po' rhythm and blues.
0: No.
1: C'è una cover di Bobby Womack.
0: Bello.
1: E una di Stevie Wonder, che già vorrebbe indirizzare.
0: Non male.
1: E ottimi musicisti che lo accompagnano. Dei brani molto più soft, molto più soft rock nel suo caso, va benissimo.
0: Sì, direi che è una definizione
1: e
0: perfetta.
1: Dei brani più rhythm and blues, altri più ritmati. Questa non è niente male, carinissima. Beh, James Taylor è bravo. Un mio amico che si chiama Sergio Messina ha scritto tutto un articolo su come imparare ad amare James Taylor.
0: Bello, interessante.
1: Anche per gente che ha sempre sentito altra roba.
0: Lo recupero volentieri.
1: Questa si chiama Money Machine.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rockstar. Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Dama Blu, live al Wishlist Club, Roma, venerdì 26 giugno. Nulla da pretendere, release party. Una serata tra indie rock e cantautorato, in cui atmosfere intense e fuori dagli schemi si intrecciano a brani dal suono diretto e viscerale, capaci di raccontare il presente attraverso tensioni emotive e conflitti interiori. Apertura porte ore 21, inizio live ore 22. Biglietto 5 euro. Venerdì 26 giugno, Dama Blu in concerto. Nulla da pretendere, release party al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
6: Questo è
7: Bring on the night.
8: Bring on the night.
9: La serata di Radio Rock
10: on Radio Rock.
11: Iniziamo l'ultima ora insieme, i Black Keys, li abbiamo ascoltati spesso e volentieri nelle nostre novità in rotazione, stasera invece facciamo un passo indietro nella loro carriera.
12: Radio Rock, back in time.

0: qui è Violet Grohl, ascoltiamo ovviamente una figlia d'arte, figlia del celeberrimo ormai Dave Grohl.
1: Abbiamo Grohl, sì, quello c'è.
0: Il cognome, cognome non, non ci poteva tradire.
1: Non sfugge.
0: Assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Ultimo segmento, tin tin tin, la macchina del tempo, 1986.
0: Ok.
1: C'è un disco dei Queen che è piuttosto famoso, che si chiama A Kind of Magic.
0: Sì, ho presente.
1: Tra parentesi, è il primo disco che uscì dopo l'apparizione al Live Aid, che è stata abbastanza epocale, cioè una delle apparizioni più importanti di tutta quella giornata di concerti.
0: Assolutamente.
1: E, allora, il disco si chiama A Kind of Magic, ci sono delle canzoni strafamose che sono Who Wants to Live Forever, One Vision, Kind of Magic,
0: come no?
1: Friends Will Be Friends, vabbè, è quello che ti pare.
0: Insomma, scaletta.
1: Però noi andiamo a capare un'altra.
0: Bene.
1: Perché una cosa interessante dei Queen è che, diciamo, il 80-90% delle canzoni le scrivevano Brian May o Freddie Mercury.
0: Vero.
1: E poi raramente insieme, alcune erano di Brian May, alcune Freddie Mercury. Però una cosa interessante dei Queen è che anche il bassista e il batterista erano autori.
0: Sì,
1: allora, per dire, John Deacon, basta dire che ha scritto Another One Bites the Dust, che già basta e avanza.
0: Sì, proprio basta.
1: E comunque
0: per due, tre
1: anche You're My Best Friend e I Want to Break Free.
0: Beh,
1: scusate,
0: no?
1: Se è poco.
0: Senti,
1: no?
0: Che tripeta.
1: Il batterista, in genere i batteristi, no?
0: Stanno lì a picchiare.
1: Battono i tamburi.
0: Certo.
1: Mentre invece Roger Taylor ha scritto Radio Gaga,
0: wow.
1: A Kind of Magic, è già, no? È interessante.
0: Insomma, anche lì non male.
1: La canzone che ascoltiamo è scritta proprio da Roger Taylor,
0: okay.
1: E era su presente su A Kind of Magic, e oltre alla voce di Freddie Mercury ne sentirete un'altra, ma poi quello lo spieghiamo dopo.
0: Bene.
1: La canzone si chiama Don't Lose Your Head.

0: particolarmente apprezzata dagli amici che ci ascoltano, Alex, questa tua scelta sui Queen, Don't Lose Your Head, era il titolo del brano.
1: Allora, benché la voce di Freddie Mercury potesse essere anche camaleontica, in realtà qui comparivano dei brevissimi frammenti di una voce femminile.
0: Vero?
1: Che era la voce di Joan Armatrading.
0: Wow.
1: Joan Armatrading è una grande cantautrice britannica. Sì. In effetti è stata la prima cantautrice britannica di colore a ottenere successo internazionale. E tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80 ha fatto dei dischi notevolissimi, sì, di ottimo livello. E poi c'è un'ingiustizia. Fatemi fare il discorso femminista, mansplaining.
0: Sentiamo.
1: Però in genere le cantautrici donne vengono sempre paragonate solo a altre cantautrici donne.
0: Vero,
1: per
0: sì,
1: cui uno dice,
0: vero,
1: che non so, è una discendente di Odetta. E vabbè, ok, ma che c'entra?
0: No,
1: grande Odetta.
0: Che
1: oppure
0: vuol dire?
1: È una antecedente di Tracy Chapman. Solo perché è una cantautrice di colore?
0: Sì,
1: no.
0: Insomma.
1: Allora, uno può paragonare Joan Armatrading in alcuni dischi a certe cose di Elton John, che la ammira tantissimo.
0: Chiaro.
1: O anche a certe cose di Joe Jackson in certi momenti.
0: Wow.
1: Ma addirittura alcuni dei primi dischi sono delle cose suonate quasi jazz rock, tipo Gino Vannè. Cioè, mi voglio sbilanciare.
0: No, interessante.
1: Mi voglio sbilanciare,
0: oltre
1: anche
0: che
1: la stessa etichetta discografica. E comunque un disco ancora della sua fase buona è quello uscito a maggio 86 che si chiamava Slate of Hand. Questa è la grande Joan Armatrading, il titolo è Kind Words.

0: davvero brava anche lei, Joan Arma Trading. Era un po' di tempo, fra l'altro, e non lo ascoltavamo. Giravamo nel 1986. Ascoltiamo quindi questa Kind Words, che apriva proprio un suo disco uscito nel corso di quell'anno, dopo averla ritrovata anche con i Queen nel brano precedente.
1: Ebbene, c'erano un po' di suoni sintetici come usava a metà degli anni 80, che rendono sì. queste cose a volte un po' datate, a meno che tu non sia un genio che riesce a usare anche i suoni che vanno in quel momento,
0: certo.
1: e quindi drum machine e il basso synth e certi i sintetizzatori polifonici che chi si poteva permettere un Fairlight o roba del genere lo usava, magari a volte strafacevano pure un po',
0: magari si faceva un po' la mano.
1: Se ti chiamavi per esempio Peter Gabriel, potevi fare delle cose molto originali anche usando dei suoni molto contemporanei nell'86. E nella tarda prima dell'86 esce So di Peter Gabriel, che innanzitutto è il primo disco che c'è un titolo vero, perché erano usciti i primi album, si chiamavano tutti Peter Gabriel e li si riconosceva soltanto dalle copertine diverse, poi la colonna sonora di Birdie, un disco dal vivo, e insomma nell'86 esce So, e tra l'altro So contiene un pezzo che puoi mettere e quando ci sono le serate all'aperto e la gente lo balla, che si chiama Sledgehammer.
0: Come no, certo.
1: Cioè, ha dimostrato che se voleva fare un pezzo che ballavano tutti, lo sapeva fare.
0: Sì, non c'era problema.
1: Come pochi anni prima in Italia, Battiato dimostrò che poteva scrivere una canzone che vinceva Sanremo.
0: Come no?
1: L'ha fatto, poi basta, non si è più interessato, ovviamente. Passava però aveva scritto per Elisa, per Alice.
0: Certo.
1: Vabbè. E è un po' lo stesso concetto.
0: Sì,
1: comunque, grande album So di Peter Gabriel, 40 anni fa esatti, e anche molto accessibile. Poi ci sono dei pezzi incredibili, c'è un duetto con Kate Bush, una roba che aveva fatto anche Laurie Anderson e tutto quanto. C'è ovviamente Sledgehammer e c'è un altro pezzo bello ritmato che si chiama Big Time.

0: che poi in riferimento a questo lavoro uno dice Peter Gabriel, c'erano una marea di altri grandi musicisti in sua compagnia. Noi stasera abbiamo ascoltato quello che direi di sicuro un classico come Big Time.
1: E per finire una cosa bizzarra abbastanza che viene da un musicista nato in Sudafrica che si chiama Manfred Mann. Allora, per Manfred Mann vale lo stesso discorso di Alice Cooper.
0: Uh-huh.
1: All'inizio Manfred Mann era il tastierista di un gruppo che si chiamava Manfred Mann.
0: Perfetto.
1: Allora, vabbè, e che curioso.
0: Sì, so, è particolare come cosa.
1: Già in epoca beat, nel 65-66, hanno fatto delle canzoni molto, molto carine. Poi fece un altro gruppo che si chiamava Manfred Mann's Chapter 3.
0: Ah, ok.
1: Capitolo terzo. Secondo me si sono persi il secondo
0: no,
1: in qualche
0: infatti,
1: parte.
0: Non tornano i conti.
1: Poi a volte si è esibito come Manfred Mann. Ho capito. Va
0: bene, di nuovo.
1: Negli anni 70, per lo più come Manfred Mann's Earth Band.
0: Ok, ok. Questa
1: Manfred
0: la dici
1: Mann's
0: pure.
1: Earth Band, che erano anche un po' progressive. Ma pur essendo progressive, andò in fissa con il primissimo Springsteen.
0: Vedi?
1: E quindi fece cover di For You, Blinded by the Light e Spirit in the Night, cioè sì, tre canzoni del primo album di Springsteen le ha fatte tutte
0: nel repertorio.
1: Evidentemente aveva trovato che fosse una roba interessante.
0: Sì.
1: Ma comunque andando a terminare, perché ormai comincia a essere una certa ora, Manfred Mann, Earth Band, nel 1986 esistevano ancora, fecero un curioso disco che si chiamava Criminal Tango, dove c'era, per dire soltanto, iniziava con una canzone dei Jam.
0: Wow.
1: Cioè, sì, il rifacimento di Going Underground di Paul Weller. Poi c'era anche una canzone di Joni Mitchell.
0: Ok.
1: E c'era una canzone dei Beatles, ma una di quelle stravaganti dei Beatles, che nell'originale si chiamava Hey Bulldog, e nella versione Manfred Mann, Earth Band, per motivi a me misteriosi, si toglie Hey e si chiama soltanto Bulldog. Quindi,
0: perfetto,
1: Manfred Mann's Earth Band, Bulldog, ci sentiamo non la prossima settimana, ma fra 15 giorni.
0: Esatto.
1: Bulldog. Bau.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
2: Radio Rock. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Questo è Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
4: Intanto, come prima cosa, anch'io ringrazio di cuore Alex per le incredibili 2 ore che anche stasera ci ha fatto passare. Gli diamo appuntamento fra 15 giorni, saltiamo il prossimo lunedì, ma ovviamente lo ritroveremo qui in diretta su Radio Rock. A noi invece rimane l'ultima parte e questo qui mi sembra un ottimo punto di partenza.
2: Radio Rock, back in time.

Rage Against the Machine, Bomb Track, è ovviamente il titolo di questo classicone della band americana, che come detto è un ottimo punto di partenza per quest'ultima mezz'ora in reciproca compagnia. Io intanto stavo salutando e ringraziando Alex anche qui all'interno dello studio di Radio Rock, e come detto l'appuntamento con lui è rimandato ad una quindicina di giorni. Torneremo a sentirci insieme lunedì 29 di giugno, visto che la prossima settimana anche io mi fermo per qualche giorno di ferie, ma insomma c'è ancora una bella po' di tempo nel corso dei prossimi giorni per stare insieme, e di sicuro qualche minuto lo abbiamo ancora a disposizione stasera. Poi vi lascerò in ottime mani quelle della Scolopendra Notturna, ma intanto se vi va di tornare a chiacchierare, di scegliere musica insieme, come sempre gli assoluti benvenuti attraverso i nostri contatti, il 3899 106 e 600, e vi ricordo anche che è sempre attiva la chat sulla nostra Visual Radio. Intanto questa qui, cambiando di sicuro genere ed arrivando su cose più morbide rispetto ai Rage Against, è una di quelle novità che in questo periodo ascolto con gran piacere. Lei si firma come Blonde Shell e questa qui è una delle sue ultime proposte. Brand new music right here.

cuore che ha un bel po' da lavorare. Heart Has to Work So Hard è il titolo di questo brano di Blonde Shell, che in questo periodo gira all'interno delle nostre rotazioni. Lo sapete bene, se vi piace la potete votare attraverso il sito internet di Radio Rock, dove troverete comunque l'elenco completo di questo tipo di canzoni. Vi dicevo prima che poi è sempre attiva anche la chat sulla nostra Visual Radio, e quindi se vi va potete seguire Radio Rock oltre che in audio, ma lì insomma siamo di fronte ad una grande banalità, ma volendo anche in video, e ci sono un sacco di modi per poterlo fare. Passando proprio dal sito internet troverete un comodo link, potete poi scaricare l'applicazione gratuita di Radio Rock e a quel punto cliccare su Radio Rock TV. Potete andare su Twitch, lì dovete cercare il canale Radio Rock 106.6. E poi, a proposito di canali sulla televisione, quella vera, vi segnalo il numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Anche lì vi appariranno gli studi di Radio Rock e appunto potrete seguire le nostre chiacchiere e direi soprattutto la musica che ascoltiamo insieme.

Summer Party, questi qui, Brigitte, Calls Me Baby. A proposito di band che abbiamo iniziato a conoscere decisamente bene anche all'interno delle nostre novità in rotazione di quest'anno. A proposito di autoregali musicali, intanto il nostro amico Marco mi invia una fotografia attraverso Telegram del suo ultimo acquisto. Parliamo di canzoni a sdraio, live in studio da parte di Daniele Silvestri ed altri due ottimi musicisti. È un progetto interessante, di sicuro, questo qui che ci segnali, caro il mio Marco. Io nel corso del weekend non sono però riuscito ad ascoltarlo, ed è uno di quegli album che però di sicuro mi farà compagnia nel corso di questa settimana. Fra l'altro, anch'io ti racconto che stavo per farmi un autoregalo musicale, appunto girando per Firenze. Non lo so, magari dico una stupidaggine, ma mi ha davvero sorpreso vedere che proprio al centro, ma proprio al centro di Firenze, quindi uno dei luoghi più famosi e turistici del pianeta Terra, ne resistono ancora un paio di negozi di dischi, uno magari un po' più propriamente rock e vicino al metal, un altro che invece strizzava l'occhio anche ad altre sonorità, come per esempio la techno, la musica disco in generale e anche l'italo disco. Inutile sottolineare che in quel caso, che in questi due casi il costo degli album era onestamente altissimo, insomma anche quello lì mi sembrava davvero un po' un prezzo da turista. Però insomma i miei 5 minuti a scartabellare un po' di vinili li ho passati ben più che volentieri anche in un posto come il centro di Firenze. Questi qui invece sono gli Arctic Monkeys, recuperiamo questo singolo uscito ormai qualche mese fa che era intitolato Opening Night.

0: Nobody in the Night era il titolo di questo singolo degli Arctic Monkeys, inserito in una bella compilation benefica uscita nel corso degli ultimi mesi, di sicuro motivazione particolarmente giusta per quell'elenco di canzoni, e anche dal punto di vista strettamente musicale questo Help Number 2 era un lavoro che si faceva ascoltare davvero molto più che volentieri. Intanto mi date anche suggerimenti gastronomici per il mio prossimo giro a Firenze, devo dire che da quelle parti di sicuro si mangia particolarmente bene e segno bene più che volentieri. Di sicuro se troverete segnate le canzoni che ci hanno tenuto compagnia stasera all'interno del sito internet su radiorock.it, troverete poi anche il podcast di questo lunedì 15 di giugno. Un grande ringraziamento quindi a tutti voi, un grande ringraziamento anche ad Alex che stasera è stato qui in diretta, e noi invece ci sentiamo domani. Mi raccomando, non mollate 106 e 6 di Radio Rock, che arrivano gli Scolopendri.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Scolopendroidi, la Scolopendra by Night. On Radio Rock.
1: La lotta greco-romana, che sì, è anche sì, un po' umbra, fino alla una su Radio Rock, la Scolopendra, signori, Motorhead.
2: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: a Radio Rock e forse in tutta Italia. Andremo a verificare. La prima trasmissione, peraltro, ad aver portato proprio i ragni violino in Italia. Dodoni, ne andiamo fieri e andremo avanti così per sempre. E non ci smentiremo mai. Alla facciaccia vostra!
1: Sparito il problema dei ragni violino.
0: Non so dove stanno.
1: A un certo punto erano arrivati fino a Roma, Matteo.
0: Sono preoccupato.
1: C'erano notizie di gente anche qui a Roma, morsa dal sì. ragno denominato violino. Poi è sparito improvvisamente il problema, il panico a riguardo. Però chissà.
0: Non ho dormito per 3 anni per quella cosa dei ragni violino.
1: Fatto benissimo, Matteo.
0: Cioè, il tempo
1: ti ha fatto non dormire per 3 anni. Benissimo.
0: Esatto. Io penso che il tempo effettivo possa essere veramente 3 anni. Cioè, non consecutivo magari, ma ogni volta che mi è venuto in mente il ragno violino in un qualsiasi momento della giornata, dove poi non ho dormito. E poi per arrivare a questo buco nell'acqua, a questa sparizione totale del ragno violino, ma io sono molto deluso.
1: Fai bene essere.
0: Sono arrabbiato.
1: È una cosa brutta.
0: Sono arrabbiato.
1: È una cosa bruttissima quella che è successa.
0: Dannazione.
1: Non ti arrabbiare più di tanto. Comunque, continuano le inchieste della Scolopendra qua su Radio Rock.
0: Particolarmente importante nella notte fra il lunedì e il martedì. Dove state andando e che cosa state facendo? Rivelatelo alla.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: La musica nuova su.

0: Coming to Save You, signori Carriers, la novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Sai, Tone, qual è l'immagine che più di ogni altra mi fa sentire vecchio e veramente a un passo dal più santo dei campi?
0: Quale?
1: Ho visto poco, forse mi hai fatto vedere tu, il Kursaal di Ostia.
0: Ah, mamma mia.
1: In stato di totale abbandono e disdetta.
0: È veramente una cosa triste. Noi soprattutto quando andavamo, si trovano acquapark, luoghi così di divertimento in stato di abbandono. Se si è frequentati questi posti,
1: sì,
0: in qualche modo da piccoli,
1: sì,
0: è veramente una cosa.
1: È impressionante.
0: Che apre il cuore, distrugge il cuore.
1: Mamma mia, lo prende a calci mentre è a terra. Almeno col mio sta succedendo questo. Quindi insomma, questa volevo che lo sapessi, Odone. È l'immagine che più di ogni altra mi fa sentire, che fa sentire che sto camminando non tanto lentamente, non più tanto lentamente, verso la fine di tutte le cose.
0: Comunque, dove state andando? Cosa state facendo? Sentiamo la vostra viva voce, senti qua.
2: Beh, mentre esco dalla piscina, perché mi sono dovuto rinfrescare, qua ci sono 99 gradi Fahrenheit, il 99. Conto ve lo fate voi, che non riesco a capirlo.
0: Ma noi siamo bravissimi.
2: Sto guardando il coniglio che si bruca l'erba nell'angolino. Voi mi fate pensare a sto ragno violino, non sarà mica che, come diceva una famosa canzone, le mosche verdi e le formiche nere hanno reimmigrato il ragno violino?
0: Certo,
1: è tutto chiaro.
0: Abbiamo colto, ovviamente.
1: Abbiamo colto, si sente che abbiamo colto.
0: Siamo studiati molto bene.
1: Sul fatto che noi si abbia colto, secondo me non ci sono dubbi in nessuna parte del mondo in questo momento. Questo è il signor Mirko, chissà che ore sono dal signor Mirko, vorrei sapere.

0: Today Roxy Music, More Than This, la canzone proprio dedicata ad Odone alla chiusura del Kursaal di cui stavamo parlando prima. Cosa chiediamo a questi piedi?
1: Dove state andando? Cosa state facendo quando è mezzanotte e 18 minuti?
0: Tommaso, da non confondere con Tommaso, lancio delle cose a caso in un cesto. La maggior parte so calzini.
1: Ah, bene.
0: Al cardiopalma, Odone, al cardiopalma.

0: Chain, questa era Riders su Radio Rock, mezzanotte e 23 minuti, la scolopendra.
1: Video Tony che More Than This, di Roxy Music. Più di questo sai che non c'è nulla, più di questo dimmi una cosa sola, più di questo non c'è nulla.
0: Ho capito.
1: Evidentemente dedicata alla corsa.
0: Ah beh, sicuro Matteo.
1: Cioè non ci sono, credo, altre spiegazioni.
0: Però loro erano convintissimi che insomma più di quello non si può fare. È inutile impegnarsi,
1: bravissimo,
0: loro dicono.
1: Bravissimo. Invece, pensa come l'avranno presa.
0: Brutto.
1: Il Kursaal di Ostia è stato chiuso. Adesso è stato veramente un momento drammatico. Vediamo quanto manca idromania a questo punto. Non siamo più sicuri di un cazzo. Mamma, scusate la parolaccia.
0: Sai che spettro, Matteo, che sarebbe idromania, no, tutto deserto.
1: Anche se non dovessi tornarci mai più, voglio che sia aperto. Voglio che sia aperto.
0: L'Aqua Park, idromania per chi non lo conoscesse. E comunque, caro Cillone, che si chiede?
1: Dove state andando e che cosa state facendo? Siete obbligati a rivelarlo alla scolopendra, qualsiasi cosa sia, legale, illegale, bella, brutta, eccetera, eccetera.
0: Senti qua, senti qua.
2: Stiamo là. Cosa sta accadendo adesso? Sto camminando per via della Giuliana in direzione casa.
1: Marco.
2: Piazzale Clodio. E lì
1: si sente,
2: una sera, sempre.
1: Sono di Piazzale Clodio questo.
2: Le monete.
1: Le monete.
2: Poi Ricchia Doccia. E poi mi godrò in silenzio, perché non posso alzare il volume,
1: adesso.
2: Il vinile che mi sono autoregalato per il compleanno di Daniele Silvestri.
1: Ah, bravo.
2: Sono contento come un bambino.
1: Bravo Marco.
2: Naturalmente sempre dopo il ricappone.
1: Ah, ecco.
2: Che mi piace quando finisce Rutte e scureggia insieme.
1: Come, scusa? Non ho capito, no? Cosa?
0: Cosa fai il ricappone?
1: Non ci credo.
0: Sai che forse fa anche questo Matteo?
1: Non lo so, non ho mai sentito. Io perché non ho mai sentito il ricappone, quindi non lo posso dire.
0: Vedi.
1: Non lo posso dire, Tony, però non mi sembra così strano, effettivamente, conoscendo il personaggio, che sta ovviamente tifando in questi minuti Arabia Saudita, della partita Arabia Saudita-Uruguay, lui che disse io odio il Sud America.
0: Ma con che vehemenza,
1: una frase famosissima.
0: Arabia assoluta.
1: Mentre colpiva delle cose, è stato veramente un momento terrificante. Sto per indossare i calzini antiscivolo il 16 di giugno. Approvate? Chiede Paolo. Ma io, Dottore, non mi sento. Magari non approverei, ma non mi sento di disapprovare alla fine. Cioè, vorrei disapprovare, ma se ci sono di mezzo i calzini antiscivolo, non me la sento.
0: Se c'è di mezzo la sicurezza.

0: Silly Queen, questa era Sleeping on the Sidewalk, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, mezzanotte 28 minuti, manca poco alla fine della prima mezz'ora.
1: È capitato, insomma.
0: Assolutamente. Adesso
1: senza vergogna.
0: No.
1: Senza vergogna lo diciamo, Matteo, che è capitato.
0: È capitato. No, non lo diciamo come è stato. È stato. Quel che è stato, è stato.
1: Comunque, 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo in questo preciso istante, ormai mezzanotte e 29 minuti.
0: Panazione.
1: Allora, ci scrive il signorino Lucio.
0: Lucio!
1: Proprio lui. Io sviluppo rullini in camera oscura.
0: Non è
1: vero.
0: Sua
1: camera assolutamente oscura, Matteo.
0: Ma oscura anche eticamente, no?
1: Assolutamente, soprattutto eticamente. In realtà sembrerebbe più un lavandino con una specie di barattolo sotto l'acqua.
0: Ma c'è la foto?
1: Che, sì, dovrebbe essere, vedere, quella la camera oscura.
0: Pazzesco.
1: Oscura, però insomma, lui,
0: però effettivamente...
1: Dire che ha una camera oscura e fare una porca figura.
0: C'è chi l'ha detto per molto meno. C'è chi l'ha detto per molto, molto, certo, molto meno. Quindi effettivamente però sta facendo quel che dice di fare.
1: Sembrerebbe di sì, questo signore Lucio.
0: Primo ascoltatore di sempre della scolopendra a svolgere questa attività durante l'ascolto della suddetta scolopendra. Non esiste un premio per questa cosa, ma lo stiamo mettendo su in 448,
1: sì,
0: in questo momento, con una giuria dei migliori, che so, diciamo la giuria dei migliori,
1: il governo dei migliori.
0: Bellissimo. Chissà chi l'aveva deciso poi. Chi fu il primo? Lo stavo chiedendo qualche giorno, qualche notte fa. Chi fu il primo a dire il governo dei migliori?
1: C'era sempre Gasparri in mezzo al governo dei migliori, credo.
0: Sai che temo di sì.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night.
1: On Radio Rock.
2: Dove state andando? Cosa state facendo? Raccontatelo alla Scolopendra. Classicone e torniamo.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Tu di ACDC, questa era Thunderstruck che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora. Disco Pendra by Night per quello che riguarda questo ormai martedì 16 di giugno, Dodone.
1: Tutto giusto, caro Cillone, mi stiamo chiedendo dove state andando e che cosa state facendo nel cuore della notte. Sì. Ci scrivono, scrive ciao.
0: Ah, vedi che bello.
1: Sto tornando a casa dopo il concerto di Nicolò Fabi.
0: Ah.
1: 24 ore fa tornavo dal concerto di Cure.
0: Ehi.
1: 24 ore prima.
0: Basta, non c'è una catena. Non è una catena?
1: Una catena di concerti.
0: Forse solo perché non ci ha voluto rivelare gli altri. Però, Dodone, mentre in realtà questa catena di concerti e catene c'è. Magari è andata anche lei a capannelle a sentire Pippo Solo.
1: La signora Laureana che ci scrive.
0: La signora Laureana?
1: Laureana.
0: È un nome che non ho mai sentito. E allora mi chiamo Tavolino. No, bellissimo nome. No, abbraccio a Laureana, naturalmente, grande abbraccio. Tanti concerti, Dodone, che è iniziata l'estate romana, Dodone, l'estate romana? Non viene più nessuno a Roma, è ancora così? Chissà.
1: Sì, insomma, sempre un
0: po'
1: distrattata.
0: Non nessuno.
1: Come location, sono le 6 e 15 minuti di pomeriggio, Matteo, in questo momento, a Tampa, in Florida. Dove ascoltano la scolopendra.
0: Ha detto le 6,
1: 15
0: Del pomeriggio. 9, 20, 21, 22, 23 Mazza, 6 ore Dodone, 6 ore da qui a Tampa, 6 ore. Beh, questa cosa mi stupisce molto. Faremo un po'
2: brand new music right here.
3: Brand

0: Radio Rock, mezzanotte e 45 minuti, la scolopendra, caro Cillone. Allora, si sarebbe arrivati a un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, così sembrerebbe.
1: Così sembrerebbe.
0: Il primo ministro pakistano Sharif, che ha annunciato che è stato raggiunto appunto un accordo quadro tra gli Stati Uniti e l'Iran, che prevede un cessate il fuoco di 60 giorni, la riapertura finalmente dello stretto di Hormuz e l'inizio dei negoziati sul nucleare iraniano, che saranno probabilmente infiniti.
1: E leggendo un po' i dettagli dell'accordo, mi sembra di poter dire che l'accordo è peggiore di quello precedente sul nucleare iraniano, solo che di mezzo c'è stata una guerra, e adesso l'Iran, l'abbiamo detto centinaia di volte, ha anche la piena consapevolezza di poter utilizzare lo stretto di Hormuz per ricattare il mondo. Pare che ci siano anche 12 miliardi di buone ragioni per Teheran per raggiungere un accordo, così scrivono gli amici di Open. Dodone, sembra che l'immediata disponibilità di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati per l'Iran per trovare questo accordo che comunque ieri era un passo dal saltare. Ricordiamo che Trump per 38 volte ha annunciato l'accordo, sono state contate 38 volte, siamo un passo, 38 volte è fatta, stava per saltare perché Israele non riesce a non bombardare il Libano.
0: E purtroppo, insomma, ha continuato anche in questi giorni. Proprio oggi, che anzi, quando era il compleanno? Ieri. Ieri era il compleanno di Donald Trump, che ha fatto 80 anni, insomma, gli obiettivi iniziali di questa guerra, almeno da parte americana, non sembrano raggiunti, come dicevi.
1: Sconfitta totale.
0: Change, ci facciamo una bella, grassissima risata, e anche sul nucleare, insomma, non benissimo, direi.
1: Direi sconfitta totale, come raccontavi tu, domenica, il compleanno di Donald Trump, fra i vari festeggiamenti c'è stata anche una sfida di arti marziali violentissime davanti alla Casa Bianca.
0: Sì, è stata allestita una gabbia, un gigantesco ring da 60 milioni di dollari davanti alla Casa Bianca, e ci sono state delle sfide a botte, Matteo, insomma, come piace al nostro caro presidente Trump.
1: Quello che piace a lui piace anche a noi.
0: Ci mancherebbe, Matteo, ci mancherebbe. Dove state andando? Cosa state facendo? Continuate a raccontarcelo, scoprendo qui.

0: Loro sono i Clash, questa era Guns of Brixton, Dodone, quando abbiamo raggiunto la mezzanotte 51 che scatta in questo momento, pochi passi dalla fine.
1: Proprio così, caro Cillone, dove state andando, cosa state facendo, ci scrivono su Telegram.
0: Allora, Dodone, ci scrive, Ilazione, messaggio di Ilaria fondamentale.
1: Ah, Ilaria, attenzione.
0: Fondamentale. Sto decidendo se rendere calvo mio marito questa notte con un rasoio oppure no. Ha commesso troppi errori.
1: Porello.
0: No, non si... Come si fa, Dodone, in questo caso?
1: Che si suggerisce.
0: Si suggerisce.
1: A parte, mi sembra che insomma la volontà di quest'uomo non interessi a nessuno.
0: Proprio così, a nessuno, ed è vergognoso.
1: No, va bene così.
0: Insomma. Va bene così. Si potrebbe alternativamente mettere su una bella gabbia.
1: Ma sì, insomma, una pratica gabbietta, Matteo, dove che possa anche far vedere all'interno, magari, no? Perché è divertente vedere un po' come si comportano, no? Pure
0: tipo
1: dopo
0: a tre piani.
1: Sì, una cosa del genere.
0: Bellissimo.
1: Insomma, si può fare.
0: E i miei primi criceti, i cui nomi tu conosci molto bene, anche parte del pubblico di Radio Rock, Dado Pastina, da cui nacque poi Brodino. Era una gabbietta a tre piani ed era meraviglioso osservare questi dannati roditori all'opera.
1: Ma si sono riprodotti?
0: Sì.
1: Proprio tra di loro?
0: Sì.
1: Ne ha fatto uno.
0: E lei, Pastina, mangiò tutti gli altri.
1: Oh Cristo.
0: E scelse Brodino da tenere in vita.
1: Ah, perché c'è questa pratica.
0: Sì.
1: Oggettivamente, no? Sai quando si dice gli animali sono superiori a
0: noi.
1: Sono
0: straordinari.
1: Sono straordinari, sono molto più sensibili di noi. Per carità, non faranno le guerre perché non hanno gli strumenti. Nel frattempo mangiano i figli.
0: Mangiano i loro neonati.
1: E vabbè, insomma, anche questa è la meraviglia del mondo animale.
0: È proprio così, Dodone, che noi rispettiamo e amiamo.
1: Non le racconta queste cose Jacopo Morroni?
0: Ma che guarda, che vergogna.
1: Ti aspetti.
0: Ma non li racconta, mai raccontati.

0: Radio Rock, mezzanotte e 56, la fine di ogni scolopendra.
1: Tutto vero, Dodone, momento non tanto oscuro perché la fine della scolopendra, quanto perché le lunghe dita, le lunghe dunghissime dita, impressionante, ma com'è possibile, di Teramo, se lungano su di noi.
0: Però, caro Cilone, un aggiornamento dagli Stati Uniti.
2: Senti il mio bellezza. Presidente, qui lo dico e qui lo ripeto, meno male che sto pedofilo c'ha ancora solo 2 anni e mezzo.
1: Meno male, dai. Uff.
2: E guardati questa foto di sto riso freddo da 50 di più, $60 almeno. Perché un fentozzo di mortadella di Bologna mi è costato $26. Meno male che non lo spiego a mia moglie.
1: Meno male.
0: Effettivamente è meglio che non lo sappia. Però insomma, quando vuoi il riso freddo fatto bene negli Stati Uniti, ci vuoi la mortadella, mi sa che devi spendere così. Ti costa $60.
1: È normale. I prezzi sono questi. Quanto è costato? $26?
0: $27.
1: Impressionante, devo dire. Impressionante. Però riso freddo, Dodone, che fai? Vi rinunci? No, non puoi. Non puoi, Dodone. Noi invece potremmo rinunciare a questo, ma... Rinunciamo.
3: Ma non è partito. Tu Castore Cappone, end of episode, finisce trasmissione. Il ragno violino, Eure Cappone. Tu Castore Cappone è offerto da il Cursal di Ostia, il cui stato di abbandono fa sentire un io dovrei ricominciare, però non c'è tempo. Quindi fa sentire Matteo Cillario vecchio e a un passo dal più santo dei campi santi.
1: Tu piangi, Fabrizio.
3: Più di questo sai che non c'è nulla. Più di questo, dimmi una cosa sola. Più di questo non c'è nulla. L'evidente dedica dei Roxy Music al Cursal di Ostia.
1: Bravo Fabrizio, bravo.
3: Cosa state andando? Dove state facendo? Mentre esco dalla piscina, che qua ci stanno 200 gradi. Non ha detto 200 gradi, ha detto pure Fahrenheit. Ma sti cazzi, sto guardando il coniglio che si bruca l'erba nell'angolino. Non sarà che le mosche verdi, dicevate, del ragno violino, e le formiche nere hanno reimmigrato il ragno violino? Lancio delle cose a caso in un cesto, la maggior parte sono calzini.
1: Dio mio.
3: Ah, ma quella cosa del ragno violino era quella che poi dopo cantano Futura senza chiedere,
1: esatto,
3: a Lucio Dalla.
1: Esatto.
3: Staccato adesso, direzione casa, le manette, ricca doccia, e poi mi guarderò in silenzio il regalo che mi sono regalato di Daniele Silvestri, naturalmente dopo il recappone che mi godo tutte le scuregge insieme.
1: Non ho capito.
3: Io
1: succede?
3: Odio il Sud America.
1: Non ho capito.
3: Disse Fabrizio Guerrieri,
1: ma solo
3: perché il Sud America suda.
1: Mamma mia,
3: sto per indossare i calzini antiscivolo il 16 giugno. Approvate?
1: Un attacco vergognoso.
3: Io sviluppo ruppi.
1: Sviluppo rubini.

0: Rullini in camera oscura. Sto tornando a casa dopo il concerto di Niccolò Fabi 24 ore fa. Tornavo dal concerto The Cure. Laureana? Allora io mi chiamo Tavolino. Eppure Laureana, no, ce la siamo giocata, no, dopo Fiorenza.
1: Ma no, ma voglio bene a Laureano,
0: Matteo,
1: ma figurati.
0: C'è sta passione per segare via le ascoltatrici.
1: Ma non dire
0: sono
1: cose.
0: Le 6:15 di pomeriggio qui a Tampa. Sto decidendo se rendere calvo mio marito con un rasoio.
1: Questa era strano.
0: Oppure no.
1: Questa è una cosa strana.
0: Ha commesso troppi errori.
1: Oggettivamente questa era strana.
0: Jacopo Morroni non ha mai raccontato la straziante storia di Dado, Pastina e Brodino.
2: Manco una volta,
0: Tu che sorella ponete una forza domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti. Quelli che Mauro, datte una svegliata. Chi dorme pesci. Non te sta piangendo addosso. Animo. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio e Rock, il momento in cui bisogna scureggiare quello che vorresti.
1: Dai, Edoardo,
0: non finisse mai.
1: No, Edoardo, non è così.
2: Ho fatto tanto per non sembrare questo e adesso sembriamo questo.
1: Non è così questa trasmissione, non è così.
2: Allora noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
1: Prese podcast sul sito radiorock.it.
2: Dovessi avanzarvi del tempo.
1: Non fate gli

0: CIA man.
1: Avete ascoltato la Skolopendra by Night on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
1: La musica nuova su...

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.